0: Abbiamo trasmesso Torino 2 giugno 1995, una sera tra memoria e profezia, con la partecipazione del coro di Torino, già coro Rai, integrato da elementi del coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Niccolò Vito Griva. Coro di voci bianche Magnificat. Maestro del coro Padre Angelo Gila. Organisti Roberto Bertero e Francesca Angelillo. Soprani Lorena Campari e Marcella Polidori. Tenore Aldo Bertolo. Bassi Carlo De Bortoli e Walter Carignano. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Mario Lamberto. Il concerto è stato trasmesso in memoria di Don Luigi Basset, rettore della Basilica all'epoca di questo concerto e deceduto il 1 gennaio 2010.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Torino, Auditorium del Lingotto, 7 gennaio 1998. Il maestro Carlo Maria Giulini torna a Torino per l'ultima volta. Giuseppe Verdi, messa di Requiem per soli, coro e orchestra. Requiem, Kyrie, Dies Irae, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux Aeterna, Libera Me Domine. Maria Dragoni, soprano. Katia Lütting, mezzo soprano. Stuart Neal, tenore. Peter Nicholas, basso. Chœur de l'Orchestre de Paris. Maestro del coro Arthur Oldham. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.

Waltz.

0: Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Messa di Requiem per soli, coro e orchestra. Maria Dragoni, soprano. Katia Lütting, mezzo soprano. Stuart Neil, tenore. Peter Nicholas, basso. Chœur de l'Orchestre de Paris. Maestro del coro Arthur Oldham. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Torino, Auditorium del Lingotto, 7 gennaio 1998. Questo è l'ultimo concerto diretto a Torino dal maestro Giulini. Un concerto già fissato per l'autunno sarà annullato per sopraggiunta malattia del maestro, che poi si ritirerà definitivamente dalle scene. Il maestro Giulini, nato nel 1914, è morto il 15 giugno 2005.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del violoncellista Dario De Stefano. Registrazione effettuata presso il Teatro Sociale di Biella nel marzo 1995. Johann Sebastian Bach. Suite numero 1 in Sol maggiore per violoncello solo. Bachwerke Verzeichnis 1007. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Minuetto primo e secondo, Giga. Violoncellista Dario De Stefano.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 1 in sol maggiore per violoncello solo, Bachwerke für Zeugnis 1007, violoncellista Dario De Stefano. Paul Hindemith, sonata per violoncello solo, opera 25 numero 3, violoncellista Dario De Stefano.

di Paul Hindemith abbiamo ascoltato Sonata per violoncello solo, opera 25 numero 3, violoncellista Dario De Stefano. Giorgio Ferrari, improvvisazione per violoncello solo, violoncellista Dario De Stefano.

di Giorgio Ferrari abbiamo ascoltato Improvvisazione per violoncello solo, violoncellista Dario De Stefano. Johann Sebastian Bach, suite numero 3 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1009. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Bourrée prima e seconda, Giga. Violoncellista Dario De Stefano.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 3 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1009, per violoncello solo. Violoncellista Dario De Stefano. A chiusura del concerto, il violoncellista Dario De Stefano annuncia il suo bis.
1: Visto che il programma, sotto i due pezzi contemporanei, era praticamente di Bach, prima e terza suite, propongo una sarabanda di un'altra suite, della quinta suite.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sarah Bond dalla suite numero 5 in Do minore, Bachwerke Verzeichnis 1011, violoncellista Dario De Stefano. Abbiamo trasmesso un concerto del violoncellista Dario De Stefano, registrazione effettuata presso il Teatro Sociale di Biella nel marzo 1995.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RN.

Il liuto appartiene alla famiglia dei cordofoni ed è composto da una cassa armonica e da un manico distinto dalla cassa, adatto ad essere impugnato da una mano e lungo il quale proseguono le corde che partono dalla cassa. È uno strumento antichissimo. Troviamo traccia di strumenti simili al liuto in raffigurazioni rinvenute in Mesopotamia risalenti al 2000 a.C. ed in tutta l'iconografia dell'antico Egitto. Può essere suonato con l'arco, con il plettro o con le dita. Dall'Arabia, il liuto fu portato in Europa attraverso la Spagna e si diffuse come strumento nobile e fu perfezionato sia nella tecnica costruttiva sia nella tecnica esecutiva. L'uso prettamente arabo del plettro fu pressoché abbandonato per privilegiare l'esecuzione con le dita, più ricca e più espressiva.

Il liuto, così come lo conosciamo oggi, con la cassa armonica convessa a forma di pera, costruita con doghe incollate, appare in Arabia intorno al IX secolo. È proprio il nome, liuto, a confermarci l'origine araba. Attraverso forme variate, lauto, leuto deriva dall'arabo alud. Nel suo periodo di massima diffusione e splendore, intorno al XVI secolo, il liuto aveva 5 corde doppie più una, la più acuta, singola. L'immagine del liuto ci richiama immediatamente alla memoria un dipinto famosissimo di Caravaggio, Suonatore di liuto, conservato al Museo Hermitage di San Pietroburgo.

Silvius Leopold Weiss, Grotkau, Slesia, 1687, Dresda, 16 ottobre 1750. Suite numero 14, in La minore, per liuto. Allemande, largo. Allegro, bourré, posato. Sarabande, minuet, giga, presto. Francesco Romano, liuto barocco.

0: di Silvius Leopold Weiss abbiamo ascoltato la suite numero 14 in La minore. Liuto barocco, Francesco Romano.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Richard Wagner, da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato Preludio atto primo Philharmonia Orchestra direttore Otto Klemperer. RNC Note di Classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale. RNC, note di classica. Jacques Offenbach, Orfeo's Enfer, Ouverture, Wiener Sinfoniker, direttore Bruno Weil.

di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato l'ouverture da Orfeo Zanfer, orchestra Wiener Sinfonica, direttore Bruno Weil. RNC, Note di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Il cordiale saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nicolino in Blu. Abbiamo tante canzoni e per incominciare due brani musicali molto interessanti, però vogliamo sempre cominciare con un cordiale cordialissimo saluto e dare il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC per questo nostro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Dice che sono fiabe che ruba un po' tutto la musica del tempo passato, e noi cerchiamo di rubare i solchi dei dischi e anche dei 78 giri queste canzoni, queste musiche che ci fanno compagnia a RNC Radio Nicolino in Blu per 40 minuti. Certamente, come Gastadone e Phil Flock hanno composto musica proibita, la melodia e l'orchestra di Carlo Savina ci ripropone questo dolce motivo. Poi ascolteremo il mixaz Come le rose di Lama e Genise, sempre l'orchestra Savina, per aprire la trasmissione di oggi.

L'orchestra Savina in due meravigliosi brani. Il primo era famosissimo di Gastaldon, Flick Flock, musica proibita. Il mixage era anche con Come le rose di Lama e Genise, e quindi questa ampia e allargata e a dismisura interpretazione, per chi ascolta con cuore, abbiamo potuto mettere in onda questo brano per aprire ogni finestra una canzone, un flash indietro, un flashback sulle canzoni del tempo passato per 40 minuti a RNC Radio Nichelino in Blu. Questa notte saprò, romanticissimo questo titolo, il brano vogliamo ascoltarlo questa volta non da Nilla Pizzi ma da Paolo Saldisco.

romanticissima questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Paolo Saldisco, Questa notte saprò. E sapere le cose è sempre bello, così come succede un po' per tutto. Quando si è nell'incertezza, si è nel dubbio, si sta anche male, ma quando si pensa di sapere o si crede di sapere, meglio, sarebbe bello essere sicuri di sapere, ma di sapere il giusto. Questa notte saprò, Paolo Saldisco. Il nostro programma vuole continuare con la voce di Crivel e Orchestra Ferrucci. Human e Galdieri hanno composto la canzone Signorina. Crivel di solito è molto spigliato, molto allegro e anche molto ritmico nelle sue interpretazioni.

e non mancare mio gran tesor al convegno d'amor. E incantato sarà il tuo cuor alle mie frasi d'amor. Ah, ah, ah, quanto è bello l'amor.

Human e Gardieri hanno composto questa interpretazione di Signorina, interprete Eva Quivel con orchestra Ferruzzi, tipica canzone dagli anni 30. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Stasera aspetto te. Non questa notte saprò o cose del genere, ma vogliamo ascoltare Stasera aspetto te. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Alberto Berri.

la serietà delle persone si giudica anche dalla fedeltà all'appuntamento, se arrivano presto o se fanno aspettare. Qui diceva appunto la canzone: ti prego mio di non farlo aspettare. E noi non vogliamo far aspettare le ascoltatrici e gli ascoltatori di una, per una canzone interpretata da Carlo Moreno. Si intitola Dimenticare, e noi non vogliamo dimenticare i nostri appuntamenti e mettere in onda tante canzoni di tanti anni fa e questa splendida voce.

Dimenticare, e ogni tanto si succede, un grande personaggio diceva così che la memoria è quella facoltà che serve per dimenticare, ma noi se non abbiamo la memoria abbiamo i computer e abbiamo anche le incisioni per non dimenticare le canzoni e le musiche del tempo passato. Dimenticare, una versione con la splendida voce di Carlo Moreno. Vogliamo mettere in onda adesso la voce di Nilla Pizzi con arrangiamento dell'orchestra di Orlandini. Romagna mia, vogliamo ascoltare da Nilla Pizzi? E beh, sì, lo so proprio, quando si pensa di cantare o di inneggiare la propria patria ci si mette più pathos, si mette più voglia e il campanilismo è sempre di moda. Nilla Pizzi, Romagna mia.

molto affascinante e trascinante questa interpretazione di Romagna Mia. Gli arrangiamenti erano di Orlandini, ma la splendida voce era quella molto slanciata e molto limpida di Nilla Pizzi. Dopo aver ascoltato questo brano molto popolare, molto noto e conosciuto, possiamo mettere in onda un brano di Buona Volontà e Nati, Luciano Virgini, orchestra Dino Olivieri, per questa canzone del 1956. Possiamo ascoltare Romanina de Paris, Luciano Virgini.

Roma Ninja de Paris del 1956, la voce era di Luciano Virgili, orchestra Dino Olivieri. Buona Volontà e Nati hanno composto questo bellissimo brano dal titolo Roma Ninja de Paris. Parigi e Roma un po' lontano, ma quando si viaggia si diventa sempre non solamente ospiti ma molto partecipe della vita o della città o del paese nel quale si sta. Così come abbiamo ricevuto una bella cartolina dalla signora Rosellina, si vede che è andata a Potenza e allora mi ha mandato la cartolina con i cordiali saluti, la ringrazio veramente di cuore. Un'altra cartolina che ho ricevuto dal signor Mario e dalla signora Maria Luisa, addirittura da un museo civico, una cartolina nella quale è un ritratto, un dipinto di Piero della Francesca, La Risurrezione. Dice che per vedere questo dipinto bisogna avere la composizione da Nino Rota di A Time for Us, Il Tempo per Noi. Grazie al signor Mario e alla signora Maria Luisa del loro ricordo. E Il Tempo per Noi adesso si svolge con Ti Voglio Amare di Marchetti e Nisa. Dino Olivieri con la sua orchestra, questo tango è stato inserito nel film Ritorno all'Alba. Marchetti e Nisa in composizione, Enzo Di Mola in voce.

film Ritorno all'alba. C'è anche una canzone che avevamo cercato insieme a un mio collega per tanti e tanti anni, che aveva per titolo Ritorno all'alba, e l'avevamo trovata e anche trasmessa. Questa è invece tratta dal film Ritorno all'alba, non Tramonto all'alba. Tango Zigano con Dino Olivieri e la sua orchestra, Marchetti e Nisa in composizione, Ti voglio amare con la voce di Enzo Di Mola. Il nostro programma qui a RNC Radio Nicolino in Blu prosegue con una canzone che ha per titolo Tutto Blu. La voce è di Giorgia Baglieri.

tutto blu potrebbe anche significare tutto triste, però è una canzone molto allegra con la voce di Giorgia Vanieri, un po' troppo magari coperta dall'orchestra, ma abbiamo ascoltato Tutto blu con la voce di Giorgia Vanieri. Dopo aver messo in onda questo brano, una richiesta di un gentile ascoltatore, Mascheroni e Mendes hanno composto Madonna Bruna. L'abbiamo messa in onda da Luciano Taioli, ma adesso la vogliamo mettere in onda in un'edizione molto più datata con la voce di Daniele Serra.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Esplora finale con questo Nanni Ogita di Castelli. Abbiamo terminato così a RNC Radio Nicolino in Blu il nostro programma. A risentirci alle prossime trasmissioni.
5: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in Blu.
6: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica. Alfred Reed, Il Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.

0: Di Alfred Reed abbiamo ascoltato El Camino Real, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portè.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shalm, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14, Gil Shram, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, terzo movimento, finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Solista Uto Ughi, orchestra Filarmonia, direttore Leonard Slatkin.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il terzo movimento finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Violino Utoughi, orchestra Philharmonia, direttore Leonard Slatkin. RNC Note di classica. Nella esecuzione del Luis Risso Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi. RNC Note di Classica. Georg Friedrich Händel. Suite numero 2 in Fa maggiore. Adagio, allegro, adagio, allegro. Pianista Giuseppe Andaloro.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la suite numero 2 in fa maggiore. Pianista Giuseppe Andaloro, vincitore del premio Busoni 2005.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto secondo. La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda. Angela Meade. Soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: Desperto. RNC presenta
1: Ci sono tante industrie che si stanno digitalizzando, banche, logistica, e-commerce, mobilità, un po' tutto si è digitalizzato. L'agricoltura è rimasta una delle ultime a non lo essere ancora.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea, le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Quella di Matteo Vanotti è la voce di chi ha saputo mettere ordine dove regnava il caos. Quando è tornato nell'azienda agricola di famiglia, non ha visto soltanto campi e trattori, né i ricordi dell'infanzia trascorsa con i nonni agricoltori. Ha visto soprattutto fogli, centinaia di fogli sparsi ovunque, sulle scrivanie, appesi ai muri, impolverati e ammucchiati sui trattori. Un intreccio di appunti, registri e documenti di un settore che non aveva ancora abbracciato il digitale. Da quel disordine nasce un'intuizione destinata a cambiare il modo di fare agricoltura. Quella che inizialmente era una semplice soluzione, pensata per semplificare la gestione dell'azienda di famiglia, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande. Il primo passo verso la nascita di X-Farm Technologies, oggi tra le start-up europee in più rapida crescita.
1: Tutto inizia dalle mie origini. Siamo una famiglia svizzera che per motivi di lavoro nel 1800 è immigrata in Piemonte e da lì hanno cominciato a costruire nell'ambito agricolo, essenzialmente una fornace, poi un'azienda agricola, e da lì è rimasto il nesso. Quindi i miei nonni sono cresciuti qua, io sono comunque poi nato in Svizzera e cresciuto in Svizzera, ma tendenzialmente ogni estate, ogni weekend ero qui e tendenzialmente sono cresciuto all'interno dell'azienda agricola. Io ho studiato ingegneria a Zurigo, ho lavorato una decina d'anni nel mondo finanziario, quindi attraverso dati, attraverso modellistica, quindi totalmente in un altro mondo, però ecco, sono entrato in questo mondo dei dati e lì mi ha fatto pensare anche come si potevano collegare all'agricoltura.
4: Prima di diventare imprenditore, Matteo aveva costruito una carriera nel mondo della finanza, dei big data e della consulenza in Svizzera. Ma il ritorno a casa, insieme alla consapevolezza che l'agricoltura avesse bisogno di strumenti nuovi, lo ha portato a lasciare un percorso professionale sicuro per inseguire una visione. Una scelta che molti giudicavano irrealistica: creare un'unica piattaforma capace di collegare azienda agricola, trattori, sensori, satelliti e burocrazia, accompagnando un intero settore nella sua trasformazione digitale. Questa è la storia di come un problema quotidiano, osservato con gli occhi di un ingegnere, sia diventato un'innovazione capace di cambiare il futuro dell'agricoltura.
1: Avendo l'azienda agricola vedevo come c'erano molte mappe che erano carta, molti documenti che il magazzino, tutto era cartaceo e non si sfruttavano appieno questi dati e non c'era efficienza, perché alla fine quando ti viene un controllo, quando devi rendicontare dei dati, se non ce l'hai digitalizzati spendi un sacco di tempo, quindi non c'era efficienza. E allora all'inizio ho creato questa applicazione e tutto è iniziato per risolvere un po' il primo problema che ha l'agricoltore, che è la parte amministrativa, dove l'agricoltore deve gestire tante cose all'interno dell'azienda. Di gestire i macchinari, il metodo, i prodotti chimici, la parte finanziaria, un sacco di attività. Un imprenditore a tutti gli effetti, un agricoltore. Diciamo, il primo che abbiamo affrontato è tutta la parte burocratica e di sussidi e di audit e di controlli, dove l'agricoltore deve dare dati per far vedere tutto quello che fa, che è in norma, per avere sussidi, e questo prende un tempo. Una volta prende anche il 15% del tempo di un agricoltore. Siamo partiti da lì, quindi digitalizzando tutto quello, fogli con le mappe, è diventata un'applicazione dove tu vedi i tuoi appezzamenti, le colture, il magazzino, tutto all'interno di un'app, e questo comunque rende tutto molto più facile. Siamo partiti dalla parte più amministrativa, poi abbiamo aggiunto tutta la parte agronomica, quindi suggerimenti su dove irrigare, quando irrigare, quanto irrigare, tutta la parte di concimazione, tutta la parte di monitoraggio degli insetti, la parte malattia, quindi a tutto tondo la parte agronomica, e la facciamo mettendo o sensori nei campi o attraverso i satelliti, a dipendenza del livello che si vuole avere. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione dei macchinari della flotta, quindi collegarsi con i trattori, in tempo reale vedi come sta operando il trattore, come creare efficienza nei mezzi. E poi abbiamo aggiunto recentemente anche tutta la parte finanziaria, quindi attraverso l'app io posso anche assicurare i miei appezzamenti contro intemperie, contro il gelo, contro le malattie. Con 3 click posso assicurare il mio campo con una polizza assicurativa. Quindi l'agricoltore attraverso un'app può gestire tutta la sua azienda, degli aspetti amministrativi, agronomici, logistici e ora anche quelli finanziari.
2: Agrinet for Tech.
4: Dopo una prima fase di avvio, X-Farm ha compiuto il salto da startup a scale-up, come si definisce in gergo tecnico, un'azienda che ha consolidato il proprio modello di business ed è pronta a crescere su scala più ampia. Oggi la piattaforma conta oltre 600.000 utilizzatori in diverse parti del mondo. Tra questi c'è anche Vittorio Guazzora, agricoltore di Valmacca, lo stesso paese dove tutto è iniziato. Vittorio conosce Matteo Vanotti fin dall'infanzia e ha vissuto da vicino la trasformazione dell'azienda agricola e del modo di lavorare introdotto da X-Farm. Sarà lui a raccontarci come questa tecnologia abbia cambiato concretamente la gestione quotidiana dei campi.
5: E io Matteo lo conosco dall'infanzia, siamo amici dall'infanzia e quindi poi le nostre strade si sono separate, abbiamo scelto chiaramente lavori differenti, ma automaticamente quando c'è stata l'occasione e mi è stato fatto conoscere il lavoro che Matteo proprio stava facendo nel campo del digitale legato all'agricoltura, ho deciso di provare e di capire se effettivamente era una possibilità per migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, ecco, di tutti i giorni. Se prima l'attività è tutta praticamente i tuoi adempimenti li gestivi da casa, magari dedicavi un tempo, non so, o a fine settimana o addirittura a fine mese per registrare questa attività, tu con un cellulare puoi farlo in maniera diretta. Prima non so quanti agricoltori andassero a registrare tutte le attività relative alle lavorazioni, pochissimi secondo me, o prima io non registravo quelle obbligatorie. In questo modo qua hai anche la possibilità di capire che registrare tutte le operazioni in modo puntuale e dettagliato serve, perché ti dà delle garanzie che prima non avevi, ecco. Molti parametri venivano considerati così a distinto, o quantomeno anche solamente andando a guardare il calendario e facendo un confronto di quello che era la stagione l'annata precedente, anche perché tante cose era molto avveniristico andarle a ricercare, ecco.
4: La storia di X-Farm nasce tra due mondi apparentemente lontani, ma profondamente connessi: la tradizione agricola italiana e l'innovazione tecnologica svizzera. Da una parte le campagne piemontesi, dove Matteo ha sperimentato in prima persona le difficoltà quotidiane degli agricoltori. Dall'altra la Svizzera, dove ha costruito la sua esperienza nel mondo dei dati, della tecnologia e della consulenza. È proprio da questo ponte tra Italia e Svizzera che prende forma il progetto X-Farm. La società sceglie Manno, nel Canton Ticino, come uno dei suoi punti strategici di sviluppo. Un luogo dove competenze tecnologiche, ricerca e spirito imprenditoriale si incontrano per dare vita a una nuova idea di agricoltura digitale. È qui che incontriamo il gruppo di giovani sviluppatori come Luca Gamma, che ci apre le porte del laboratorio digitale di X-Farm, tra computer, analisi di dati e tecnologie in continua evoluzione.
6: Il laboratorio di X-Farm è la sede del team IoT che si occupa di sviluppare tutta la sensoristica di base che mettiamo in campo, quindi sensori per l'umidità del terreno, per l'aria, per l'ambiente e le stazioni meteo. Per parlare all'agricoltore bisogna parlare la sua lingua, quindi per dare consigli all'agricoltore bisogna sapere come ragiona. Abbiamo un team di ricerca agronomica che si occupa di definire le problematiche e capire quali sono i parametri necessari da monitorare e da consigliare. Il team agronomico poi valuta e valida queste soluzioni, passa al team di ricerca R&D per lo sviluppo delle sensoristiche necessarie. Il tutto viene poi integrato dal gruppo di ricerca informatica che porta i sensori a livello di prodotto. Diamo tutto in mano a uno smartphone, a un tablet, in modo che l'agricoltore possa vedere in tempo reale cosa succede nel campo e vedere in semplici grafici come agire in base alle condizioni meteo e alle condizioni del campo. Se dare acqua nel caso dei consigli irrigui, se utilizzare prodotti nel caso dei trattamenti per la difesa contro animali o insetti nocivi per la coltura.
4: Tra gli ingegneri che lavorano nel cuore tecnologico di X-Farm c'è Fabian Rumpf, ingegnere elettronico. Il suo mondo è quello dell'Internet of Things, dispositivi, sensori e componenti elettronici che permettono di trasformare i campi in una fonte continua di dati. È grazie a questo lavoro che informazioni come umidità, condizioni climatiche e parametri agronomici possono essere raccolte, interpretate e trasformate in strumenti concreti nelle mani degli agricoltori. Nel suo spazio di lavoro, davanti a un grande monitor, Fabian sta progettando una nuova centralina, un piccolo dispositivo destinato a raccogliere informazioni dal campo e a collegare ancora più strettamente agricoltura e tecnologia.
7: Una centralina, che è il nostro sistema di raccolta dei dati, è composta da un modulo cellulare che tramite una scheda SIM trasmette i dati in un sistema di raccolta che poi possono essere visualizzati all'interno dell'applicazione. La centralina è composta da più o meno 5 entrate in cui è possibile collegare sensori, come ad esempio il sensore che stiamo sviluppando in questo momento, che è la nostra stazione meteo. Lo sviluppo di tale stazione ha preso circa un anno e mezzo e 3 ingegneri. Due ingegneri elettronici e un ingegnere esperto in meccanica, che col nostro aiuto ha sviluppato l'aspetto 3D della stazione. Tramite stampa 3D e stampa iniezione siamo riusciti ad arrivare al prodotto finito in circa un anno e mezzo. La nostra stazione meteo raccoglie informazioni dall'ambiente, quindi per esempio la temperatura dell'aria e l'umidità dell'aria, tramite alcuni sensori che sono posti qua sotto, nella parte sotto della stazione in cui è presente un buco, come anche la velocità e la direzione del vento tramite un sistema di microfoni, nonché anche la quantità di acqua rapportata sulla superficie di un metro quadrato. Ecco, c'è anche un sensore di radiazione solare che misura la quantità di luce al metro quadro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: La sede ticinese di X-Farm si trova all'interno del Tecnopolo Ticino, un ambiente nato per sostenere lo sviluppo delle start-up innovative. Qui, tra uffici condivisi, giovani aziende tecnologiche e nuovi progetti imprenditoriali, il team di X-Farm lavora per trasformare la tecnologia in strumenti concreti al servizio dell'agricoltura. Ma cosa succede quando un'idea diventa un prodotto pronto per essere utilizzato nei campi? Per scoprirlo, scendiamo negli spazi verdi attorno all'edificio, dove Luca ci mostra uno degli strumenti sviluppati da X-Farm, una trappola intelligente per insetti nocivi, un dispositivo pensato per aiutare gli agricoltori a intervenire solo quando è davvero necessario, nel momento giusto e con il trattamento più adeguato per difendere le colture. Un approccio che permette di ridurre gli sprechi, limitare l'uso di prodotti chimici e rendere le coltivazioni più sostenibili.
6: Di solito facciamo una stagione di prova in campo, quindi una volta sviluppato il prototipo facciamo un test di una stagione in campo anche con dei clienti che, se vogliono, possono aiutarci in questa fase sperimentale. Qui abbiamo una trappola per gli insetti basata con un attrattivo chimico, quindi di tipo chiuso, una fototrappola con una fotocamera sopra che scatta una foto al giorno. La foto viene poi mandata al cloud, che si occupa con un modello di apprendimento automatico di individuare e contare gli insetti per poi dare l'evoluzione di crescita e indicare al contadino, all'agricoltore, quando è il momento giusto per entrare in campo con i prodotti di difesa. L'insetto entra attratto da un feromone, che è un attrattivo chimico, e poi rimane poi intrappolato sul foglio adesivo. Il foglio adesivo poi viene fotografato dalla fotocamera.
2: Agrinet for Tech.
4: Tornati in Italia, tra le splendide colline piemontesi del Monferrato, patrimonio UNESCO, dove vigneti e campi raccontano secoli di tradizione agricola, ritroviamo Matteo. È lui a guidarci tra le vigne dell'azienda di famiglia, alcune delle quali sono diventate veri e propri campi sperimentali. Qui X-Farm testa nuove soluzioni tecnologiche e raccoglie dati direttamente dall'ambiente circostante, dalle condizioni climatiche alle caratteristiche del suolo, fino ai diversi fattori che influenzano la crescita delle colture. Un laboratorio a cielo aperto dove la tecnologia incontra l'esperienza agricola per trovare strumenti sempre più efficaci e sostenibili.
1: L'azienda è divisa in due grandi parti. Una parte in pianura, dove tendenzialmente abbiamo tutte le colture dei cereali, dove facciamo riso, mais, soia e una parte di pioppi. Invece una parte in collina, dove ci troviamo adesso, che sono circa 60 ettari, quindi 30 ettari vitati e il resto boschi. In X-Farm, visto che è nato qui, lo usiamo molto per sperimentare. Quindi i nostri ragazzi, i tecnici, gli agronomici sfruttiamo l'azienda per contrastare magari con i macchinari, con i trattori, con la parte di sensoristica, con la parte satellitare, quindi è sempre buono testare in campo. Qua vedi un esempio di un sensore connesso all'applicazione, quindi io in tempo reale vedo, in questo caso è il monitoraggio degli insetti, quindi in tempo reale riesco a monitorare l'arrivo di un potenziale insetto e questo è determinante, quindi mi aiuta a anticipare, evito magari un controllo manuale che devo fare in campo ed è il campo che avverte me. Appena un insetto nocivo arriva, viene fotografato, viene identificato grazie all'intelligenza artificiale, quindi mi dice ok, questo insetto è arrivato, e se questo insetto è dannoso mi arriva un'allerta sul telefono e io posso intervenire. Nell'agricoltura è cruciale anticipare i problemi, perché se poi è troppo tardi non si recupera più, quindi sia nella parte di gestione dell'acqua, sia nella parte di malattie, sia nella parte di insetti, tutto sta nel riuscire ad anticipare il problema, e più lo anticipi più sei efficiente, più sei sostenibile e soprattutto anche nei costi. Il nostro compito è recuperare tante informazioni dal campo, con i sensori, con i satelliti, con informazioni che recuperiamo da altri database, tradurle e dare dei consigli. Considera che noi veniamo chiamati come DSS, Decision Support System, noi aiutiamo a decidere, quindi elaboriamo tutti questi dati e li trasformiamo in un consiglio. Nell'esempio che può essere dell'irrigazione, da un sensore nel terreno a foto satellitare le elaboriamo e diamo consiglio al dottore. Ti suggeriamo di andare domani e mettere 5 mm d'acqua. Questo è il compito, quindi tradurre tanti dati in un suggerimento. Immagino un'azienda grande, se devo continuare a monitorare non è il lavoro preferibile, bisogna essere sostenibili, la benzina costa se tutto il giorno devo andare in campo, e quindi insomma il nostro compito è aiutare a decidere, prendere decisioni migliori anche nell'ottica dell'efficienza. Se io ricevo delle informazioni e non serve che vado, questo è un metodo per efficientare, uno non sostituisce l'altro, quindi noi siamo uno dei tanti elementi che aiuta l'agricoltore a scegliere meglio. Quindi ecco, va visto come un supporto alle scelte, non il motivo per scegliere, quindi posso stare a casa con un tablet, ecco, questo non è ancora.
4: Quelle che fino a pochi anni fa sembravano tecnologie avveniristiche sono oggi entrate nella quotidianità di molte aziende agricole, diventando strumenti di lavoro indispensabili. A raccontarcelo è Gabriele Carinini, imprenditore agricolo e presidente regionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori per Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Quest'idea di avere una tecnologia applicata alle nostre coltivazioni e avere un monitoraggio attento sulle colture, sulle concimazioni e anche sul meteo, perché oggi è molto importante, abbiamo creduto subito in questo progetto e l'abbiamo promosso assieme a lui, quindi è stato molto utile per quanto riguarda il nostro modo di cambiare l'imprenditoria agricola. Le colonnine mi hanno permesso di monitorare le concimazioni in maniera più settoriale, mi hanno ovviamente dato anche una visione, diciamo, più strategica dei miei appezzamenti, dei miei terreni, e è un supporto tecnologico che oggi è basilare per fare imprenditoria, perché sappiamo che i cambiamenti climatici e anche, bisogna sottolinearlo, il costo dei prodotti che vengono applicati in agricoltura vanno monitorati per avere anche un risparmio aziendale, che oggi l'efficienza è un po' tutto, visto che il reddito non è altissimo, almeno bisogna efficientare prima di partire nella coltivazione.
4: Ma la trasformazione dell'agricoltura non riguarda solo gli strumenti tecnologici, riguarda anche il modo in cui il settore guarda al futuro, tra sostenibilità, cambiamento climatico e nuove regole europee. A questo punto entra in gioco la voce della ricerca, quella di Alberto Bonora, che lavora presso il Dipartimento di Culture del progetto dell'Università IUAV di Venezia e si occupa di pianificazione territoriale, transizione ecologica e degli effetti del cambiamento climatico sulle aree rurali. Con lui scopriamo come la politica agricola comune stia chiedendo alle aziende agricole un nuovo equilibrio, essere sempre più sostenibili, trasparenti e capaci di dimostrare attraverso dati e strumenti di monitoraggio il valore delle proprie pratiche agronomiche.
9: La digitalizzazione è un processo fondamentale per le aziende agricole. Sicuramente non sostituiscono in toto il lavoro dell'agricoltore, ma la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica affianca l'esperienza dell'agricoltore per portare dati, per comprovare i fenomeni che avvengono nelle realtà aziendali, dalla lotta alla siccità all'identificazione di malattie fungine, ad esempio nei vigneti. Possono veramente essere un aiuto concreto per l'agricoltore al giorno d'oggi e comprovare proprio quello che la politica agricola europea si auspica come obiettivi raggiunti dalle imprese, e quindi testimoniare tutto quello che è il lavoro che l'agricoltore porta avanti in termini di trattamenti e appunto in generale di sostenibilità dell'azienda. Le risorse che la politica agricola comunitaria prevede per gli agricoltori finanziano sia in maniera diretta che indiretta gli investimenti in tecnologia. In particolare nelle misure del secondo pilastro nastro della PAC, possiamo trovare degli investimenti diretti proprio con bandi competitivi per il finanziamento di tecnologie agli agricoltori. Ma la nuova architettura verde della PAC prevede anche la presenza degli ecoschemi. In particolare l'ecoschema 4 è l'ecoschema che indirettamente porta gli agricoltori a digitalizzarsi, a tecnologizzarsi. Questo perché è un ecoschema che punta ad avere i sistemi foraggeri estensivi alternati. Pertanto, per interrare carbonio organico e per soprattutto evitare diserbi chimici, gli agricoltori devono avvalersi di tecnologie che gli consentano di essere molto precisi all'interno del campo e pertanto minimizzare tutti gli input chimici. Per questo le tecnologie sono fondamentali.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Chiudiamo il nostro viaggio con una voce che arriva da lontano, quella di Al-Hashan Al-Kaf, di origine yemenita e oggi marketing manager di X-Farm. La sua storia racconta anche la dimensione internazionale raggiunta dall'azienda. Quella che nel 2017 era nata come una piccola intuizione di Matteo Vanotti, con un'app sviluppata per risolvere i problemi quotidiani della propria azienda agricola, oggi è diventata una realtà globale. X-Farm Technologies è cresciuta fino a costruire una squadra internazionale composta da professionisti con competenze diverse, dagli agronomi agli ingegneri, presenti in più aree del mondo. Una crescita che ha portato la tecnologia sviluppata in Italia e Svizzera anche verso nuovi mercati, compresi quelli dove l'agricoltura sta vivendo una forte espansione, come l'America Latina.
10: Io vengo da un background di finanza, ho studiato finanza, però la mia passione è l'agricoltura e cambiare e migliorare l'agricoltura. E quindi quando ho conosciuto X-Farm ho visto che c'è questa azienda che innova nell'agricoltura per migliorare il mondo dell'agricoltura, tanto a livello economico, a livello sociale e anche a livello di sostenibilità. E quindi per me questa è una passione. In X-Farm siamo 200 persone, un terzo hanno studiato economia, un po' più di un terzo vengono da un background di agronomia, quindi sono agronomi, e poi un terzo sono ingegneri di sviluppo di software, e quindi abbiamo un vero mix di background diversi tra economia, tra agronomia e ingegneria. E poi, dato che lavoriamo in vari paesi, ci sono dipendenti anche dello Brasile, dell'Italia, della Francia, della Spagna, dei vari posti, diciamo, tra l'Europa e Latino America.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto di Gaia, la nostra intelligenza artificiale. Aiutami a capire. Spesso si pensa che tecnologia e digitalizzazione allontanino l'agricoltura dalla natura e che un prodotto coltivato con tecnologie avanzate perda autenticità. È davvero così?
11: No, sono falsi miti da superare. Oggi l'innovazione non sostituisce la natura, la aiuta a esprimere il meglio di sé. Tecnologie come l'agricoltura di precisione, i sistemi digitali di monitoraggio e le coltivazioni ad alta efficienza consentono di utilizzare solo l'acqua, l'energia e i nutrienti necessari, riducendo gli sprechi, limitando i trattamenti chimici e producendo in modo più sostenibile ed efficiente. Per accompagnare questa trasformazione, la Politica Agricola Comune 2023-2027 promuove innovazione e digitalizzazione come strumenti chiave per rendere l'agricoltura più resiliente, competitiva e rispettosa dell'ambiente. Gli aiuti, inoltre, sono legati al rispetto di rigorosi standard in materia di tutela delle risorse naturali, sicurezza alimentare e sostenibilità. In Italia, questi obiettivi vengono attuati attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC, che coordina i finanziamenti europei e sostiene concretamente la modernizzazione del settore. Tra gli strumenti principali troviamo il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che finanzia investimenti in tecnologie innovative e nell'uso efficiente delle risorse. Il sistema ACIS, che favorisce il trasferimento della ricerca e dell'innovazione alle aziende agricole. Il potenziamento delle infrastrutture digitali nelle aree rurali, per garantire connessioni e informazioni in tempo reale, e gli incentivi all'agricoltura sostenibile e di precisione, che premiano l'impiego di tecnologie capaci di tutelare ambiente e biodiversità. L'agricoltura, infatti, è tra i settori più esposti ai cambiamenti climatici e alle incertezze del mercato. Per questo, innovazione, conoscenza e strumenti digitali non rappresentano un lusso, ma una necessità per costruire un'agricoltura più forte, competitiva e pronta ad affrontare le sfide del futuro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
12: RNC 107.4. tua radio.
13: La tua radio.
12: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mito. La sale a oltre 600 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal, oltre 2300 i feriti. Aumenta anche il numero dei dispersi, più di 2400, e fra questi anche 3 italiani. L'esercito ha tratto in salvo 350 lavoratori residenti rimasti intrappolati in un tunnel e proseguono le operazioni di soccorso per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate. Si teme una seconda ondata di piena. In Ucraina non si fermano i raid incrociati. Questa mattina nuovi attacchi delle forze di Mosca contro Kiev. Udite forti esplosioni in tutta la città. Diramato un allerta aereo. Ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov, lo riferisce l'agenzia russa TASS. Fa discutere la decisione del governo serbo di dei funerali solenni per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia condannato per crimini di guerra. È morto 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia.
1: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da 2 diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Fra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina di feriti, tutti in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. La cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi 6 città ancora in bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre ci trovate sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Potete naturalmente interagire con noi inviando un SMS al 345 3233 124 o scrivendo all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Ma veniamo subito alla puntata di oggi. Siamo in Terza Pagina, parliamo di sport, parliamo di vita all'aria aperta, parliamo di cavalli, parliamo di ippodromo, e direi che il cavallo è un grande protagonista di questo stile di vita, e questo lo è, credo, dalla notte dei tempi, perché il cavallo è sempre stato uno dei grandi amici, no, degli uomini, ed è una vicinanza importante, lo è per gli adulti, per gli sportivi, per chi fa agonismo naturalmente, ma anche per chi magari vede nel cavallo una possibilità di terapia, come idea un po' bucolica, quella del cavallo, le praterie, i grandi spazi aperti, però è un'idea sicuramente energizzante. Noi ovviamente non parleremo di pampas e quant'altro, ma parleremo di cavalli, parleremo di ippodromo, parleremo anche così del dietro le quinte. Soprattutto ne parliamo con i nostri ospiti Silvano Ferraris e Tamara Papiccio. Il primo collegamento è con Silvano Ferraris, direttore dell'ippodromo di Vinova. Buongiorno Silvano.
4: Buongiorno Marina e buongiorno a tutti.
3: Ecco, io inizierei subito a chiederti, ecco, gestire un ippodromo mi sembra una cosa estremamente complicata. Ecco, come funziona proprio dietro le quinte, l'attribuzione di categoria, la gestione degli spazi, gli ospiti o gli atleti che vengono a competere, eccetera. Ci spieghi un pochino tutto questo?
4: Ma è una cosa comunque complicata, questo, come ogni tanto dico e faccio dei paragoni, questo alla fine è un paese che si sveglia prestissimo al mattino perché gli animali hanno bisogno di muoversi presto, soprattutto ai primi caldi come adesso si anticipa molto il lavoro, quindi questo è un posto che si sveglia alle 5 di mattina e spesso va avanti fino a sera tardi. È un'organizzazione da creare, è un'organizzazione da seguire con attenzione come un po' tutte le realtà produttive. Vi do dei numeri che sono sempre indicativi: l'ippodromo a Vinovo, quindi tra Vinovo, Nichelino e la Reggia di Stupinisi, occupa uno spazio di circa 32 ettari. È una proprietà privata, i proprietari dell'azienda per cui lavoro comprarono l'ippodromo alla fine degli anni 70, quindi 32 ettari, restano 32 ettari per l'ippodromo del Trotto, divisi più o meno a metà tra centro di allenamento dei cavalli, dove ci sono circa 250 cavalli sempre presenti che si allenano qui, e l'altra metà della proprietà è adibita alla tribuna, all'accoglienza del pubblico, alla pista da corsa, e facciamo le corse circa una volta alla settimana.
3: Tra l'altro c'è anche un ristorante, un bar, giusto?
4: Ci sono ristoranti e bar aperti al momento durante l'attività delle corse. La prossima corsa ce l'abbiamo il pomeriggio di le prossime corse di lunedì 4 maggio, e quindi c'è un'alternanza tutti i giorni. Si apre l'impianto, si dà vita a questo grosso paese che dà da lavorare circa 200 persone nella totalità degli effettivi, diciamo così, con i vari ruoli, alle giornate di corsa invece, dove si apre anche la tribuna, c'è accoglienza, c'è il pubblico spettacolo e tutto quello che ne consegue. L'attore principale è comunque il cavallo, come
3: cavallo.
4: Hai detto nella presentazione,
3: sì. È anche bello vedere le scuderie, vedere questi cavalli, no? nella loro casa, diciamo, tra virgolette. Ma ti volevo chiedere, ecco, l'attribuzione della categoria dell'ippodromo come avviene? Questa è una cosa anche curiosa, perché ci sono da voi, tra l'altro, si corre il nastro azzurro, giusto?
4: Si correrà quest'anno il derby ad ottobre, che è la corsa italiana più importante in assoluto, sia al trotto che al galoppo. Noi facciamo solo trotto, quindi l'11 di ottobre il Ministero dell'Agricoltura, e adesso vi dico perché il MASAF, il Ministero dell'Agricoltura, ci ha affidato il compito di organizzare e fare a Torino per la prima volta dopo un secolo di storia il derby del trotto a Torino. Dipendiamo. Il mondo del cavallo in generale in Italia, da quando i cavalli nascono in cascine, fattorie, centri di allevamento di cavalli, è sotto il governo o sotto comunque l'organizzazione e la responsabilità del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Adesso si chiama Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Questa è una cosa un po' curiosa, ma essendo il cavallo un animale che viene allevato in campagna, in zone agricole, anche tutta l'attività successiva, per svariati motivi che adesso non sto a dire, se no sarei troppo lungo, anche tutta l'organizzazione delle corse e quindi la nostra attività come ippodromo dipende dal Ministero dell'Agricoltura. Noi abbiamo un contratto annuale con il Ministero dell'Agricoltura che ci chiede di organizzare le corse, organizzare la vita in ippodromo, dare dei servizi ai proprietari dei cavalli, che vengono poi finalizzati nell'organizzazione delle corse di medio livello, di routine, come succede in questo periodo, ma anche con degli eventi tecnico-sportivi di assoluto livello internazionale, come sarà a ottobre, quando ci sarà il derby e altre grossissime e importantissime corse a livello europeo.
3: Ecco, ma voi, scusami, come ippodromo ospitate anche cavalli che non partecipano alle competizioni, quindi li tenete come, sì, come ospiti, insomma.
4: Allora, noi qui abbiamo le nostre scuderie, tutte le nostre, diciamo, tutte le nostre piste, tondini, un centro di allenamento di cavalli da corsa. Qui ci sono solo cavalli trottatori, e quindi alla tua domanda rispondo che non abbiamo cavalli diversi, quindi non abbiamo qui cavalli da maneggio o cavalli che fanno altre tipologie di attività equestri, qui arrivano i cavalli per imparare il mestiere di fare le corse al trotto. Sono cavalli selezionati per fare le corse al trotto, quindi una genealogia di padre e madre importanti o relativamente importanti, e nascono per correre. Per correre, qui ognuno ha la propria scuderia, quindi vengono preparati, vengono fatti esordire prima e poi hanno tutta la loro carriera sportiva nelle corse al trotto.
3: E ogni scuderia ha i suoi istruttori, oppure ci sono degli istruttori che addestrano i cavalli per le corse e sono, cioè, per tutti? Ecco.
4: Ogni scuderia ha, diciamo, il proprio allenatore, il proprio responsabile di scuderia, con i proprietari dei cavalli che gli affidano i cavalli per la preparazione sportiva e poi la corsa, che è la finalizzazione dell'attività dell'atleta cavallo. Quindi ci sono quelli che noi chiamiamo allenatori proprio dei cavalli, perché il cavallo da corsa è da pensare come
3: un atleta,
4: un vero e proprio atleta, è un animale sportivo, diciamo così. È sempre l'animale cavallo, come io, l'animale non è un dispregiativo, ma è un atleta a tutti gli effetti.
3: Ecco, e anche il fantino, ovviamente, cioè l'uomo, deve allenarsi e avere un certo tipo di allenamento, no? Per stare seduto sul sulky, perché quando si parla di trotto si parla del cavallo con attaccato il sulky, questa specie di carrozza, come possiamo chiamarlo?
4: Di carrettino, di rotabile, ecco, sono due ruote con sopra, appunto, il sulky, chiamiamolo come vogliamo. Tra l'altro quelli da corsa sono in fibra di carbonio, particolarmente studiati e costosi, e l'allenatore durante la settimana, che può coincidere anche col driver e quindi con il guidatore in corsa. Qui non si parla di fantini, perché i fantini sono soltanto coloro che vanno sulla sella al galoppo, quindi essendo comunque seduti sul sulky attaccato al cavallo, devono essere sicuramente delle persone che hanno alle spalle un'attività sportiva, che siano fisicamente ben messi, ma non, al trotto non c'è la necessità che siano come i fantini, magri, leggeri, piccoli, perché poi sono un carico sul cavallo. Qui sono seduti sul sulky, su un carrettino attaccato dietro al cavallo, quindi la parte fisica è importante, ma il peso molto di meno.
3: Ecco, però chiaramente c'è un'età per fare il driver, comunque fino ad una certa età, poi, oppure diversamente dal fantino o da altri sport c'è un'età più prolungata?
4: Ma al trotto c'è un'età un po' più prolungata, perché è un'attività fisica, sì, sicuramente, perché comunque è fisicamente impegnativo in certi momenti avere a che fare con il cavallo, va comunque comandato, va guidato, mi spiego, però rispetto ad un'attività fisica come può essere quella del fantino vero e proprio, è leggermente meno impegnativa, per cui si va dai ragazzi giovani che imparano il mestiere e si va addirittura anche un po' più in là, magari attorno ai 60 anni o anche dopo, perché con un cavallo particolarmente docile o tranquillo non ci sono tutte queste necessità fisiche, di prestazione fisica a livello di atleta, diciamo. L'atleta nel nostro mondo del trotto è proprio il cavallo.
3: Ecco, Silvano, ti chiedo ancora i prossimi appuntamenti dell'Ippodromo di Vinovo, che ricordiamo è un luogo per tutti, per famiglie, per adulti, per ragazzi, insomma per tutti. Quali sono i prossimi appuntamenti? Abbiamo detto quello dell'autunno, quello importante internazionale, ma subito nelle prossime settimane?
4: Guarda, le tappe di avvicinamento sono queste. Adesso finiamo il mese, ormai abbiamo finito il mese di aprile, il mese di maggio sarà un mese per noi un po' strano. Sempre il Ministero non ci ha affidato le corse, nel nostro calendario di corse purtroppo non ci sono delle domeniche, c'è un sabato, ci sono dei giorni settimanali, quindi maggio per noi è un mese un po' di passaggio. Trovate sul nostro sito ippodromovinovo.it tutte le informazioni, per poi arrivare invece a giugno come tappe di avvicinamento a ottobre, a questo evento enorme di ottobre. A giugno e a luglio vi aspettiamo qua tutti i mercoledì sera con le corse in notturna. Cambia un po' il modo di vedere le corse, il modo di approcciarsi al nostro mondo, perché si può venire qui in tutti i mercoledì di giugno e luglio, mangiarsi un gelato, sedersi al ristorante, vedere le corse, tra una corsa e l'altra stai seduto al ristorante e ti vedi il mondo ippodromo, quindi l'appuntamento per quelle che noi chiamiamo le corse in notturna. Saranno 10 quest'anno, tutti i mercoledì di giugno e luglio, con le corse circa dalle 8 alle 23. Quindi gli appuntamenti per il pubblico curioso per passare una serata con l'ippodromo è per giugno, tutti i mercoledì a giugno e a luglio.
3: Non dimentichiamo
4: l'ingresso gratuito.
3: Che c'è, ecco, l'ingresso è gratuito e soprattutto c'è un sacco di fresco, perché a Vinovo fa più fresco che in centro città. Grazie a Silvano Ferraris, direttore dell'ippodromo di Vinovo, per essere stato con noi. Grazie.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: E adesso America, A Horse with No Name.

0: E rieccoci, adesso con noi c'è Tamara Papiccio, vicepresidente dell'UET. Buongiorno dottoressa Papiccio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Io ecco, inizierei a chiedere che cos'è l'UET, così i nostri amici che già abbiamo introdotto un pochino in quello che è, mi passi l'espressione, il mondo del cavallo, il mondo dell'ippica, dell'ippodromo. Ecco, che cos'è l'UET?
1: È l'Unione Europea del Trotto, che riunisce i paesi europei in cui viene organizzato il trotto agonistico e che rispondono a determinati requisiti in termini di benessere animale, professionalità delle corse, qualità dell'organizzazione. L'Italia è uno dei paesi fondatori e si tratta di un'associazione ippica internazionale con sede a Parigi che si occupa di armonizzare i regolamenti, presiedere all'applicazione delle norme, promuovere il rispetto per il benessere del cavallo, o per la selezione qualitativa del cavallo trottatore e anche per valorizzare il ruolo identitario, culturale e agricolo che l'allevamento del cavallo da corsa al trotto svolge nelle nazioni europee.
0: Ecco, ricordiamo ancora un attimino, in Europa ci sono anche diverse tipologie, no, di cavallo, proprio diverse razze, equine, è corretto?
1: Sì. È corretto, l'Italia in particolare è il paese che ha la maggiore biodiversità in termini di razze equine in Europa. Quando parliamo di corse dei cavalli si tratta di corse che sono riservate a determinate razze di cavalli. Il trottatore italiano è una delle eccellenze a livello mondiale per la selezione del cavallo da corsa ed è anche il cavallo che ha le nascite più numerose in Italia, dopo il cavallo da sella italiano, che è quello che è impegnato nei concorsi ippici, nelle scuole di equitazione, nelle varie pratiche equestri.
0: E quindi sono diversi i cavalli da trotto e i cavalli da galoppo?
1: Sì,
0: hanno caratteristiche diverse?
1: Caratteristiche morfologiche diverse, anche se il cavallo trottatore ha nel suo albero genealogico una consistente presenza di puro sangue, che sono i cavalli da corsa per eccellenza impegnati nelle corse al galoppo in tutto il mondo. La selezione del cavallo trottatore inizia infatti in Inghilterra, andando a incrociare uno stallone puro sangue che aveva una particolare attitudine per il trotto con delle fattrici invece che rappresentavano delle razze votate agli attacchi. Dovete pensare che all'epoca, siamo nel 1700, le corse con le carrozze erano qualcosa di equivalente alle corse con le macchine e quindi si ambiva, ecco, a mostrare la velocità dei propri cavalli. Inoltre il trotto era anche un'andatura molto più performante nel trasporto. La selezione dei trottatori in Italia a livello di cavalli da lavoro inizia in Veneto, perché per trasportare i preziosi vetri di Murano serviva un movimento che non oscillasse, che non potesse creare danni, ed ecco che questi cavalli iniziarono a essere diffusi anche nel lavoro e poi selezionati per le corse. La selezione prosegue negli Stati Uniti, in Russia, dove c'è un trottatore Orlov, in Francia e in Italia soprattutto.
0: Tra l'altro, se non ricordo male, mi pare in Inghilterra ci sia anche una tradizione, dopo che ci sono state le corse, che si va a calpestare le zolle, o comunque si andava, soprattutto nel periodo della Belle Époque, a calpestare le zolle per ripristinare il tappeto verde. È vera questa cosa?
1: È vera questa cosa ed esiste ancora negli ippodromi che hanno una maggiore quantità di personale. digitale, si usano ancora farlo proprio manualmente, per cui non solo in Inghilterra ma anche per esempio a Hong Kong, dove c'è un'ippica straordinaria, ci sono queste decine e decine di operai e di operaie che entrano in pista e riposizionano le zolle che i galoppatori hanno sollevato. I trottatori invece corrono su delle piste in sabbia e quindi il riposizionamento della sabbia avviene in maniera meccanica.
0: Ecco, cos'è cambiato nelle competizioni negli ultimi tempi? Perché ci sono state parecchie innovazioni, anche molto, molto apprezzate, credo, un po' da tutti, soprattutto dagli animalisti.
1: In tutto il mondo si assiste a quello che viene definito l'animal turn, la svolta di attenzione etica verso gli animali, e chiaramente lo sport ippico è coinvolto, perché lo sport di vertice in cui sono impegnati i cavalli, l'attenzione al benessere dei cavalli, che non deve essere mai subordinato né a interessi commerciali né a interessi agonistici, è uno dei principi fondatori dell'Unione Europea del Trotto. E proprio lo scorso anno l'Unione Europea del Trotto ha introdotto una norma che si può definire rivoluzionaria nelle corse al trotto, ovvero l'uso della frusta non è più consentito, solo ed esclusivamente è utilizzabile per dare un segnale in tutta dolcezza, con solo un movimento dell'articolazione del polso, al cavallo. È entrato in vigore il 1° aprile di un anno fa, e da un momento all'altro le corse al trotto sono completamente cambiate. Questo ha permesso di mostrare quello che si sapeva a livello scientifico, e cioè che i cavalli vanno non più piano ma più forte se non si usa la frusta.
0: Anche perché forse se non sono spaventati o terrorizzati riescono ad essere più lucidi e quindi a dare il massimo nelle competizioni. Questa è una mia considerazione, però la paura a volte fa sbagliare di più o comunque condiziona di più un risultato.
1: I cavalli sono degli atleti incredibili, loro sono sempre pronti a dare il massimo, e questa evoluzione dell'utilizzo della frusta solo come un segnale di comunicazione, perché bisogna pensare che il driver nel corso al trotto è distante dal cavallo e seduto, e quindi fisicamente diventa esclusivamente un segnale, raffina molto la relazione e la comunicazione. Ci sono cavalli che, mentre sono impegnati a dare il massimo, se si sentono sollecitati con la frusta si chiudono, si fermano, rallentano, perché la considerano una sorta di oltraggio, e quindi togliere di mezzo, ecco, questo, cambiare il paradigma, cioè che nessun cavallo deve vincere una corsa perché è stato frustrato, cambia completamente l'approccio e la relazione con il cavallo nelle corse.
0: E questa è una notizia bellissima. E quindi nel rapporto con l'animale sono già cambiate molte cose. Cosa ancora può o deve cambiare?
1: Deve cambiare la capacità, a mio modo di vedere, di mostrare al pubblico quanto è profondo e importante la relazione con l'animale, con il cavallo nelle corse, quindi partecipare al pubblico tutto quello che si svolge dietro le quinte, come i cavalli vengono accuditi nei box, come vengono allenati, preparati, come vengono preparati i puretri secondo una metodologia che deve essere sempre più vicina all'equilibrio etologica. E il mondo dell'ippica ha tantissimo da raccontare, perché si basa su questa relazione millenaria di amore e di rispetto. Se non c'è questa, si raccoglie molto poco in termini di risultati in pista.
0: A quale età il puledro viene allontanato dalla mamma?
1: Questo dipende, generalmente tra i 6 mesi e i 12 mesi, dipende anche dalla relazione che ha con la madre. a un certo punto si tende a spostare i puledri e raccoglierli in gruppi, ecco, di giovani adolescenti che si preparano poi per quello che sarà il loro futuro sportivo. A 12 mesi i puledri cominciano a essere preparati per le aste, dove vengono poi venduti, cambiano proprietari e iniziano la preparazione alla loro vita da adulti.
0: E quindi iniziano anche gli allenamenti, e prima di entrare in gara, ecco, dall'anno, cioè i 12 mesi, quanto tempo passa ancora prima che inizino a fare una competizione vera e propria?
1: Ne passano almeno altri 12, i cavalli trottatori, ma anche i purosangue, debuttano a 2 anni di età. A partire dai 2 anni di età, alcuni debuttano solo a 3 anni perché possono esserci casi di puledri tardivi, debbono essere immessi nelle competizioni quando non sono solo maturi a livello atletico, fisico, ma anche mentale, perché il loro impegno mentale necessita della competizione, della comprensione delle regole del gioco. Ecco, i trottatori debbono comprendere che vincono solo se rimangono al trotto, se galoppano sono squalificati, debbono conoscere le traiettorie, le partenze, avere tutta una serie di competenze, ecco, per debuttare in corsa. Prima di debuttare in corsa debbono sostenere una prova di qualifica in cui mostrano di essere pronti non solo a raggiungere un certo ragguaglio chilometrico, ma anche essere in grado di disputare una partenza in tranquillità e mostrarsi docili, ecco, e compresi nel ruolo che devono svolgere.
0: Beh, questa è una cosa fantastica, anche perché così comprendiamo che i cavalli sono comunque, ciascuno ha il suo carattere, la sua indole, la sua evoluzione, e non è un cavallo non è uguale all'altro, non sono tutti uguali, insomma. E questo, e poi ci vuole tanto amore per riuscire a crescerli, a farli evolvere come atleti, giusto?
1: Sì, è così. Considerate che un cavallo da corsa nasce da un progetto che il suo allevatore concepisce anni prima, quando sceglie la fattrice e cerca di individuare lo stallone più adatto. La gravidanza dura circa 11 mesi e poi quando nasce il puledro, questo viene già abituato, educato alla relazione con l'uomo, quindi è un lavoro lunghissimo in cui il rispetto reciproco e l'amore giocano un ruolo fondamentale. Comprendere l'indole e l'attitudine di ogni cavallo è in primo luogo il lavoro dell'allevatore, e poi prosegue col suo allenatore, che deve capire quando questo specifico cavallo sarà pronto, a quale distanze, a quale tipo di corse sarà più adatto, rispettarlo perché possa esprimere appieno il suo potenziale.
0: Grazie a Tamara Papiccio, vicepresidente dell'UET, grazie per essere stata con noi e per tutto quello che ci ha raccontato. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. Chi volesse riascoltare i podcast li trova al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com e sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina. RNC, Torino e Provincia, 107 e 400. Cuneo e Provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: tu non sei per niente piccola.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte, 2.426 quelle disperse, fra questi anche tre italiani. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Si teme una seconda ondata di piena. E l'UNICEF avverte che in Nepal oltre 17.000 bambini bisognosi di assistenza umanitaria urgente dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. Sentiamo il portavoce Andrea Iacomini.
2: Siamo estremamente preoccupati per la situazione del Nepal, in particolar modo per la condizione dei bambini. Ci sono 17.000 piccoli bambini colpiti da questa catastrofe e 10.000 fuori dalla scuola, ma il dato che più preoccupa è il proliferare in queste ore di malattie legate a quello che è accaduto, e quindi come UNICEF stiamo intervenendo affinché attraverso tutta una serie di kit igienico-sanitari, vaccinazioni, possiamo ovviare a questa difficile situazione. È chiaro che nelle situazioni di crisi, in situazioni come queste, i bambini corrono i rischi più grandi.
1: La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev, una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone, chiesto ai residenti di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione russa di Rostov, lo riferisce l'agenzia TASS. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. È morto in ospedale Sant'Eugenio a Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto scorso. Nello stesso episodio era rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi di una fuga di gas. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a San Benedetto del Tronto.
4: Loro quando vengono al laboratorio si sentono proprio che c'è qualcuno che li vuole aiutare, quindi ci vengono tanto volentieri, proprio si sentono riscattare quando vengono lì. Sanno che c'è qualcuno che li aiuta, sanno che possono sentirsi come gli altri bambini che vanno a scuola, che hanno fatto il compito, perché quasi sempre a casa non hanno nessuno che può aiutarli.
3: Ad aiutarli ci pensano dunque i volontari e le volontarie della Caritas di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto nell'ambito del progetto Laboratori Didattici Solidali, gestiti appunto dalla Caritas diocesana grazie ai fondi dell'8 per 1000. Sono circa 150 i bambini e ragazzi e le bambine e ragazze che ricevono un sostegno scolastico concreto, molti di loro, ma non solo, sono figli di immigrati e che quindi in casa non possono usufruire di un aiuto perché proprio i genitori stessi magari non conoscono ancora bene la lingua. Ascoltiamo ancora da Pina Palestini come nasce questo progetto.
4: Allora, il laboratorio nasce nell'ottobre del 2023, a settembre io sono andata in pensione come insegnante di scuola primaria, mi portavo dietro il pensiero delle difficoltà che affrontano i bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole. A volte sono inseriti in maniera anche abbastanza rude perché purtroppo arrivano in corso d'anno con le loro difficoltà, con i loro timori, vengono all'interno delle classi dove già ci sono tante altre difficoltà e quindi a volte avevo notato che avevamo anche noi insegnanti difficoltà ad aiutarli, ad accoglierli nel modo giusto, e quindi ho pensato, andando in pensione, di poter unirmi ad altre colleghe, ad altre persone volontarie per poter dare una mano a questi bimbi, soprattutto nel pomeriggio, attivando un piccolo laboratorio didattico. E così abbiamo fatto, abbiamo chiesto aiuto alla Caritas diocesana, che subito ci ha dato dei locali nella parrocchia proprio vicino alla scuola, cioè la scuola dalla quale proveniva la maggior parte dei bambini che poi sono venuti a rivolgersi a noi. Le finalità erano proprio di soprattutto accoglierli, farli sentire in un posto amico in cui loro potessero avere un aiuto e al quale potessero rivolgersi per qualsiasi difficoltà, sia le famiglie che i bambini.
3: Sono 15 volontari che offrono il loro tempo e lo spendono in questa attività che non è solo un laboratorio didattico, ma anche un luogo dove si costruisce l'integrazione con le famiglie di nuova immigrazione.
4: E è uno strumento veramente importante per la socializzazione, per la fraternizzazione, ed è un modo per umanizzare di più il rapporto con queste famiglie che spesso vengono rifiutate.
3: Durante i laboratori solidali le attività prevedono tanto supporto allo studio ma anche tante altre attività.
4: Cerchiamo di incontrare questi bambini due volte a settimana per due ore, li aiutiamo proprio nei compiti soprattutto di italiano e matematica, anche di inglese e a volte anche nelle altre discipline, e facciamo attività manipolative, realizziamo giochi, leggiamo libri, insomma facciamo altre attività che ci aiutano a creare una relazione tra i bambini, una relazione maggiore con noi, divertirci insieme e stare bene insieme. E poi abbiamo fatto anche diverse attività di formazione per il personale.

0: baby.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani. E si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
2: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu, dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
1: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune. Una quarantina i feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. Al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città, sono 6 città. Le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Senti come soffia bene.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che sono morte e oltre 2.426 risultano disperse, fra cui tre italiani. Intanto diventa sempre più difficile l'identificazione delle vittime. Per i soccorritori una corsa contro il tempo per cercare di estrarre dal fango i sopravvissuti. Gli esperti non escludono una seconda onda di piena. Secondo le autorità del Nepal ci vorranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna. Con i locali sono entrata in una casa disabitata e sono uscita dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Massicci attacchi russi con droni sull'Ucraina questa notte, risuonati allarmi aerei in diverse regioni del paese per il terzo giorno consecutivo. Nel mirino anche Kiev e le aree circostanti dove ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. A Bucha, vicino Kiev, un raid ha colpito un magazzino causando la morte di 27 persone. E raid ucraini questa notte hanno colpito i magazzini e centri logistici russi dell'e-commerce a Rostov sul Don. A Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Almeno 10 le chiese danneggiate, fra cui il Duomo. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. Weekend da controesodo estivo, 25 milioni di veicoli in viaggio in questo fine settimana, 10 milioni di italiani però si preparano a partire. Settembre si conferma un mese particolarmente apprezzato per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio di Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: La radio invita te,
12: la radio invita te,
13: la radio invita voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Il cordiale saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nicolino in Blu. Abbiamo tante canzoni e per incominciare due brani musicali molto interessanti, però vogliamo sempre cominciare con un cordiale cordialissimo saluto e dare il benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RNC per questo nostro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Sì, che sono fiabe che ruba un po' tutto la musica del tempo passato e noi cerchiamo di rubare i solchi dei dischi e anche dei 78 giri queste canzoni, queste musiche che ci fanno compagnia a RNC Radio Nicolino in Blu per 40 minuti. Certamente come Gastadone e Phil Flock hanno composto musica proibita, la melodia e l'orchestra di Carlo Savina ci ripropone questo dolce motivo. Poi ascolteremo il mixaz Come le rose di Lama e Genise, sempre l'orchestra Savina, per aprire la trasmissione di oggi.

l'orchestra Savina in due meravigliosi brani. Il primo era famosissimo di Gastaldon, Flick Flock, musica proibita. Il mixage era anche con Come le rose di Lama e Genise, e quindi questa ampia e allargata e a dismisura interpretazione, per chi ascolta con cuore, abbiamo potuto mettere in onda questo brano per aprire ogni finestra una canzone, un flash indietro, un flashback sulle canzoni del tempo passato per 40 minuti a RNC Radio Nichelino in Blu. Questa notte saprò, romanticissimo questo titolo, il brano, vogliamo ascoltarlo questa volta non da Nilla Pizzi ma da Paolo Saldisco.

0: romanticissima questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da Paolo Saldisco, Questa notte saprò. E sapere le cose è sempre bello, così come succede un po' per tutto. Quando si è nell'incertezza, si è nel dubbio, si sta anche male, ma quando si pensa di sapere o si crede di sapere, meglio, sarebbe bello essere sicuri di sapere, ma di sapere il giusto. Questa notte saprò, Paolo Saldisco. Il nostro programma vuole continuare con la voce di Crivel e Orchestra Ferrucci. Human e Galdieri hanno composto la canzone Signorina. Crivel di solito è molto spigliato, molto allegro e anche molto ritmico nelle sue interpretazioni.
1: Signorina, signorina, non lasciarmi solo, solo, vieni a me. Solo, solo, non può star via, non farti più aspettare.

e non mancare mio gran tesor al convegno d'amor. E incantato sarà il tuo cuor alle mie frasi d'amor. Ah, ah, ah, quanto è bello l'amor.

Human e Gardieri, che hanno composto questa interpretazione di Signorina, interprete Eva Quivel con orchestra Ferruzzi, tipica canzone dagli anni 30. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Stasera aspetto te. Non questa notte saprò o cose del genere, ma vogliamo ascoltare Stasera aspetto te. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Alberto Berri.

la serietà delle persone si giudica anche dalla fedeltà all'appuntamento, se arrivano presto o se fanno aspettare. Qui diceva appunto la canzone: ti prego mia di non farlo aspettare. E noi non vogliamo far aspettare le ascoltatrici e gli ascoltatori di una, per una canzone interpretata da Carlo Moreno. Si intitola Dimenticare, e noi non vogliamo dimenticare i nostri appuntamenti e mettere in onda tante canzoni di tanti anni fa e questa splendida voce.

Dimenticare, e ogni tanto si succede, un grande personaggio diceva così che la memoria è quella facoltà che serve per dimenticare, ma noi se non abbiamo la memoria abbiamo i computer e abbiamo anche le incisioni per non dimenticare le canzoni e le musiche del tempo passato. Dimenticare, una versione con la splendida voce di Carlo Moreno. Vogliamo mettere in onda adesso la voce di Nilla Pizzi con arrangiamento dell'orchestra di Orlandini. Romagna mia, vogliamo ascoltare da Nilla Pizzi? E beh, sì, lo so proprio, quando si pensa di cantare o di inneggiare la propria patria ci si mette più pathos, si mette più voglia e il campanilismo è sempre di moda. Nilla Pizzi, Romagna mia.

molto affascinante e trascinante questa interpretazione di Romagna Mia. Gli arrangiamenti erano di Orlandini, ma la splendida voce era quella molto slanciata e molto limpida di Nilla Pizzi. Dopo aver ascoltato questo brano molto popolare, molto noto e conosciuto, possiamo mettere in onda un brano di Buona Volontà e Nati, Luciano Virgini, orchestra Dino Olivieri, per questa canzone del 1956. Possiamo ascoltare Romanina de Paris, Luciano Virgini.

Roma Ninja de Paris dal 1956, la voce era di Luciano Virgili, orchestra Dino Olivieri. Buona Volontà e Nati hanno composto questo bellissimo brano dal titolo Romanina de Paris. Parigi e Roma un po' lontano, ma quando si viaggia si diventa sempre non solamente ospiti ma molto partecipe della vita o della città o del paese nel quale si sta. Così come abbiamo ricevuto una bella cartolina dalla signora Rosellina, si vede che è andata a Potenza e allora mi ha mandato la cartolina con i cordiali saluti, la ringrazio veramente di cuore. Un'altra cartolina che ho ricevuto dal signor Mario e dalla signora Maria Luisa, addirittura da un museo civico, una cartolina nella quale è un ritratto, un dipinto di Piero della Francesca, La Resurrezione. Dice che per vedere questo dipinto bisogna avere la composizione da Nino Rota di A Time for Us, Il Tempo per Noi. Grazie al signor Mario e alla signora Maria Luisa del loro ricordo, e Il Tempo per Noi adesso si svolge con Ti Voglio Amare di Marchetti e Nisa. Dino Olivieri con la sua orchestra, questo tango è stato inserito nel film Ritorno all'Alba. Marchetti e Nisa in composizione, Enzo Di Mola in voce.

film Ritorno all'alba. C'è anche una canzone che avevamo cercato insieme a un mio collega per tanti e tanti anni, che aveva per titolo Ritorno all'alba, e l'avevamo trovata e anche trasmessa. Questa è invece tratta dal film Ritorno all'alba, non Tramonto all'alba. Tango Zigano con Dino Olivieri e la sua orchestra, Marchetti e Nisa in composizione, Ti voglio amare, con la voce di Enzo Di Mola. Il nostro programma qui a RNC Radio Nicolino Blu prosegue con una canzone che ha per titolo Tutto Blu. La voce è di Giorgia Baglieri.

tutto blu, potrebbe significare tutto triste, però è una canzone molto allegra con la voce di Giorgia Vanieri, un po' troppo magari coperta dall'orchestra, ma abbiamo ascoltato Tutto blu con la voce di Giorgia Vanieri. Dopo aver messo in onda questo brano, una richiesta di un gentile ascoltatore, Mascheroni e Mendes hanno composto Madonna Bruna. L'abbiamo messa in onda da Luciano Taioli, ma adesso la vogliamo mettere in onda in un'edizione molto più datata con la voce di Daniele Sella.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E sulla finale con questo Nanni oggi di Castelli. Abbiamo terminato così a RNC Radio Nicolino in Blu il nostro programma. A risentirci alle prossime trasmissioni.
5: RNC in Blu.

0: State ascoltando RNC a Torino e provincia.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime della devastante alluvione, si scava nel fango senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Ucraina, nuova ondata di raid russi, 27 morti a Bucha. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Meteo, Italia divisa in due, cappa di calore al sud, grandine vento al nord, danneggiate 10 chiese a Cremona. Truffa ai danni di anziani nelle ultime 48 ore. La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal si continua a salire il bilancio delle vittime, 626 al momento il bilancio ufficiale. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle inondazioni in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare i 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
4: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, non...
5: probabilmente di nuovo
4: non... la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
2: Papa Leone XIV ha disposto i primi aiuti a favore delle popolazioni del Nepal devastate dalle violente alluvioni. Il sostegno, reso noto oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, è stato concordato con l'Annunziatura Apostolica in Nepal e sarà destinato a Caritas Nepal per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite. Ora in Ucraina, massicci attacchi russi con droni su diverse regioni del paese. 27 persone sono morte in un raid a Bucha. Vicino Kiev, attacchi ucraini a Rostov sul Don. Sentiamo Massimiliano Cochi.
6: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. L'episodio più grave di una notte di attacchi reciproci, con i russi che hanno colpito anche Odessa uccidendo un'altra persona, Kharkiv e Kramatorsk, e gli ucraini che hanno risposto ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, nei pressi di Rostov. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ora in Italia, Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città, e mentre il nord è battuto dal maltempo e oggi si fa il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Sentiamo Erika Calvani.
7: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro-nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti. Anche nel Bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende. Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma la prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali. Erika Calvani, linea allo studio.
2: 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'Interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Una notizia di poco fa: Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, sarebbe arrivato in ospedale dopo aver accusato forti mal di testa e malori, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, è stato appunto deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Truffe ad anziani: nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Sentiamo Paola Gatti.
9: Si fingono tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine, con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro

0: o gioielli nel mirino dei truffatori, soprattutto gli anziani. A Termini, a salvare una 82enne da un raggiro, la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata su un treno. Stava andando a Roma a consegnare soldi e preziosi a un finto finanziere per risolvere un presunto problema. Il truffatore è scappato. Spesso il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio per insinuare timore.
1: Adesso le mando un nostro delegato borghese, alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
0: Contro questi crimini, la conoscenza e l'informazione sono le prime difese. Paola Gatti, linea allo studio.
2: Una giornata speciale oggi per Castel Gandolfo, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago con la processione sulle acque del Lago Albano. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale delle TG2000 alle 17.50. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
4: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga circa 20.000 euro di tasse senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. E quanto rileva uno studio reso noto oggi dalla CGA di Mestre. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Daniele Caruso che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo un augurio di buona giornata.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: musica.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte per accertamenti in un ospedale a Cuba dove si trovava in viaggio. È la precisazione che arriva via social dal ministro degli esteri italiani. Notizie precedenti parlavano di gravi condizioni, non si conoscono ancora le cause del ricovero. Si aggrava il bilancio delle alluvioni tra Tibet e Nepal, oltre 630 morti, 2500 feriti e 3000 dispersi.
7: Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
6: Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria con grandine che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, 10.000 le auto colpite, almeno 10 chiese sfregiate, 40 feriti. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Ucraina, nuovi attacchi russi su tutto il territorio, 37 i morti a Bucha, mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov, un magazzino della catena di elettrodomestici ed elettronica Denese e un magazzino della catena di supermercati Shizik. Intanto il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto informazioni su una possibile nuova offensiva di Mosca a Kiev e Cherniv. Alle 18 il Papa Stella Gandolfo presiederà per la festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare in barca alla processione attraversando lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei pontefici. Quest'anno una famiglia italiana tipo, una coppia di lavoratori con un figlio a carico, paga 20.592 euro di tasse per il 95,7% senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi trattenuti automaticamente in busta paga o inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. Secondo fonti di stampa statunitensi, il segretario alla difesa Hexet starebbe valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza 2028, notizia smentita dal portavoce del Pentagono. Questa era l'ultima notizia.
8: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
9: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
10: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNG. Abbiamo iniziato alla grande questo sabato pomeriggio con questa puntata estiva più che mai. Il Sacchi non so dove sarà sicuramente in ferie, però vabbè, mi tengo compagnia lo stesso dalle 14 alle 15:35 minuti primi qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su ascoltare la radio, ci potete sentire. È caduta la locandina della radio, la devo tirare un po' su perché questo caldo, lo scotch non serve più, il chiodo si è schiodato. Va bene, staremo insieme per un'ora e mezza, parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, andremo in giro per parchi avventura, per piscine, per mostre, per estate reale, per i punti verdi di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica che ci ha dato le notizie, ce le ha messe tutte in una cartella per quest'estate 2026. E naturalmente la musica invece la sceglie il Carmelo Sacchi. Siamo partiti alla grande, non so, mi ispirava questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto Robert Miles, Children. Si mixava benissimo questa canzone, molto bella. E va bene, dai ragazzi. Vi ricordo che RNC è una radio che vi offre preghiera, musica, cultura, informazione 24 ore su 24 appunto, e cerca di tenervi compagnia. Ormai io sono circa 40 anni che trasmetto qui in radio ed estate appunto mi prendo una pausa, diciamo così, però la musica ve la mando lo stesso, le notizie ve le dico lo stesso, ok? Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che non so se lo ascoltate perché forse è in ferie anche lui. Comunque buona giornata anche a te Fede, a te e a tutta la tua famiglia ovunque tu sia. Se sei in ferie, buone ferie. Se sei invece rientrato, buon rientro. Va bene, buon rientro e buone ferie anche a tutti quelli che ci ascoltano abitualmente qui su RNC e tutti i volontari della radio, i collaboratori della radio, gli speaker della radio che vanno anche in ferie come il Sacchi e ballano anche come Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Una delle canzoni estive più che mai, il flamenco Paranoia di Samurai J. Dopo Sanremo è arrivata questa canzone molto bella e ce la siamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambarva Cici Cocò, l'uscio alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi con questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva. Adesso parliamo del primo appuntamento e ce ne andiamo ad Estate Reale 2026, che torna con i Musei Reali di Torino, con apertura serali, concerti e tanti spettacoli. Dal 12 giugno, quindi è già partito da parecchio, fino al 31 ottobre, i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di apertura serale straordinaria che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, con concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e altre e arti performative, che scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso musicale, attraversando architetture storiche, giardini, sale, monumenti e aree naturalmente archeologiche molto belle. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19:45 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:45, e prevederanno appunto l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa, insieme alla partecipazione degli eventi stessi che sono in programma. C'ho la cuffietta che mi fa un po' impazzire quest'oggi, quella estiva. Vabbè, questa edizione del 2026 coincide con il 10° anniversario appunto di Musei Reali di Torino, nati nel 2016 dall'unione di un unico sistema culturale di realtà storiche come il Palazzo Reale, l'Armeria Reale e ancora appunto, per quanto riguarda Torino, la Cappella della Sindone, la Galleria Subalpina, il Museo di Antichità, la Biblioteca Reale, le sale Cliabese, Giardini Reali. La rassegna, realizzata con il patrocinio della città di Torino e il sostegno della Fondazione CRT, dedica a questa edizione la valorizzazione dell'identità unitaria del complesso attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nei luoghi più rappresentativi del percorso museale. Si è partito il 12 giugno e si andrà avanti fino ad ottobre, 14 ottobre, che è appunto la giornata nazionale del barocco italiano. Quindi tutti gli appuntamenti li potete vedere direttamente sul sito ufficiale www.guidatorino.com/eventi Torino Estate Reale 2026. Veramente ce ne sono tanti, anche appuntamenti di sonorità, di sonorità e anche di volontariato e di storie vere. Quindi il tutto appunto potete vederlo ai Musei Reali di Piazzetta Reale 1 a Torino. I prezzi variano a seconda dell'evento. Per ulteriori informazioni c'è anche il sito dei Musei Reali, www.museireali.midaticket.com, per ulteriori informazioni su questo 10° anno di Estate Reale 2026 con i Musei Reali di Torino.

la musica di Shakira insieme a Bernie Boy, che è anche appunto colonna sonora dei mondiali 2026. È molto bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambarabacicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso andiamo a vedere il Parco Avventura Tre Querce, che si trova appunto in provincia di Torino, esattamente a Pino Torinese, in via dei Colli, strada panoramica. Per ulteriori informazioni su questo parco, 351 47 18 941. Prenotazioni chiocciola p3q.it per prenotare. E all'interno di questo parco c'è Adrenalina, Avventura, che vi aspettano a due passi dalla città. Sul sito ufficiale c'è anche il video, molto interessante, e l'esperienza è veramente bella, perché appunto da 15 anni questa avventura nel parco naturale della collina di Superga, a due passi da Torino. Il parco appunto presenta due percorsi baby e 7 percorsi aerei con più di 80 passaggi acrobatici, e utilizza un sistema di sicurezza con moschettoni intelligenti. Offre due attività di arrampicata incluse nel biglietto, il tree climbing e la parete d'arrampicata, e si può prenotare. Per i bambini dei 3-6 anni ci sono i percorsi baby con i genitori o accompagnatori, che non devono acquistare il biglietto, però seguono i loro bambini da terra, perché ci sono appunto, ci sono gli istruttori molto bravi. Poi c'è il percorso aereo, un po' più difficile, va dai 6 anni ai 99 anni, quindi ci posso andare anch'io. Ci sono 7 percorsi aerei per giovani e meno giovani avventurieri, che differiscono tra loro per l'altezza del suolo e livello di difficoltà. L'accesso al percorso aereo è consentito ai bambini a partire dai 6 anni in su, fino con altezza minima di 120 cm. E poi tutti i ragazzi e gli adulti, compresi il Sacchi, il vecchietto. Quindi ci sarà anche un briefing di formazione per questi percorsi aerei molto un po' diversi, diciamo, e molto belli. Allora, altro da dire su questo Parco Avventura Tre Querce, appunto ci sono le aperture durante il fine settimana, quindi potete andare con questi 9 percorsi, oltre 80 passaggi aerei per tutte le età, a due passi da Torino. Un'avventura per tante attività, per le scuole, per i centri estivi. Si può fare anche la festa di compleanno, l'addio al nubilato e al celibato. E poi c'è anche l'incentive aziendale team building, che si tratta appunto di un'indimenticabile giornata con i colleghi di lavoro per rinforzare lo spirito di squadra. Quindi ulteriori informazioni al 351 47 88 842, prenota chiocciola, prenotazioni 3p3 Q.it, appunto in via dei Colli, in strada panoramica a Pino Torinese, c'è questo grande parco avventura che vi consiglio, che è il Tre Querce. Adesso Sal Da Vinci, il suo ultimo singolo in ordine di tempo, che si chiama Poesia. È una bella baciatina questa.

Sal da Vinci, poesia, che bella. Va bene, dai, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo a vedere questa bellissima piscina privata, molto bella, che si chiama Villa Chimera Royal Guest House. Ci sono appunto piscine, esperienze, meeting, eventi, camere, e poi c'è anche la villa, molto bella. La piscina di Villa Chimera, con la bella stagione, apre per questa bellissima incantevole pool area immersa nel parco storico, un piccolo paradiso riservato lontano dallo stress e dalla quotidianità, perfetto per trascorrere dei momenti appunto rilassanti e rigeneranti in piscina tra la natura e la freschezza dell'acqua, sì, perché l'acqua è fresca. Con l'arrivo dell'estate, la piscina olimpionica di Villa Chimera apre ai visitatori giornalieri, facilmente raggiungibile da tutto il territorio di Cuneo. Quindi prenotazioni sono obbligatorie, sono massimo 60 persone al giorno, e quindi si può andare a vedere e stare lì tutto il giorno. Si trova in via Basse di Chiusano 8, frazione Ronchi, a Cuneo. Villa Chimera, questa bellissima piscina che vi consiglio in questo weekend, molto bello. Per ulteriori informazioni 388 89 89 406, l'email è info@villachimera.com. vi ricordo che bisogna prenotare l'entrata appunto per questa bella piscina, veramente bella, sono belle le foto, è bello il posto, e poi si può anche dormire in questa Villa Chimera, molto bello, ci sono le camere, sì, ed è bellissimo anche questo posto di Villa Chimera, appunto in via Basse di Chiusano 8, a Ronchi, frazione Ronchi del Cuneese.

Sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.

Nuovo singolo per Baby K per l'estate 2026 con Tuca Macarena. Bellina anche questa canzone. Salutiamo e ringraziamo la buona e brava Erika Capelluti che ci fa gli stacchettini e poi gli metto le basi. Ciao Erika, buona estate a te e ai tuoi figlioli e alla tua famiglia. Mi raccomando, sempre l'ascolto di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È già passata mezz'ora, mamma mia come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a tenervi compagnia con la voce del Carmelo Sacchi, che adesso vi porta al Museo Egizio, dove torna Onde 2026. Tornano appunto i concerti gratuiti al Museo Egizio di Torino. Fino a dicembre 2026, quindi una volta al mese, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospiterà una domenica mattina dedicata alla musica, quindi anche durante le vacanze, nell'ambito della rassegna Onde, già proposta con successo lo scorso anno. L'iniziativa, che vede il ritorno di 12 concerti gratuiti, quindi da gennaio a dicembre, adesso siamo quasi più della metà, appunto, siamo a tra luglio e agosto, appunto nasce questa collaborazione tra il Museo Egizio e l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi e la Fondazione MERS. Dopo l'esordio dell'estate scorsa, il ciclo continua anche in quest'estate e si consolida come appuntamento costante nel panorama culturale torinese, con un calendario che abbraccia stili diversi, dal barocco al jazz fino alla musica contemporanea e gli intrecci tra Oriente e Occidente. Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, sottolinea come la rassegna intenda rafforzare tutto il dialogo tra le istituzioni musicali e il patrimonio archeologico del Museo Egizio. Questo nuovo sodalizio rappresenta un modello di collaborazione virtuosa molto bello, dove la ricerca archeologica e le arti si incontrano per generare esperienze culturali innovative e accessibili gratuitamente alla comunità. Onde conferma appunto la vocazione del Museo Egizio da divenire il laboratorio della contemporaneità, in cui la storia millenaria dell'antico Egitto si intreccia con linguaggi artistici attuali, musica, attraverso un programma che unisce arte e musica appunto in un percorso culturale raffinato, aperto a tutti. A luglio ci sarà l'appuntamento con Riflessi d'Incanto e ad agosto Two of Mind, mentre a settembre Fusioni, e si andrà avanti anche con ottobre Sex Appeal, novembre Spasso per l'Europa, dicembre Invenzioni. Una volta al mese questo appuntamento, e gli appuntamenti saranno prenotabili appunto mese per mese sul sito ufficiale www.museoegizio.it. Museo Egizio, che vi ricordo si trova in via Accademia delle Scienze 6 a Turin. Adesso Gigi D'Agostino insieme a Mine Shaladao. Questa è la sua nuova canzone, nuova più o meno, è uscita a giugno, My New Life.

La nuova canzone per Gigi D'Agostino, New My Life, nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Cicci Coccò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, in questa puntata estiva. E adesso ce ne andiamo a Pinerolo e andiamo al parco acquatico e Lost World di Atlantis in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo nel torinese. È un bellissimo parco questo acquatico, molto bello, perché c'è una piscina con la laguna di 14x29, parte da un'altezza di un metro per arrivare sino a 2,20 metri, e vi permette così di praticare acqua gym, nuotate, di godervi il sole sdraiati a bordo vasca o partecipare ai balli di gruppo appunto che ci sono all'interno. La piscina con bagnasciuga tra 0 cm e 1 metro vi consente invece di prendere il sole e di essere cullati da un lieve movimento dell'acqua, quindi come se ci fossero delle piccole onde, godendovi la stupenda vista sul Monviso appunto del Pinerolese. Nel frattempo, per i più piccoli possono giocare con i giochi d'acqua e affrontare le discese del mini scivolo in assoluta sicurezza e partecipare alla baby dance con la mascotte Nettuno. Ci sono due mini scivoli con una fresca cascata d'acqua. Poi c'è anche l'area relax, se volete stare più comodi, nella splendida area solarium che circonda appunto le piscine. Vi aspettano centinaia di lettini con ombrelloni, sto guardando le immagini, che belle, su cui poter assaporare freschi frullati estivi e cocktail del chioschetto e del bar che c'è. L'area solarium viene quotidianamente pulita, lavata e disinfettata per offrire ai clienti un servizio d'eccellenza. La vasca circolare è ad idromassaggio, in cui le bolle d'aria e il flusso dell'acqua vi permettono un massaggio per tutto il corpo. Un idromassaggio fatto bene è apposta per l'equilibrio psico-fisico, molto bello. Poi ci sono gli scivoli acquatici, il toboga con quattro piste da 30 metri che vi permette di sfidare gli amici in gara di velocità, mettendo alla prova il vostro coraggio e scegliendo il modo più stravagante e divertente per lanciarsi dalla discesa. Poi c'è l'onda gialla lunga 45 metri con il ritmo che lo scegli tu insieme ai tuoi amici. Poi c'è il vortice blu e ancora la baby splash. Poi c'è tanta natura con le rive del torrente Chisone che sono a fianco, le colline di San Secondo di Pinerolo e sul Monviso avete la vista, e poi c'è un bellissimo prato dove potete anche stare tranquillamente seduti o sdraiati, che bello. C'è anche il bar e l'area ristoro, naturalmente c'è una gelateria artigianale da quest'anno, il weekend dell'Atlantics e c'è anche la Per Atlantics, l'appuntamento con i nostri drink fino alle 20 con ulteriori trucca bimbi e musica e l'area picnic, il tutto all'Atlantics, al parco acquatico che si trova appunto in quel di Torino e che si trova appunto in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo. I prezzi e gli orari di ingressi ai parchi 2026, fino a 2 anni i bambini non pagano, quindi tutto il giorno 15 euro gli adulti durante la settimana, i bambini da 12 euro, pausa pranzo più lettino 8 euro. Poi c'è anche la possibilità durante la settimana della pausa pranzo più piatto più tris più lettino 15 euro. Il pomeridiano è 10 euro, gli ultimi raggi dalle 16 alle 18.30 8 euro e poi ci sono i festivi, tutto il giorno 18 euro, poi 14 per i più piccoli e il pomeridiano 13. Ci sono anche tutti gli abbonamenti, per ulteriori informazioni www.acquatlantis.com per andare in questa bellissima piscina dove c'è anche il parco dedicato ai dinosauri, il Lost World, e appunto si trova a Pinerolo questo bellissimo parco acquatico, ve lo consiglio, in San Secondo di Pinerolo in via Pinerolo 60.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone dell'estate 2026, molto bella, che riascolteremo sicuramente anche nelle altre puntate. Come va? Restate con noi perché tra un po' vi porto in America, anzi vi faccio suonare gli America, va bene? Non cambiate canale, questo è Lambara Bacicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi, in queste puntate, diciamo così, jolly estive, puntate che vi portano anche presso le macchine di Leonardo da Vinci. A Torino c'è questa grande mostra con oltre 50 modelli funzionanti che vi consiglio di andare a vedere fino al 14 febbraio 2027, quindi ne abbiamo tempo. Le sale storiche di Palazzo Faletti di Barolo a Torino ospitano le macchine funzionanti di Leonardo da Vinci. È un'esposizione dedicata al più sorprendente uomo del Rinascimento, che ne ha veramente inventate di tutti i colori. In mostra oltre 50 modelli funzionanti tratti dai codici vinciani che restituiscono la dimensione concreta dell'ingegno di Leonardo. Osservare la macchina, comprendere il progetto, intuirne il funzionamento, e appunto con tante città che hanno già avuto questa mostra, c'è a Torino fino al 14 febbraio. L'allestimento è giunto nel capoluogo piemontese, riportando al centro la figura di questo grande Leonardo, inventore capace di anticipare tecnologie divenute realtà soltanto secoli più tardi. I modelli dedicati ai grandi ambiti che accompagnano tutta la sua ricerca, dal volo alla guerra, dall'ingegneria civile all'idraulica, fino alla meccanica e l'anatomia, sono tutti realizzati con rigorosità fedele e storia vera. La lavorazione è interamente artigianale.

di carro armato, al battello a pale, al cuscinetto a sfera, all'alimento a catena ancora oggi presente nelle biciclette. La mostra è curata da Paolo Tarchiani con la collaborazione scientifica della professoressa Sara Taglialagamba, direttrice del St. Armand Hammer per gli studi di Leonardo presso l'Università della California. Il tutto a Palazzo Barolo in via delle Orfane 7 a Torino. La chiusura è lunedì e appunto gli orari sono dalle 10 alle 19 fino al 14 febbraio 2027. Il biglietto costa esattamente 14 euro e poi ci sono le varie riduzioni, compresa Torino Musei. Quindi il tutto in via delle Orfane 7A, in quella di Torino, questa mostra dedicata a Leonardo, molto bella, ve la consiglio, Le macchine di Leonardo da Vinci. E adesso, come dicevo prima, andiamo in America? No, ascoltiamo gli America. Su questo brano salutiamo il buon e bravo Danilo Massano.

La versione originale, ci sono loro due su questo bellissimo prato verde, lui con la chitarra e lei, l'altro con la tastierina, che appunto suonano questa bellissima canzoncina che mi fa piacere ascoltare e farvi ascoltare nel sabato pomeriggio dell'Amberba Cicicocò, l'uscio da giù con il Carmelo Sacchi, come direbbe il grande buono Danilo Massano, impostato più che mai, né? Va bene, ok, a proposito di America.

Ciao Danilo. Adesso ci rendiamo nel Cuneese e andiamo all'Acqua Viva Bioparco. Si trova a Caraglio, in frazione Bottonasco, e ci sono 15 ettari di superficie immersi nel verde con un biolago balneabile e un parco avventura e un parco giochi. Che bello questo appuntamento. Ricordiamo www.visitcunese.it, eventi, e ci sono tutte le informazioni. Gli orari sono dal giovedì dalle 15.30 alle 20.30, venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 11 alle 22, e chiuso dal lunedì al mercoledì. Ricordatevelo, verificate sempre l'apertura contattando appunto i seguenti numeri di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, email bioparco.manzi@gmail.com, michelemanzi8@gmail.com. per ulteriori informazioni c'è anche il sito web, c'è anche Facebook ed Instagram per questo bioparco Acqua Viva, che si trova a Caraglio in frazione Bottonasco. Andiamo nel dettaglio, ci andiamo, ma sì, il biolago è un lago speciale, un'alternativa ecologica e sostenibile alle tradizionali piscine, che offre un'esperienza di balneazione unica e rinfrescante, adatte a grandi e piccini. Immergersi nelle sue acque cristalline, circondati da una rigogliosa vegetazione, permette di vivere un momento di puro relax e divertimento con un contesto naturale impareggiabile. L'ingresso è a pagamento, naturalmente. All'interno del bioparco potete trovare inoltre aree picnic attrezzate, punti di ristoro, parco giochi per bambini e zipline, sentieri per camminare e percorsi in bicicletta. L'area si trova all'inizio della Valle Grana, uno scrigno selvaggio che da Caraglio si estende e si distende per appena 20 km, dove nasce il re dei formaggi, il Castelmagno DOP, tra l'altro, irrinunciabile piacere per ogni appassionato gourmet, quindi si può anche mangiare il Castelmagno. Bellissimo questo Acqua Viva Biopark a Caraglio in frazione Bottonasco, molto bello, ve lo consiglio. Se siete da quelle parti, chiamate, appunto vi ricordo che sono aperti loro il giovedì, venerdì, sabato e domenica, dal lunedì al mercoledì sono chiusi. Vi ridò il numero di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, per ulteriori informazioni su questo bioparco Acqua Viva in quel di Caraglio.

0: basta.
1: Andiamo nella vasca, grande canzone che appunto era di Alex Britti, rifatta da Ben Jeffede insieme ad Alex Britti, versione 2026. Che bella, veramente bella questa canzone. Viva la vasca! E a proposito di vasca, andiamo in piscina. Va bene, no, non è una vasca la piscina, ma anzi è un posto dove stare insieme. Poi se ci sono più piscine è ancora bello, più bello. Parliamo del Blue Paradise, il nuovo parco acquatico ad Orbassano, che è già da un bel po' che c'è, appunto quasi 5-6 anni, ed è appunto relax e divertimento con il Blue Paradise. Lo potete trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube e anche sul sito ufficiale www.blueparadise.it, dove ho appunto estrapolato l'home page che parla di questo appuntamento con i nuovi listini e gli acquatube, il relax, il servizio bar, il kid castle, beach volley e parco giochi per i più piccini. E quindi molto bello questo acqua park che c'è in quella di Orbassano, il Blue Paradise. Andiamo a vedere nel dettaglio le attrazioni, perché il Sacchi sulle attrazioni veramente ci sta bene, perché gli piacciono le attrazioni tipo gli acquascivoli. C'è lo Slide and Hills, il foam multipista, 4 scivoli affiancati lunghi 35 metri per potersi divertire insieme ai propri amici e alle proprie amiche. E chi arriva ultimo paga da bere. E quindi c'è naturalmente l'obbligo della cuffia. C'è il taboga e l'acquatube, 65 metri che vi aspettano, con uno completamente chiuso, che appunto un po' di claustrofobia mi viene quando vado in quelli chiusi acquascivoli, però mi piacciono anche quelli, dove poter sperimentare la velocità e le curve mozzafiato, sempre la cuffia mi raccomando. Poi c'è il Kid Castle per i più piccoli, una struttura multicolore inserita nella zona della piscina, dove la profondità dell'acqua varia dai 40 cm a 1 cm. Ci sono secchi, spruzzi, scivoli, docce e per finire un barile pieno d'acqua, appunto, dove che si svuota all'improvvisa sulle taste dei piccolini e dei malcapitati. Poi c'è la Sweet Wave con la vasca nuova, dove potete farvi cullare con le dolci onde, appunto, molto bello. Poi c'è l'area relax per 12 persone con idromassaggi, scivoli, appunto una postazione dei lettini in acqua, è molto bella anche questo. Poi c'è l'area ristoro, l'area giochi per i più piccini, il beach volley e c'è nella zona centrale la piscina grande con le 4 corsie dove potete nuotare. Poi c'è il green volley e l'area privata dove appunto si permette appunto di stare in questo grande prato immenso o con gli ombrelloni e l'sdraio che potete affittare, oppure semplicemente buttando giù l'asciugamano, che bello. Poi c'è anche il campo di calcio a 5 e un ampio parcheggio all'esterno, il tutto ad Orbassano, in quel di questo bellissimo paese dove c'è il Blue Paradise. Andiamo a vedere i prezzi subito, ve li dico subito. Giornaliero, feriale sabato 16 euro, domenica e festivi 20 euro, e poi ci sono tutti gli sconti vari, adulto pomeridiano sempre feriale sabato 13 euro, festivi 16 euro. Poi ci sono i vari ridotti per le persone, per i 5 ingressi, per i bambini, per le famiglie, il tutto lì. Poi c'è il servizio con lettino e parasole che costa 4 euro, ombrellone e due lettini 12 euro. Quindi Blue Paradise vi attende in via Gozzano 9 ad Orbassano. Per ulteriori informazioni www.blueparadise.it. E adesso Karol G insieme a Manu Chao, loro ci portano in questo viaggio. Chiudete gli occhi per il mondo. Dove andiamo? A Cuba? Dove andiamo? Alle Seychelles? Ditecelo voi.

Yayando pure il mondo, Karol G e Manu Chao. Dove finirà? Chi lo sa? Andiamo in giro per il mondo con loro, ci hanno portato un po' in giro. Questo è la Barba Cicicocò, long show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, con questa puntata jolly estiva più che mai, che vi terrà compagnia durante i mesi estivi tra luglio e agosto e forse anche i primi di settembre. È scoppiata la bottiglia. No, perché c'è la bottiglia piena di ghiaccio, no? E allora si sta... E ogni tanto sentite questi colpettini. Adesso parliamo della Vespa, questa grande moto, questa grande invenzione della Piaggio, icona italiana, a Torino in mostra per appunto gli anni 80 e gli 80 anni del mito su due ruote. Che bello andare in giro con una Vespa. Ah, vediamo se riesco a beccare la canzone appunto dei Luna Pop. Vediamo se c'è in questa appunto tutta questa musica. Vediamo Luna Pop, e vediamo se c'è la Vespa 50, eccola qua, l'ho trovata. Quindi ve la metto dopo. Icona italiana, Torino in mostra per gli 80 anni del mito su due ruote, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino appunto fino al 30 agosto propone Vespa, icona italiana, progetto espositivo dedicato agli 80 anni di uno dei simboli più riconoscibili del design e della cultura del nostro paese, curato da Roberto Donati e Dino Drogo. La mostra rende omaggio alla lunga storia della Vespa attraverso i materiali d'archivio del collezionista Marco Fumagalli, autore di una raccolta che nel tempo ha riunito veicoli, modellini, gadget, manifesti, rivisti e memorabilità legati appunto al celebre scooter. Lo chiamano scooter, ecco, io lo chiamavo Vespa. Il percorso racconta la trasformazione di questo magnifico della Vespa da semplice mezzo di trasporto a icona culturale, oggetto di collezionismo, ricostruendo la sua presenza nella pubblicità, nel cinema, nella fotografia, nella grafica del Novecento. Io ho un cugino di mia mamma giù in Sicilia che ne ha 7 Vespe, una diversa dall'altra, molto belle tra l'altro. L'allestimento si configura come un grande atlante visivo in cui immagini e memorie si intrecciano attraverso una fitta stratificazione di materiali. Là, un'attenzione particolare è riservata anche alle opere di Mimmo Rotella, che dialogano con fotografie e manifesti pubblicitari, resistendo e restituendo il ruolo appunto della Vespa, questo immaginario artistico e culturale internazionale. A fare filo di conduttore sono 14 modelli, ce ne 14 qua dentro, distribuiti in 6 aree tematiche che ripercorrono la storia di questo grande scooter e il contesto storico che ne ha accompagnato il suo successo. Tra gli esemplari esposti c'è la Vespa 98 MP61, la 125 V31T resa celebre da Vacanze Romane, la Vespa pick-up, la Vespa elettrica e la recente Vespa GTS 310 80TH, l'ottantesimo anniversario. Nell'ambito della public program appunto ci sarà anche Vespa in festa, quindi il tutto al Museo dell'Automobile di Corso Unità d'Italia 40 Torino. Il biglietto costa 18 euro, e poi ci sono le varie tariffe. Per ulteriori informazioni www.museoauto.com. E a proposito di Vespa, ce lo facciamo un giretto con il Luna Pop? Sì, che bella questa canzone. Si torna indietro nel tempo con 50 Special. Vespe truccate, anni 50, girano in centro, sfiorando i 90. Che bella questa canzone, ragazzi. Spettacolo!

Le Vespe del Museo dell'Automobile di Torino, che propone appunto la festa dedicata all'ottantesimo anno di questa motoretta, brum brum brum, la Vespa. Molto bella, 50, 125, 250 e 500, va bene, dai. Che bella questa base. Ah, ho capito perché c'è questa base qua, perché la prossima canzone è bellissima, quella che sentite in sottofondo cantata. Però prima della prossima canzone, nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, l'uscio alla radio con il Carmelo Sacchi, si va al Parco Avventura Gran Paradiso. Per ulteriori informazioni 349-6957-441, info@avventuragranparadiso.it. È bellissimo questo Parco Avventura perché all'interno c'è anche un'area camper Gran Paradiso. Alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 67 km da Torino, quindi abbastanza vicino, c'è questa favolosa area attrezzata camper nel comune di Locana, situata in un'ampia conca circondata da verde alberato, adatta per chi adora viaggiare in camper e per chi cerca delle vacanze in tenda. La piazzola costerà i 15 euro, l'area tenda 8 euro. Il Parco Avventura invece è all'interno dell'Avventura Gran Paradiso.it, è un luogo di pace e tranquillità immerso in uno splendido bosco di castagneti secolari. Percorsi acrobatici vi aspettano di differenti difficoltà e lunghezze per chi vuole sperimentare l'avventura di una prospettiva diversa, con piattaforme sospese, ponti tibetani, salti e molti passaggi mozzafiato. Poi c'è l'Up to Tree, l'emozione di arrampicarsi su alberi secolari in tutta sicurezza, una nuova avventura appunto che vi aspetta. Scopriamo di più, vediamo cosa dice questa nuova avventura, di cosa parla. Avventuragranparadiso.it, vediamo un attimo se si apre. I percorsi sono 7 percorsi acrobatici, 7 vie, 7 punti di attrazione, con piattaforme sospesi, ponti tibetani, passarelle, mobile e tariffe che vi aspettano, con il paesaggio mozzafiato, quindi bellissimo. C'è anche la cartina, andate sul sito ufficiale www.avventuragranparadiso.it. Potete fare anche le feste di compleanno e c'è anche il noleggio e-bike. Con la e-bike puoi fare tutta la pedalata assistita in questo grandissimo parco, con gli angoli più belli della valle che diventano alla portata di tutti. Poi ci sono anche le avventure del Gran Paradiso con Up to Tree, escursioni, canyoning, calcio nel bosco, quindi il tutto al News Gran Paradiso, con tutti gli appuntamenti, il tutto grazie alla Regione Piemonte e appunto al Fondo Europeo e tanti altri sponsor. Avventura Gran Paradiso vi aspetta in frazione Praie a Locana, Torino. Per ulteriori informazioni 349 6957 441, info@avventuragranparadiso.it. Appunto c'è l'area camper, il Parco Avventura e tutte le utility per quanto riguarda questo Parco Avventura Gran Paradiso. Adesso Don Omar, Danza

Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Saif, buona domenica papà, buona domenica. Invece io vi auguro buon sabato pomeriggio e buon weekend qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci sentite. E poi siamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio interamente in digitale in tutto il mondo. Che bella questa base. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, col caldo, col freddo, con quello che volete. Mi raccomando, salseros, state tranquilli, rilassati e ballate, ballate. Sa chi c'è anche lui, ogni tanto viene anche lui a ballare. A tutti i salseros, buon weekend. Adesso ce ne andiamo invece ad Entrac, perché c'è anche una piscina molto carina, la piscina di Entrac, con palestra, campi e appunto tanti eventi e aree camper, barbecue e aree outdoor. Vediamogli i contatti immediatamente per quanto riguarda questa piscina, appunto va fino a metà settembre con tanta tanta bella musica e tanti tanti appuntamenti vari in piscina. Allora vi do gli indirizzi: strada provinciale per San Giacomo ad Entrac nel Cuneese, il numero di telefono per le informazioni 0171 97 80 73, 338 61 42 458 e invece il numero di telefono del cellulare. C'è anche l'email sportmaritime@gmail.com per fare sport e per quanto riguarda questa bellissima piscina che c'è ad Entrac e il centro sportivo che vi aspetta con questa piscina coperta, e ci sono le vetrate che circondano questo affascinante solario molto bello, appunto con corsi di nuoto per principianti, perfezionamento, aquabike e anche lezioni individuali. Il panorama è imperdibile perché fuori dalla finestra si vedono le Alpi Marittime, quindi è aperta dal 28 maggio questa piscina molto bella che vi consiglio. Poi c'è la palestra con ampi spazi e attrezzature di grande qualità che esaltano l'autenticità dello sport, i campi sportivi dove si può giocare a pallone e non solo. Quindi vi aspettiamo, vi aspettano tutti in questa piscina di Entrac con la palestra, i campi e anche le aree camper che vi aspettano per stare lì tranquilli nel cuore delle Alpi Marittime, con i posti appunto per i camper con tariffe agevolate e punti di interesse. Quindi ci sono 60 stalli su ghiaia, 50 allacci alla rete elettrica e il camper service, quindi per quanto riguarda i camper. Poi c'è l'area barbecue anche per gli appassionati di chi vuole fare appunto un grande barbecue con tariffe, con l'area barbecue a 5 euro a persona, quindi molto bella. E poi c'è ancora, vediamo cosa c'è ancora da visitare e da proporre, l'area outdoor per tutti gli appassionati con natura, sport e libertà. Questo Entrac è una destinazione perfetta all'aria aperta per le famiglie, gli amici e il team, fa bene al benessere fisico e mentale della natura con tanti appuntamenti anche durante l'inverno. Quindi abbiamo parlato della piscina di Entrac, per ulteriori informazioni 0171 97 80 73, sportmarittime@gmail.com. poi c'è anche Facebook ed Instagram per quanto riguarda questa piscina molto bella, e ci sono anche tanti eventi che vi aspettano.

Invece no, danziamo con gli Wham. Ve la ricordate questa canzone? Molti dall'inizio se la ricordano, io già sì. A parte che ho il titolo davanti, però non c'è bisogno del titolo. E non c'è neanche bisogno che mi dici quanto dura l'intro, perché la conosco a memoria questa canzone. È uno spettacolo! Arrivano gli Wham!

una grande canzone che ci porta quasi alla conclusione della trasmissione. Ho fatto anche la rima. Club Tropicana, musica estiva più che mai nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacicicocò. A questo punto io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, con l'Ambra Bacicicocò, lo show alla radio, con queste puntate, chiamiamole così, jolly, estive, che vi tengono compagnia anche quando il sacco è in ferie, anche quando i nostri volontari sono in ferie, i nostri programmatori e via dicendo. Buona estate a tutti dal Carmelo Sacchi, ci risentiamo la prossima settimana, il prossimo sabato, sempre con notiziole prese qua e là e con gli appuntamenti vari di quest'estate 2026. Andremo per parchi acquatici, andremo per parchi avventura, andremo per zoo, andremo in giro per mostre, andremo in giro in questo fine settimana e nei prossimi fine settimana. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in modalità internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, dove ci potete ascoltare cliccando ascolta la radio, e poi anche in DAB ci potete sentire. RNC è sempre con voi 24 ore su 24. Ciao ciao a tutti, buona estate, e vi lascio con l'ultima canzone di Francesco Gabbani e la sua bellissima Summer Funk. Ciao ragazzi.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
3: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
1: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
4: Ciao a tutti ragazzi, oggi vi leggeremo la seconda parte della Ruota della Fortuna. La trasmissione prevede la presenza di 3 postazioni che accolgono altrettanti concorrenti: il campione o la campionessa e i 2 sfidanti, un uomo e una donna. La postazione sul lato sinistro è rosa per la sfidante donna, quella al centro gialla per il campione o la campionessa in carica e quella a destra è azzurra per lo sfidante uomo. Alle spalle dei concorrenti vi erano 3 grandi varianti del logo della trasmissione dello stesso colore delle rispettive postazioni, con vistosa scritta campione sul logo centrale. In corrispondenza di ciascuna postazione sono presenti 2 contatori numerici. Quello superiore, contrassegnato dalla scritta TOT, indica i montepremi accumulato durante tutta la puntata, mentre quello inferiore, contrassegnato con la scritta ora, indica i montepremi parziali accumulato durante le manche in gioco. A valle delle postazioni, in posizione orizzontale, è presente la ruota divisa in tanti spicchi colorati. Negli spicchi sono indicati varie somme di denaro con valori che vanno da un minimo di 300.000 lire ad un massimo di 1 milione. Solo nella prima edizione è presente anche uno spicchio avente il valore di 200.000 lire. Il passamano con il quale il concorrente deve cedere il turno di gioco all'avversario, il perde tutto, con cui il concorrente perde sia il turno del gioco sia il montepremi parziale accumulato fino a quel momento. Il jolly, che viene acquisito quando il giro di ruota si fermava sul relativo spicchio, e se in seguito ci si ritrova a dover perdere il turno, consente di mantenerlo. La prima versione della ruota delle edizioni italiane condotte da Mike Buongiorno, usata nel 1989 fino a circa metà stagione 1991-1992. Di fronte ai concorrenti è presente un tabellone elettromeccanico con caselle a 3 facce, una verde, una bianca ed una con una grande lettera nera sul sfondo bianco. Le caselle bianche corrispondono alle lettere che costituiscono la frase da indovinare. Il compito della valletta è quello di girare le caselle che si illuminano a mano che i concorrenti indovinano le lettere presenti nella frase.
5: All'inizio della manche viene dato il tema di una frase misteriosa celata dal tabellone. Subito dopo il concorrente a fianco del conduttore gira la ruota. Se questa si ferma su un premio in denaro, il concorrente di turno deve chiamare una consonante. Se tale consonante è presente nella frase, le caselle che celano la lettera richiesta si illuminano e vengono scoperte dalla valletta, mostrando le lettere, il concorrente guadagna la cifra indicata dalla ruota, moltiplicata per il numero di volte che la lettera è presente nella frase, che va ad aggiungersi al suo montepremi parziale. Dopodiché il concorrente ha 5 secondi per scegliere se girare ancora la ruota, tentare di dare la soluzione oppure chiamare una vocale, che a differenza delle consonanti viene comprata causando una perdita di denaro. Il costo delle vocali è di 1 milione di lire, sempre uguale a prescindere dal fatto che la vocale sia o meno presente nella frase e da quante volte è presente e viene sottratto dal proprio montepremi parziale.
6: Ogni volta che si chiama una lettera, si deve precisare indicando anche una parola che inizi con essa, ad esempio C di casa o A come albero, eccetera. Successivamente, se il concorrente scopre una qualunque lettera o guadagna un jolly, ripete il gioco di cui sopra, altrimenti cede il turno al concorrente al fianco. Il concorrente perde il turno di gioco quando chiama una lettera già scoperta o che si rivela non essere presente nella frase. Tenta di indovinare la frase e sbaglia. Il suo giro di ruota si ferma sullo specchio, passamano con cui si perde il turno di gioco, e o sullo spicchio perde tutto con cui si perdono sia il turno di gioco sia il montepremi parziale, accumulando fino a quel momento. Dopo aver girato la ruota, chiama una vocale anziché una consonante. Gira la ruota dopo che sono state scoperte tutte le consonanti presenti nella frase, e in questo caso viene anche azzerato il montepremi parziale. Dopo aver chiamato e scoperto una lettera presente nella frase, lascia passare i 5 secondi a sua disposizione senza decidere cosa fare. In tutti questi casi, se il concorrente in presenza ha ottenuto un jolly girando la ruota, può giocarlo evitando la perdita del turno, ma non la perdita del montepremi parziale. No, se capita sullo spicchio, perde tutto. Okay. Grazie a tutti per aver ascoltato questa seconda parte.
4: Ciao!
7: E adesso un po' di musica. Tommaso Paradiso con I Romantici.

Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Alberto Femmiel, di certo il mio nome è d'arte Teatro 8 e da questo momento leggerò un nuovo testo radio più interessante che collegava tutte le stagioni dell'universo e quindi si fa chiamare collegamento.

0: nella dedica al conte Morzin, che erano stati composti precedentemente. I diversi manoscritti ritrovati presentano alcune differenze che confermano quanto dichiarato dall'autore. Il cimento, come la precedente raccolta di concerti, l'estro armonico, opera 3, si compone di 12 concerti. La differenza fra le due raccolte riflette l'evoluzione del gusto dei primi decenni del XVIII secolo. I concerti del cimento sono tutti di tipo solistico, invece nell'estro, insieme a quattro concerti per violino solista, vi sono otto concerti grossi. Si tratta di uno dei primissimi esempi di musica a programma, cioè di composizioni a carattere prettamente descrittivo. Ad esempio, l'inverno è dipinto spesso a tinte scure e tetre, al contrario, l'estate evoca l'oppressione del caldo, oppure una tempesta nel suo ultimo movimento. I concerti delle quattro stagioni sono accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi, scritti da un poeta anonimo, forse da Vivaldi stesso. Ciascun concerto delle quattro stagioni si divide in tre movimenti, dei quali due, il primo e il terzo, sono in tempo di allegro o presto, mentre quello intermedio è caratterizzato da un tempo di adagio o largo. Secondo uno schema che Vivaldi ha adottato per la maggior parte dei suoi concerti, ogni concerto si riferisce a una delle quattro stagioni: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. L'organico di tutte le partiture consta di violino solista, quartetto d'archi, violino primo e secondo, viola, violoncello e basso continuo, clavicembalo, positivo, arcilluto. I tre movimenti di cui è composta la primavera descrivono tre momenti della stagione: il canto degli uccelli, allegro, allegra, il riposo del pastore con il suo cane, largo, e la danza finale, allegro, allegra. Il violino solista rappresenta un pastore addormentato, le viole, il latrato del suo fedele cane, mentre i restanti violini e le foglie froscianti. Per i suoi toni accesi e violenti, questo concerto riflette con maggiore efficacia rispetto ad altri la carica esplosiva della stagione. La tempesta viene descritta passo passo nella sua manifestazione al pastore: dapprima si avvicina da lontano nella calura estiva, allegro non molto, quindi il pastore, che si spaventa per l'impetuoso temporale, adagio, e infine la violenza sprigionata dalla tempesta in azione, presto. Tempesta in azione, presto. Vivaldi descrive la figura del dio romano Bacco, un'iniziale panoramica della vendemmia, allegro, eseguita dall'ebbrezza provocata dal vino, movimento dal titolo I dormienti ubriachi, in un clima trasognato e sereno, adagio molto. L'ultimo movimento coincide con i martellanti ritmi della caccia, allegro. L'inverno viene descritto in tre momenti: l'azione spietata del vento gelido, allegro non molto, la pioggia che cade lenta sul terreno ghiacciato, largo, e la serena accettazione del rigido clima invernale, allegro. Le seguenti esibizioni dei Wichita State University Chamber Players sono state registrate il 6 febbraio 2000. Il violinista solista è John Harrison. Ok, questo è tutto. Questa volta, se vedessi ancora le quattro stagioni del tempo, io direi ciao, alla prossima. Statevi sapere. Stai bene o no?
1: Bentornati a tutti, io sono Lorenzo, di nuovo. Beh, e adesso parliamo del secondo argomento. Superman Man of Tomorrow, svelata la prima immagine del sequel, e farà impazzire i fan di Lex Luthor.

0: James Gunn ha offerto il primo sguardo su Superman Man of Tomorrow, confermato una delle più grandi aspettative del fandom DC. Le riprese di Superman Man of Tomorrow, attesissimo sequel del primo film del 2025, ovvero Superman, nuovamente scritto e diretto da James Gunn, sono attualmente in fase di svolgimento e negli ultimi giorni, cioè nei giorni scorsi, è stato lo stesso regista a diffondere mezzo social la prima immagine ufficiale del sequel. Contrariamente a quanto potreste pensare, questa non ci mostra l'eroico protagonista, ma bensì la sua nemesi, Lex Luthor, in una veste completamente nuova e che promette di entusiasmare i fan delle serie a fumetti DC. L'immagine diffusa da Gunn svela Nicholas Hoult di ritorno nei panni del magnate che indossa la sua iconica Warsuit, l'armatura esoscheletrica super tecnologica progettata e costruita per permettere a Lex Luthor di poter affrontare Superman ad armi pari. La fotografia dal set è accompagnata dalla significativa didascalia che recita: controllo di idoneità, direttamente dal set di Superman Man of Tomorrow. Superman Man of Tomorrow è stato scritto da James Gunn, il quale, al pari del film precedente, tornerà a sedersi dietro la macchina della presa e a ricoprire anche il ruolo di produttore, affiancato da Peter Safran e Lars P. Winter. Detto di David Corenswet e Nicholas Hoult, del ritorno nei ruoli di Superman, Clark Kent e di Lex Luthor, il cast di Superman Man of Tomorrow vedrà nuovamente tra le sue fila Rachel Brosnan, la giornalista e attuale fidanzata di Superman, Lois Lane, Skyler Gisondo, Jimmy Olsen, Sarah Sampaio, Eve Testmaker, Isabella Merced, Hawkgirl, Nathan Fillion, Guy Gardner, ovvero una delle Lanterne Verdi, Eddie Gatteggi, Mr. Terrific, e Maria Gabriella De Faria in quello di The Engineer. È stata inoltre confermata la presenza di Millie Alcock nel ruolo di Kara Zor-El, Supergirl. Tra le new entry sono invece confermati Adria Riona nel ruolo di Maxima, Aaron Pierre nel ruolo della celebre Lanterna Verde, Jon Stewart, che noi lo vedremo già quest'anno nella serie TV Lanterns su HBO Max ad agosto 2026, Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior, già visto in Creature Commandos e anche in Superman, e Lars Heidinger nel ruolo del cattivo annunciato del sequel, ovvero Brainiac. A questi si aggiungono Andre Royo, Matthew Lillard e Cynthia Walls in ruoli non ancora confermati. Superman Man of Tomorrow è atteso nei cinema per il prossimo 9 luglio 2027. Io non vedo l'ora di vedere Superman Man of Tomorrow. Io non vedo l'ora perché ho amato Superman e invece Supergirl l'ho trovato divertente, di cui ne parleremo già dopo nella rubrica recensione a caldo. Ok, a dopo ragazzi. Ciao.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC in blu.

0: Sono le 16, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ucraina ancora attacchi russi, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi. Per Zelensky si è trattato di una grave negligenza. Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Intanto il bilancio delle alluvioni si aggrava, almeno 630 morti, 3.000 dispersi, 2.500 feriti. Alessandro Di Battista, giornalista ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni da questa notte nell'ospedale Santa Clara a Cuba, avrebbe accusato un forte mal di testa a cui sarebbe seguito un malore. Alle 18 il Papa Castel Gandolfo presiede per la festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca. Potrete seguire l'evento collegandovi con TV 2000 canale 28. 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo.
1: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Come ogni anno i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 le auto colpite dalla grandine, almeno 10 le chiese sfregiate, 40 feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa dopo aver tagliato il tubo del gas generando un principio di incendio che avrebbe poi investito e ucciso la madre. Seggi aperti oggi in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: RNC presenta
3: La biblioteca dei ragazzi.
4: La biblioteca dei ragazzi
3: a cura di Daniela Lami.
5: Ben trovati anche questa settimana all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Samira Rocchetti mi accompagna in regia. Tre storie da raccontare, come avviene spesso qui alla Biblioteca dei Ragazzi, tre storie diverse. Avremo un regno tutto rosa che scopre il valore delle differenze, poi conosceremo una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo e racconteremo tra poco di un progetto che fa circolare parole, idee, possibilità, mettendo insieme la promozione della lettura e l'esperienza concreta del fare. Ma noi partiamo come sempre con la musica, partiamo da Torino con i Subsonica.

0: E dopo questa canzone, beh, insomma, vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che oggi sono molto felice. Sono sempre felice perché parliamo di libri, parliamo con gli autori, parliamo di cose belle. Però quando poi incontro delle persone che ho avuto il piacere di conoscere anche di persona, è ancora più bello. Quindi la faccio breve. L'ospite che sto per presentarvi, che sa tanto della materia che noi trattiamo e scopriremo anche il perché, ho avuto il piacere di conoscerla un po' in maniera virtuale a distanza, ma poi anche fisicamente tra i banchi di scuola, diciamo così, e quindi sono così felice di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Rosalia Lauria. Rosalia, come stai?
1: Buongiorno, sto bene.
0: Mi racconti qualcosa di te?
1: Sì, allora io sono un'insegnante storia e filosofia, nasco e parto da lì, per dire che poi sono stata operatrice culturale per tanti anni per l'Associazione Culturale Italiana di Torino, che è stata associazione sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale qui a Torino, ha organizzato cicli di conferenze fino al 2018, quando poi ha smesso, ha cessato la sua attività. Sono stata bibliotecaria e sono bibliotecaria scolastica, insegno italiano agli stranieri e faccio tanta formazione, quella appunto che ci ha permesso di conoscerci. E, come dice Arianna Papini, che citerei, le formazioni da adulto sono le più consapevoli, e quindi è stata una grandissima scoperta per me e ha così completato un percorso in qualche modo che avevo iniziato tempo fa e che ha avuto in parole in circolo il progetto di educazione alla lettura, il compimento. Ho ideato insieme alla mia collega Alessandra Occhetti il progetto di educazione alla lettura, che è un'educazione allo sguardo, all'empatia, al pensiero critico. È un progetto che è nato da una comune passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, evidentemente, e anche dalla passione per la poesia, per gli albi illustrati. Io e Alessandra non abbiamo che saperi e formazioni più differenti, e forse è stata questa la cosa che ha permesso alle nostre attività di proporre punti di vista inediti e di coniugare il sapere all'esperienza diretta del fare. Come dice Luisa Mattia, però, il fare non è performance, ma è solo il diritto dei bambini e dei ragazzi di formarsi. Proviamo a sostenere, integrare, praticare le specificità di ciascuno, cioè di fare in modo che ciascuno realizzi le proprie idee, collabori con gli altri e attivi delle comunità accoglienti in un momento storico, in un contesto sociale così variegato e così in continua trasformazione.
0: Parole in Circolo è anche online, invito i nostri ascoltatori a visitare il sito paroleincircolo.org, siete anche sui social, tu e Alessandra, anche per curiosare tra le vostre attività che sono tante, belle e credo anche in continua espansione, perché se ti conosco bene sei una fucina di idee.
1: Grazie, sì, siamo online, quindi abbiamo il nostro sito, insomma, vi invito, come ha fatto Daniela, a spulciare su www.paroleincircolo.org e poi con la stessa dicitura anche su Facebook e su Instagram. Abbiamo tantissime proposte che si integrano a vicenda in qualche modo e che sono legate da un filo rosso. Abbiamo i libri in lettura, li abbiamo così chiamato così la proposta, che è dedicato ai circoli di lettura. Noi siamo facilitatori di gruppi di lettura annuali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze che si incontrano una volta al mese, discutono di una bibliografia che noi abbiamo fornito il mese precedente, una bibliografia che deve assolutamente mirare alla bibliodiversità, quindi sono più libri e più generi letterari, perché tutti possano scegliere possono fare una loro scelta in piena autonomia, ma soprattutto guardando ai generi letterari e alle diverse possibilità che la letteratura offre, quindi non il libro unico, non una scelta imposta. Poi ci sono i libri in pratica e la manipolazione, no? Indaghiamo e costruiamo i formati e le strutture dei libri, sperimentiamo l'illustrazione materica, esercitiamo quindi delle capacità manuali, valorizziamo dei diversi linguaggi espressivi e artistici. I libri in classe e fuori classe sono i cosiddetti laboratori di lettura, quelli che portiamo appunto in classe ma anche in altri contesti. Sono i progetti che è il progetto che ha fatto conoscere me Alessandra. Noi abbiamo lavorato a scuola e abbiamo iniziato a progettare lì laboratori di lettura che poi abbiamo portato anche fuori. Leggiamo delle poesie, esploriamo appunto la forma che la poesia dà, la posizione che le parole assumono in questo spazio. Non c'è l'obbligo o il dovere scolastico di esercitarsi su quella poesia, ma solo il piacere dell'ascolto in silenzio. Quindi cerchiamo di, attraverso il linguaggio, di costruire il mondo. La riteniamo una pratica sociale.
0: Lo è assolutamente. Mi soffermo perché sono molto curiosa sugli appuntamenti di lettura mensile con i bambini e i ragazzi. Partecipano più femmine o maschi?
1: Allora, guarda, per l'esperienza dei 2 anni e mezzo c'è una un pareggio, ecco.
0: Dai, che bello!
1: Sì, assolutamente sì, non potrei dire che predomina la parte femminile come un po' ci saremmo aspettate, in effetti. No, c'è un pareggio, se così posso definire, è una perfetta metà, no, di componenti, non predominano le bambine.
0: Questa cosa mi fa piacere, hai ragione, abbiamo dei luoghi comuni e dei pregiudizi sui maschietti, invece ci sono dei lettori forti o comunque curiosi di avvicinarsi a questo mondo, sicuramente sono ben stimolati da voi, tant'è che se io ti dovessi chiedere di consigliarmi un libro mi sa che ti metto in difficoltà.
1: Allora, mi metti in difficoltà perché le ultime scoperte sono quelle poi che io propongo, e allora faccio questa cosa, faccio un po' la furba. Allora propongo a tutti Filosofia Capibara, che è un castoro, casa editrice Il Castoro, Lorenza Bernardi con le illustrazioni di Lucia Carlini, ma come dice la Randel non è mai troppo tardi per leggere anche noi adulti. Vi invito a sfogliarlo, è la filosofia dei capibara, quindi ci sono delle immagini e dei piccoli consigli del capibara, quelli che ti cambiano la vita, e io lascio a voi, ma soprattutto l'ho letto prima di incontrarti, uno che dice: vincere la timidezza e parlare con uno sconosciuto. Ecco che cosa fa il capibara, tra le altre cose, e questo è il primo consiglio. Il secondo invece è un saggio di Michel Petit, intitolato Siamo animali poetici, arte, libri e bellezza in tempi di crisi, pubblicato da Anima Mundi Edizioni. È vero, è un saggio, quindi deve essere maneggiato da noi adulti, ma dentro c'è tantissima poesia, c'è un inno alla bellezza, per esempio, quella a cui tutti abbiamo diritto, una dimensione indispensabile agli esseri umani, dice l'antropologa, e soprattutto l'antropologa, sempre Michel Petit, riprende una citazione da Gustavo Martín Garzo, che è un autore spagnolo, e dice: la casa delle parole, senza le quali i luoghi reali, concreti, che accolgono la nostra vita, sarebbero sicuramente inabitabili. Quel che si trova nella letteratura e nel contatto con le opere d'arte fin dalla giovane età è forse, prima di tutto, almeno per un breve periodo, la possibilità di sentirsi in armonia, nel senso musicale del termine, con ciò che ci circonda. Mi riferisco al mondo, al cielo con i suoi astri, all'oceano, alla montagna, alla foresta, alla città e agli animali. E mi pare che in questo mese che tra le altre cose celebra la poesia, è un augurio, è una speranza.
0: Lo è, e io ti ringrazio per questo. Rosalia, facciamo così, che di tanto in tanto bussi alla nostra porta e ci porti delle chicche come queste.
1: Tu mi dai appuntamenti, io li accolgo e rispondo.
0: Rosalia, grazie a te. Allora, a prestissimo.
1: A presto, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo si intitola La ragazza delle alci. È una storia che arriva da lontano e, come accade quando le storie arrivano da lontano, io ho la fortuna di dialogare con chi queste storie le traduce, una figura che io amo tantissimo, quella del traduttore, in questo caso della traduttrice, quindi sono strafelice di conoscere e di presentarvi Samantha Knowles. Samantha, che piacere, come stai?
1: Bene, grazie, sto molto bene. Il mio nome, diciamo, d'arte è Samantha K. Milton Knowles, è quello con cui compaio nelle mie traduzioni.
0: Giusto, e allora così ti continuerò a chiamare. Mi dici come si pronuncia esattamente colei che ha scritto questo libro?
1: Allora, si chiama Molin Klingenberg.
0: Molin è scrittrice che appunto arriva da lontano, dal nord Europa. Anche tu sei nata in Svezia, so che ami il mare, lo leggevo nelle note biografiche. Qui invece siamo nei boschi.
1: Eh sì, qua è proprio foresta scandinava, foresta del nord.
0: Ed è una storia molto bella, un romanzo di formazione con questa protagonista che conosciamo all'inizio della storia, che sta sola, è veramente tanto brava a stare da sola, forse anche troppo brava.
1: Si ritrova forse un po' suo malgrado a essere isolata, ma non tanto perché gli altri la isolino, quanto perché lei non trova molto interesse per le cose che interessano le sue coetanee, ma anche i suoi coetanei, e quindi si ritrova a stare da sola, ma non ne è poi così afflitta da questa solitudine. Il bosco e la natura soprattutto le danno forse molto più di quello che le possono dare le persone.
0: Gli daranno moltissimo anche nel corso della storia, che ovviamente non racconteremo tutta per non togliere al lettore il piacere di scoprirla, però insomma sicuramente è una storia questa che è anche un po' una storia di sulle amicizie, sicuramente anche sui primi amori, su ritrovarsi e ritrovare se stessi, ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Assolutamente sì, come dicevi, sulle prime amicizie, cioè sulle amicizie, sull'importanza del trovare magari appunto nuove persone con cui condividere delle cose, andare oltre la superficie, cioè non fermarsi alla prima apparenza. Magari la prima apparenza può ingannare, ci può essere dell'altro sotto, e anche a rivalutare quelle che possono essere state le amicizie di una vita che per un motivo o per un altro a un certo punto si allontanano. E poi si parla anche di primo amore, anche se la protagonista dice di non sapere assolutamente di cosa si parli.
0: Sì, poi ci si affeziona, devo dire, alla protagonista. Un libro che, come sempre dico, forse perché alla fine scelgo libri così, si legge veramente benissimo a tutte le età, anche ovviamente alla mia, che non sono esattamente nel target di questa storia, che il titolo insomma lo svela, ha come protagonista anche le alci in una maniera forse inaspettata.
1: Assolutamente sì, la protagonista Johanna appunto si ritrova spesso a stare nella capanna che ha costruito con la sua amica di sempre, che però in questo momento non la considera più di tanto, e questa capanna ovviamente si trova in mezzo alla foresta, vicino a una palude dove c'è appunto una fonte d'acqua, e una sera Johanna vede arrivare due alci femmine che vengono a bere lì sulla riva dell'acqua. E piano piano, con uno stratagemma oserei dire inaspettato, e anche l'autrice quando ne parla dice che è stato uno degli elementi fondamentali, riesce ad avvicinarsi un po', a creare una sorta di legame con queste alci, e per farlo usa, anche se appunto è inaspettato, i popcorn.
0: Fantastico, un'arma per addomesticare incredibile, i popcorn. E vabbè, questa è una delle cose particolari, ce ne sono tante che non racconterò. Una cosa anche che possiamo dire è che la protagonista è vegetariana, in una famiglia tutt'altro che vegetariana.
1: Assolutamente, perché appunto come in tanti paesi dove le foreste sono ampie e la selvaggina è ovviamente molto numerosa, i suoi genitori sono cacciatori, come tanti appunto che vivono nelle zone più remote. Questo libro è ambientato in Finlandia, e i suoi genitori sono cacciatori, quindi ogni anno fanno la caccia proprio alle alci, e lei invece è vegetariana e ci tiene molto agli animali, è assolutamente contraria alla caccia. Suo padre cerca di convincerla a un po' andare con loro, spera che la figlia a un certo punto sviluppi questo amore per la caccia come ha lui, ma lei non ne vuole ovviamente sapere.
0: No, decisamente. Non svelo i nomi di queste alci, non svelo altri dettagli che il lettore scoprirà, però approfitto della tua presenza per aiutarmi un pochino a raccontare come ti sei trovata a tradurre questa autrice, se ti era già capitato di leggere qualcosa di suo, se ci sono state delle difficoltà per te.
1: Allora, appunto, questa storia viene dalla Finlandia, però la scrittrice è di lingua svedese, vale la pena di menzionarlo, perché lo svedese è una delle due lingue ufficiali della Finlandia e circa il 5-6% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese, quindi è come se fosse uno svedese ovviamente perfettamente comprensibile, ma ora negli ultimi anni ho dedicato un po' più di attenzione proprio all'approfondimento dello svedese di Finlandia, che ha alcune differenze dallo svedese di Svezia, tra virgolette, e quindi questa è una delle difficoltà che pone sempre un testo svedese di Finlandia, che bisogna fare un attimo più di attenzione a non dare per scontato il significato delle parole, perché a volte alcune parole che in svedese di Svezia hanno un significato, magari ne hanno uno leggermente diverso in Finlandia, quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Poi devo dire che mi sono trovata molto molto bene con la protagonista e mi sono immersa molto nella storia, la storia mi ha preso moltissimo e questo aiuta sempre a creare una traduzione che fluisca un po' forse come l'opera originale, almeno questa è la speranza che abbiamo. Poi di cose, vabbè, ovviamente ci sono dei nomi parlanti che non sveliamo, che ovviamente hanno richiesto un po' di pensiero e ragionamento in più, però devo dire che è stato un testo molto piacevole da tradurre.
0: Ma vedi, è molto piacevole da leggere, merito tuo, Samantha. Tra l'altro vorrei dire, Samantha, che è una traduttrice pluripremiata. Posso chiederti quando è che hai deciso di fare questo? Se è sempre stata una tua vocazione o lo hai scoperto un po' alla volta?
1: Allora, diciamo che lavorare con i libri forse è sempre stato un po' un sogno, anche se io non ne ero del tutto cosciente. Quando sono arrivata all'università ho deciso di fare lingue, anzi studi interculturali, studiando cinese e lingue nordiche, e a un certo punto mi sono resa conto che forse potevo, c'era un modo per unire queste due passioni, la passione per lo studio delle lingue e la passione per i libri e la letteratura che mi portavo dietro fin da sempre. Poi è venuto abbastanza naturale per me occuparmi di letteratura per ragazzi, perché non ho praticamente mai smesso di leggere letteratura per ragazzi, devo dire che anche oltre a quelli che leggo per lavoro, provo proprio un estremo piacere a leggere libri per bambini e ragazzi e adolescenti, quindi diciamo che è stato all'università che ho capito che si poteva fare un lavoro di queste passioni. Da lì ho cominciato a indirizzare un po' tutti i miei studi verso la traduzione letteraria. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima di riuscire a entrare poi nel mondo del lavoro eccetera, però è dal 2016 che poi lavoro a tempo pieno, è iniziato nel 2014 con qualche traduzione.
0: Che bello, vedi la fortuna poi di riuscire a un certo punto a unire tutti i pezzettini del puzzle e capire quello che poi insomma riesce a darti la fortuna ogni mattina, no? Di svegliarti e sapere che fai un lavoro che ami, e cosa che peraltro si percepisce leggendoti. Samantha, io ti ringrazio tantissimo per avermi permesso di parlare della ragazza delle alci, cosa che difficilmente avrei potuto fare direttamente con l'autrice. È stato veramente molto bello conoscerti e spero di ritrovarti presto.
1: Grazie a te per avermi invitata, e ricordo che Emons, che è la casa editrice appunto che pubblica La ragazza delle alci, ha sempre anche l'audiolibro incluso nell'acquisto del libro cartaceo, e a questo giro ho avuto la fortuna e l'onore, anche la gioia, di registrare anche l'audiolibro, quindi sentirete la mia voce.
0: Ah, ma che cosa bella che mi dici! Quindi io il QR code ce l'ho, allora l'ho letto, adesso me lo ascolto.
1: Poi fammi sapere che ne pensi, è stata la mia primissima esperienza di lettrice di audiolibro. spero che si ripeta, perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Ah sì, ma che bello! Eh sì, anche questa è una cosa particolare, un'esperienza unica. Quindi ti sei sentita a tuo agio?
1: Sì, il libro ovviamente lo conoscevo come le mie tasche.
0: Nel certo, senso, me l'ha dito.
1: C'ero veramente a mio agio dentro, ma era da tanto che avevo avevo voglia di cimentarmi in quest'altro aspetto, no, della letteratura, che è quello della lettura ad alta voce, che uso tantissimo nei gruppi di lettura per ragazzi che tengo e in tantissime altre occasioni della vita. Però appunto arrivare a leggere, a registrare un audiolibro è stato veramente bello. Spero appunto che succeda di nuovo.
0: E allora ti auguro tanti altri audiolibri e libri, ovviamente, quindi, e tante altrettante occasioni per risentirci. Quindi Samantha, grazie infinite per la tua disponibilità.
1: Grazie a te, Daniela.

0: Con la prossima storia vi porto in un posto un po' particolare che si chiama Rosenburgo. Il libro che vado a raccontarvi con il nostro ospite è una piccola delizia. Si intitola La Tirannosaura Rosa ed è con noi Alessandro Niero. Alessandro, piacere innanzitutto, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Piacere è tutto mio, assolutamente.
0: Ma vestito di rosa in questo momento no?
1: In realtà no, purtroppo, perché credo che ci sarebbe qualche problema di gestione del tran tran familiare, ecco.
0: Ecco, senti, posso darti del tuo, Alessandro, perdonami. Mi sono presa questa libertà.
1: Ma insomma.
0: Allora, è una storia di cui mi sono innamorata, dico la verità, ho divorato questo libro. Leggevo che la storia parte da un sogno. Un sogno di chi?
1: È un sogno di mia figlia si chiama Beatrice, e quando era piccola, adesso ha 21 anni, si è sognata una tirannosaura rosa in classe, se non ricordo male, e quindi una figura così un po' imponente e un po' autoritaria. E credo che appartenga a lei anche l'idea di questa tirannosaura che, mordicchiando i sederini dei saurini, insomma, li trasforma da verdognoli in rosa. Quindi diciamo che la paternità, anzi la maternità potremmo dire, è abbastanza sua. Poi io ho sviluppato la cosa e ne è venuto fuori quello che ne è venuto fuori.
0: Sì, allora è un libro ovviamente estremamente divertente e piacevole, che poi ha anche un messaggio in realtà molto forte e molto importante al suo interno, ma parliamo appunto di Rosalba, che è appunto la protagonista di questa storia e che ha un po' una fissa, come direbbero i ragazzini, su un colore che è appunto il rosa rosenburgensis, che è proprio un rosa, una tonalità di rosa particolarissima, specifica.
1: Sì, talmente specifica che quando i vinai del regno devono creare un vino rosé particolare, devono impazzire per farlo esattamente dello stesso colore che lei intende. Quindi è un rosa specifico, non è neanche un rosa comune, è un rosa tutto suo, ecco.
0: E tutto è di questo rosa, con il rischio che uno non distingua in realtà gli oggetti o le persone le une dalle altre, anche se hanno un po' affinato una tecnica per distinguere le cose.
1: Sì, c'è un filino di rosa appena appena un po' più scuro che circonda, fa da cornice a tutto ciò che c'è a Rosenburgo, insomma, e tutti riescono in questo modo a distinguere le cose. Poi nel caso in cui le cose si complichino, per esempio non so, le banconote, che possono essere poi tutte della stessa misura, anche se sono circondate da questo filino, basta farle un po' più piccole, un po' più grandi, e mettersi d'accordo e dire: ecco, questa vale 2 euro soldi e questa ne vale 3 o 4 o 5. Lì è tutto è rosa, anche i soldi sono i rosoldi, naturalmente. Ecco.
0: Ovviamente. Quindi insomma tutto bene o male sotto controllo, ma a un certo punto qualcosa sfugge dal controllo.
1: Sì, perché la tirannosaura, che poi è una, è molto godereccia questa Rosalba, in realtà una sera, insomma, alza un po' troppo il gomito, beve un po' troppo di questo meraviglioso vino rosé, e quando viene chiamata a procedere a una cosa che si chiama intonazione, cioè trasformare tutti, far diventare tutti di colore rosa, insomma sbaglia a mordicchiare la chiappetta, anzi a pungere la chiappetta della tirannosaurina di turno, e quindi punge quella sbagliata e non se ne accorge, perché è un po' annebbiata dai fumi dell'alcol. Non se ne accorge neanche l'amico fedele, che è il dottor Rosario Rosiello, che è un oculista molto molto bravo. Quindi se ne vanno dopo aver fatto questa intonazione, senza rendersi conto che il rosa di cui si è tinta questa neonata non è proprio esattamente il rosa che ci vorrebbe. Poi i genitori, per parte loro, insomma, un po' coraggiosamente, un po' temerariamente, decidono di dare il nome di Violetta a questa ragazzina, appena nata ragazzina, scusate, insomma, vabbè, tirannosaurina. E succede questa cosa che Violetta, proprio quasi per aderire cromaticamente al nome, insomma, comincia a diventare di un colore appena appena diverso, poi sempre più diverso, insomma.
0: Ed è divertentissimo, insomma, per lei forse un po' meno, il fatto che chiaramente i genitori a un certo punto si accorgono che questa diversità potrebbe balzare all'occhio e quindi la dipingono, insomma, di questo rosa, e lei non può far nulla perché se suda poi si scolorisce.
1: Sì, addirittura la esonero da ginnastica, no? Che magari qualcuno potrebbe anche essere contento, ma insomma lei proprio non è contento di questa cosa perché la toglie dalla possibilità di essere come tutti, insomma. Quindi da un lato è bello essere come tutti, poi a un certo punto si deve smettere di essere come tutti, perché sennò si è uguale a tutti e non è proprio il caso.
0: Infatti, ora diciamo il proseguo della storia non lo racconto perché ho già raccontato troppo,
1: lascio che il lettore
0: lo scopra, però è vero che appunto Violetta se all'inizio insomma si sente veramente diversa, questa cosa la fa soffrire, poi a un certo punto capisce che tutti hanno un unico colore, ma lei ha un colore unico, e questa è una cosa che capita nella vita di ciascuno di noi. Non siamo rosa, non siamo viola, però ciascuno di noi c'è una fase della vita in cui vorrebbe essere esattamente come gli altri, e a un certo punto invece si rende conto che la propria unicità è proprio il suo valore aggiunto.
1: Sì, infatti io penso che per questo raccontino, insomma, se c'è un messaggio così in questo raccontino, un messaggio che va bene per i piccoli ma va benissimo anche per i grandi, è quello di cercare di trovare la propria voce. Qui la voce diventa un colore il proprio, insomma, personale, personalissimo, ma in generale è anche la difficoltà di raggiungere le proprie corde vocali, no? Di dire che io sono questa cosa e non sono quell'altra, e va bene così perché in questa cosa io mi riconosco, in qualche modo mi accomodo, mi siedo, perché questo è quello che sono e non sono da confondere, insomma. È un po' un richiamo alla bellezza dell'unicità, ecco, che è una cosa parecchio difficile da raggiungere, da piccoli ma anche da grandi, secondo me, perché si vedono tante copie, tanti replicanti in giro, insomma, anche a livelli piuttosto elevati,
0: esatto.
1: Posso dire così.
0: Ed è una vita poi alla fine stressante, no? Nel tentativo di essere qualcosa che non siamo, invece chi è poi ha la fortuna di trovarla questa sua unicità e di farci pace, insomma, di starci a suo agio, poi sicuramente vive molto meglio. Senti, una curiosità, Beatrice adesso ha 21 anni, chiaramente il libro lo ha letto,
1: sì.
0: Che cosa ne
1: sì,
0: pensa?
1: L'ho anche me l'ho anche corretto per certi versi, perché ha fatto un po' un piccolo lavoro di redazione dicendomi appunto se ci fossero o meno certi punti un po' troppo complicati, un po' sofisticati, un po' l'inciampo, diciamo, la lettura. No, è molto contenta, anche perché appunto compare proprio sul frontespizio, c'è scritto espressamente da un sogno di Beatrice, quindi vorrei ben vedere che non sia contenta.
0: Sarei contento anche tu.
1: Io sono contento ancora di più. Io sono felicissimo.
0: Immagino, orgoglio di papà. Dobbiamo citare però anche Emanuele Benetti, che ha dato proprio così colore a questa storia.
1: Sì, con Emanuele ho lavorato benissimo, non lo conoscevo, e è stato per me una sorpresa e un grandissimo piacere. Mi piacciono molto le illustrazioni che fa, perché tra l'altro io credo che in qualche misura, adesso non voglio interpretare troppo, però siccome ha dovuto per forza creare un universo rosa e continuamente rosa, ha dovuto scavare, ha scavato insomma nei dettagli, per cui se poi uno osserva le illustrazioni di Emanuele vede una quantità industriale di dettagli, di particolari molto molto curiosi. Per esempio ci sono questi uccellini che compaiono dappertutto, che mi fanno impazzire perché sono una specie di tocco un pochino allegro e quasi, forse anche frivolo, insomma, no? Dentro questo mondo tutto rosa popolato da questi personaggi che poi, siccome sono dei dinosauri, sono anche un po' massicci, sono un po', hanno una presenza fisica molto forte. Ci sono questi uccellini che vanno di qua e di là a guardare il mondo, lo studiano, lo giudicano anche in qualche modo. Lo guardano con un po' di dissidenza, con un po' di curiosità, e come dire, ma che fanno questi qua, perché sono tutti rosa.
0: Sì, beh, davvero da risfogliare per cercare tutti questi dettagli. Comunque io lo consiglio di cuore, La tirannosaura rosa di Alessandro Niero e Beatrice Niero a questo punto, e ti ringrazio tantissimo, è stato proprio bello averti qui con noi, ma ci risentiamo.
1: Io spero tantissimo, se avrò la fortuna di essere pubblicato anche per qualcos'altro, spero tanto di rincontrarvi anche di persona, magari
0: sarebbe ancora più bello. Allora Alessandro, quindi è un risentirci o arrivederci presto, grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, grazie.

0: L'energia di Pink con questo brano ritmatissimo, Pink Rosa, come la tirannosaura rosa con la quale abbiamo concluso le proposte di questa settimana. Ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Tra un'ora il Papa a Castel Gandolfo presiderà la messa per la festa della Madonna del Lago. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca.
2: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale dell'Avana. Alessandro Di Battista, giornalista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte nell'ospedale Santa Clara Cuba in gravi condizioni. Avrebbe accusato un forte mal di testa a cui poi sarebbe seguito un malore. Ucraina, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi centrato da un raid russo. 42 feriti, centinaia gli sfollati. Il presidente Zelensky ha parlato di grave negligenza. Luca Baracchini, Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Rientrati invece oggi in Italia i due escursionisti di Brescia. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet continua ad aggravarsi: almeno 630 morti, 3.000 dispersi, migliaia di feriti. Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in soli 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 auto e almeno 10 chiese, 40 i feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata ieri nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. L'Unione Europea sta lavorando alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex nella gestione dei migranti rimasti a Ceuta dopo l'ingresso di massa avvenuto lo scorso luglio. Lo ha annunciato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Seggi aperti in Islanda per referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia.
3: Oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani cristiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
4: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripa Transone, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
5: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o che altro, la scuola, che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per mille, è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura, nella, potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre dal punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
4: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
3: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni malati e poveri e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
4: Bisogni fondamentali che grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per 1000 oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Siamo giunti alla fine d'agosto e la liturgia ci propone un messaggio molto impegnativo. Si prevede che ognuno di noi si sia rinfrancato nelle energie per saperlo accogliere. Ci chiede una conversione nell'adesione a Cristo, sul piano della vita concreta. Dopo aver accolto una prima chiamata a seguirlo, aderendo con gioia e piena disponibilità, ci chiede una seconda conversione. La via della conversione è fatta di piccole conversioni quotidiane, non perché Dio sia lontano e irraggiungibile, ma perché l'uomo può arrivare a poco a Dio. È Gesù che ci trasmette qualcosa di se stesso, della sua relazione singolare con Dio Padre, del suo sguardo di interesse e di accoglienza verso gli uomini, senza esclusioni di lontani o di pagani. Non ci salva da soli, ci salviamo uno sulle spalle dell'altro. Il particolare richiamo che viene fatto nella liturgia di oggi è che seguire Cristo vuol dire seguirlo anche attraverso la sofferenza e la morte. I progetti di potenza sono coltivati dagli uomini, non da Dio. Seguire Gesù vuol dire accettare il percorso che fa Lui. Giunge alla risurrezione attraverso la sofferenza del Calvario.

Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare. Devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.

Nella prima lettura troviamo Geremia che descrive con espressioni passionali e di fuoco l'incontro con il Signore. Inizia dicendo: «Mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre». Ognuno di noi, molti forse non se ne accorgono, è un soggetto su cui Dio manifesta il suo amore particolare, la sua seduzione. Ci vuole, ciascuno di noi, con caratteristiche diverse. Ma voi vi siete accorti della seduzione di Dio? Vi siete lasciati sedurre? Prosegue il testo. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Geremia avverte che l'amore di Dio è violento, nel senso che rispetto alla nostra fragilità, al nostro bisogno d'amore, Dio è una forza, un fuoco, che non lo si può contenere, è però una violenza amorevole. Questa dolce seduzione porta a confrontarsi con un mondo circostante che si beffa di noi, ti deride. L'incomprensione, l'odio, la persecuzione ci fanno sentire isolati mentre il cuore è avido di affetto. Geremia è privato anche delle gioie della famiglia e non ne può più. Deve, per esigenza di verità, denunciare l'idolatria degli ebrei, violenza e oppressione. Cerca di non pensare più a Dio, di non parlare più nel suo nome, ma non può. Un fuoco ardente gli bruciava dentro, non riusciva a contenerlo. Se tu ti apri e lo accogli, l'amore di Dio dentro di te straripa. È un'esperienza di grande gioia insieme di grande tormento. È come voler versare una grande quantità di vino in un recipiente che non riesce a contenerlo. È questa l'esperienza dell'incontro con Dio. Perdi il controllo, straripi, ma è proprio così che avviene il passaggio dell'amore a chi ti sta vicino. L'arte è proprio il lasciarsi scavare, il diventare più capaci, più capienti, e permettere anche ad altri di usufruirne.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni».

Il brano del Vangelo è la continuazione di quello di domenica scorsa. Gesù si definiva il figlio dell'uomo, ossia l'uomo a cui è stata data la condizione divina. Pensate che Dio la dona anche a noi. E poi chiedeva: «Ma voi, chi dite che io sia?» E Pietro, sul suggerimento del Padre, lo riconosce come figlio del Dio vivente, ossia assomigliante al Dio della vita. Questo domenica scorsa. Oggi prosegue. Gesù parla con i suoi del rischio che sta correndo di essere ucciso, di dover soffrire molto per causa dei capi e dei sacerdoti, e dice che poi risorgerà. Ecco, lo stesso Pietro che prima aveva rivelato che Gesù è il Messia atteso, che è il Figlio di Dio, che ha funzioni divine, ora lo prende per un braccio e vuol saperne più di Dio. Gli dice: «Questo non ti accadrà mai». Non meravigliamoci di Pietro, noi lo facciamo in continuazione quando preghiamo e diciamo a Dio cosa deve fare. Sembriamo noi i direttori dell'azienda e insegniamo a Dio come fare per creare un mondo meno ingiusto e meno dolorante. La reazione di Gesù è durissima. La scorsa settimana aveva rivelato a Simone di essere pietra, di essere saldo interiormente. Oggi lo chiama Satana. Gli dice: «Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Cosa dice Gesù? Dice a Pietro che deve tenere suo posto. Quando l'aveva incontrato e chiamato insieme a suo fratello Andrea, aveva detto: «Venite dietro a me, non davanti a me». Questo, se non stiamo attenti, ci succede molto sovente. Facilmente saliamo in cattedra e soprattutto con gli altri sappiamo sempre ciò che è meglio che facciano. Gesù chiama queste persone tentatore, Satana, pietra d'inciampo. E questo è il significato della parola scandalo, che può far inciampare e cadere. Ma perché Pietro fa inciampare? Perché non pensa come Dio. Vorrei capire come la pensa Pietro e come la pensa Dio. Pietro non ha minimamente percepito, capito, che Gesù ha parlato anche di resurrezione, è rimasto sconvolto che Gesù abbia parlato di morte. Un Messia che muore è la rovina delle sue speranze di sconfiggere l'ingerenza romana in Israele e quindi anche la sua esistenza, quella di Pietro, fallirebbe. Anche a noi oggi continuerebbe a piacere un Dio muscoloso che ci risolvesse i problemi, che facesse andare le cose come vogliamo noi. Pietro voleva avere successo, esattamente come noi. Ma arriviamo alle dolenti note. Questi pensieri di Dio quali sono? Diciamo innanzitutto che Gesù non sceglie di soffrire, non si compiace nel soffrire, idea purtroppo ancora molto diffusa e falsa. Gesù prende la croce perché è lo strumento di supplizio che gli infligge il potere. Gesù non era conforme al potere. Gli scribi che possedevano il sapere usavano violenza alle coscienze e i farisei che possedevano le regole caricavano le coscienze di pesi. Gesù a questo si oppone.
presenta la condizione umana sgombra da tutti i limiti che la rendono disumana, contraria alla pace e alla fraternità. La sofferenza di Gesù non è un incidente malaugurato, ma è la scelta che ha fatto Gesù per non rispondere alla violenza con altra violenza. Ma la morte non diminuisce la sua persona. La vita che proviene da Dio è più forte della morte, quindi la morte potenzia la persona e per Gesù, come per noi, non rappresenta il vuoto, ma la pienezza della propria vita. Immaginiamo per un momento che Gesù avesse invece seguito il consiglio di Pietro. Se avesse usato la sua intelligenza, il suo ascendente sulle folle per impadronirsi del potere contro i romani, avrebbe dato un momento di gloria al popolo ebraico, ma sarebbe entrato nella dinamica della violenza e del potere. Ecco qui il nodo. In ogni occasione della vita in cui prendiamo qualche posizione, chiediamoci: cos'è che ci muove? La violenza, il potere, il successo? Sono queste le cose che cerco? Allora sono pietra d'inciampo. Quindi, adesso che abbiamo detto queste cose, forse ci rimarrà più facile capire queste parole che sono molto difficili. Se uno vuole seguire me, dice Gesù, rinneghi se stesso, ossia rinuncia ai programmi di successi umani che non sono in grado di dare la vera felicità. Poi continua: quali vantaggi avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero? Ma chi può guadagnare il mondo intero? Solo Gesù, con la potenza divina, quindi sta parlando di sé. Se avesse seguito i consigli di Pietro e la logica umana, avrebbe portato tutti al fallimento. Non avrebbe rivelato la dolcezza del Padre e i risultati di chi entra nella logica del potere e della violenza sono ambigui e di breve durata. Stiamo molto attenti, perché il potere può anche essere un potere piccolo, familiare o del piccolo gruppo. La violenza non è sempre quella delle armi. Abbiamo armi molto sottili e fini, che si mascherano molto bene, ma che sono potentissime. Occorre quindi molta attenzione e presenza a quanto facciamo e viviamo. Siamo fatti per compiere una missione, per realizzare la nostra identità. Dobbiamo essere attenti a non lasciarci guidare dai nostri desideri superficiali, porterebbero a risultati di breve durata.

Da parte nostra l'impegno e la vigilanza e la consapevolezza della nostra vita e lasciarci sedurre da Dio, orientare a Lui la nostra mentalità e poi lasciare che la vita cresca, che Dio compia in noi le sue meraviglie, anche se noi non siamo capaci. Lui è capace. Non entriamo nella dinamica della violenza, del potere e del successo. Realizzeremo la nostra identità, anche quello che ci fa tanta paura, la sofferenza, che il potere ci infliggerà. Insieme con Gesù troviamo la vita, la forza che ce la fa superare e ci spinge a realizzare il nostro sogno. Questo è il mio augurio. Insieme al mio caldo abbraccio, a risentirci la settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta di Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, iniziamo ora a esaminare le argomentazioni dei fautori della cosiddetta Mariologia ecclesiotipica. Ricordo che nel suo lessico il famoso mariologo René Laurentin scrisse che la Mariologia ecclesiotipica rappresenta Maria sul modello della Chiesa, considerata nel suo rapporto con Cristo. Ora desidero qui citare la lezione del teologo cattolico Don Gianni Colzani, ecco, che ha scritto su Maria mistero di grazia e di fede, e Colzani sintetizza lo sviluppo della riflessione su Maria svoltosi nel corso del Novecento, sto distinguendo un periodo preconciliare, il periodo conciliare e il periodo postconciliare. E allora seguiamo un poco la lezione del Colzani, che ci dice che il XX secolo, cioè il Novecento, stimolato a diverse apparizioni da vari congressi mariologici, si era aperto con un'enorme produzione di opere devozionali e teologiche. Per lo più erano lavori a impostazione speculativa e neoscolastica che sopravvalutavano la storia della tradizione e della teologia fino a vedervi la fonte quasi esclusiva della razionalità della fede. Questa impostazione conduceva a prestare una particolare attenzione al magistero pontificio, tanto che si può parlare di una mariologia papale. Dice il Colzani, il suo centro era costituito dal concetto di privilegio. I privilegi permettevano una qualche unità delle diverse trattazioni, maternità, virginità e immacolata concezione, ma si trattava, secondo il Colzani, di una unità esteriore artificiosa che lasciava sussistere la eterogeneità delle diverse affermazioni. Sarà il periodo tra le due guerre, cioè tra il 1920 e il 1940, a registrare un primo mutamento. In quel periodo si è infatti un ritorno alle fonti bibliche e patristiche come fonti alla fede, il famoso ressourcement di cui parlavano i padri francesi. Ecco, si tratta di una prospettiva generale che nasce dalla valorizzazione del carattere storico della teologia e che si riverbera anche sulla mariologia. Ben presto però la ricerca storica obbligherà anche in mariologia ad accentuare il carattere libero e trascendente ai gesti divini e imporrà l'umiltà rispettosa di chi deve limitarsi a riconoscere il disegno di Dio. Ossia, la comprensione di Maria passerà così dal campo delle riflessioni e delle speculazioni a quello della storia della salvezza. Troppo spesso però la mariologia sfrutterà queste ricerche positive come punti di riferimento di appoggio per confermare le proprie tesi. Paradossalmente, secondo il Colzani, è in questi anni che prende rilievo l'intento di attribuire a Maria i titoli di mediatrice o di corredentrice. Tuttavia, è pure in questi anni, al di là dell'uso che i singoli autori faranno di queste fonti, che si pongono le basi per un ripensamento di tutta la mariologia. La rivelazione, infatti, obbligherà ben presto a fare i conti con la globalità del disegno di Dio e non solo a giustificare le proprie conclusioni. Ci si chiederà di conseguenza qual è il senso di Maria nella storia della salvezza e qual è il posto della mariologia nell'ambito di tutta la teologia. Il problema esplose nel modo più forte nel congresso mariologico internazionale di Lourdes del 1958, dove la presenza delle due tendenze si mostrerà palese. Con una terminologia introdotta dal Koester, il minimalismo e il massimalismo mariologico verranno indicati con i nomi di mariologia ecclesiotipica o di mariologia cristotipica. La prima, la mariologia ecclesiotipica, sottolineerà l'unità di Maria con l'umanità e soprattutto con la umanità salvata quale si esprime nella Chiesa. A partire dalla netta separazione che la redenzione introduce tra il Cristo Redentore e l'umanità redenta, Maria è vista come il frutto più alto della redenzione, come l'espressione più autentica di quella fede che permette a Cristo di agire. È l'icona della Chiesa, la serva del Signore, il modello di ogni discepolo per docilità di cuore e ardore di carità. La seconda tendenza, la mariologia cristotipica, coglie invece l'unità di Maria con Cristo, tanto a pensare che le funzioni di Maria, per analogia a quelle del Signore, è l'alma socia Christi, cioè la mediatrice e la corredentrice, in un quadro teso ad esaltarne le glorie e i privilegi. A tal punto Maria è assimilata a Cristo, a sembrare quasi porre in secondo piano la differenza a Lui. Da qui il timore che venga minacciata, vuoi la singolarità insuperabile di Cristo, vuoi la distanza tra creatore e la creatura.
Su questo sfondo problematico e disagiato si può davvero apprezzare l'insegnamento del concilio, secondo il Colzani. Allora vediamo quale fu l'insegnamento conciliare. Dice il Colzani che l'intento di orientare verso una visione teologica capace di tener conto di entrambe le tendenze, riconducendole in un quadro più vasto, rappresenta la grandezza e l'originalità del discorso conciliare. In realtà il discorso non è semplice. Il tormentato inserimento dell'ottavo capitolo della Beata Maria Vergine dei per il mistero Christi Ecclesiae, e cioè della Beata Vergine Maria, della Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa, questa introduzione del capitolo ottavo nella Lumen Gentium pone con forza la questione della coerenza di tutto questo capitolo con l'insegnamento ecclesiologico del Concilio. E questo capitolo non è semplicemente l'ultimo, quasi un'aggiunta tardiva o un discorso mai costruito e non più ripensato. Nemmeno ne è il vertice, è quasi il coronamento e il compimento. Si dice il Colzani, si deve piuttosto parlare di sintonia profonda tra il discorso ecclesiologico e quello mariano. Per il Concilio, infatti, la Chiesa non è un'organizzazione e non si esaurisce nella sua struttura e nella sua attività. Stabilita in un rapporto di grazia o di santità con il suo Signore, la Chiesa è con Lui, è una con Lui al tempo stesso, che si comprende come radicalmente differente a Lui. In forza della sua fede, la Chiesa è comunità che ha senso solo in relazione a quel Signore con il quale tuttavia non può mai confondersi. È a questo livello che si può intuire la profondità dei rapporti tra Maria e la Chiesa. Maria è il tipo della Chiesa, è la Chiesa nella sua fisionomia personale. A tutti Maria ricorda che il mistero della Chiesa non è mai risolvibile in una pura oggettività. Il mistero della Chiesa si configura in una relazione che esige di essere vissuta in una dimensione soggettiva e personale, capace di fede e di preghiera, di carità e di santità. In questa prospettiva, dice Colzani, non è solo Maria a illuminare la realtà ultima della Chiesa, è anche quest'ultima ad illuminare la figura di Maria. Senza nulla abbandonare della tradizione mariana, espressione di una vera coscienza di fede, il Concilio invita però a procedere ad un ripensamento della dottrina mariana e ad un inserimento ed a un suo inserimento nel grande alveo della fede della Chiesa. In pratica si tratta di abbandonare una mariologia speculativa, una mariologia dei privilegi, per chiarire il posto di Maria nella storia della salvezza. Abbiamo qui un salto di qualità, dice il Colzani. Si abbandona la visione di Maria come persona individua e a sé stante, come persona che incentra su di sé tutta una serie di privilegi, si abbandona la mariologia come trattato singolo e indipendente per mettere Maria in rapporto con tutta la storia della salvezza, con tutta la fede. Il discorso conciliare colloca Maria nel quadro di un nexus mysteriorum, ossia la redenzione di Gesù e il posto di Maria, la santificazione della creatura e la speranza escatologica, cioè quella definitiva, vanno colti nel loro intreccio arricchente e rispettoso della specificità di ogni affermazione. Per cui, secondo il Colzani, la radicalizzazione cristotipica o ecclesiotipica è qui superata. Con una lettura storico-salvifica occorre tenere insieme l'iniziativa di Dio e la libertà risposta della creatura. Occorre precisare la salvezza come singolare inserimento del divino nelle strutture dell'uomo. E qui il Colzani affronta il Maria alla luce della parola di Dio e dice che i numeri 55-59 della Costituzione Lumen Gentium, che poi esamineremo in dettaglio, qui facciamo la lezione del Colzani riassuntiva anzitutto, sono il più ampio sforzo di confondazione biblica della mariologia in un documento conciliare. La tradizione teologica si era ampiamente rifatta a Galati 4:4-6, all'Apocalisse 12 e alla Genesi 3:15, ma soprattutto si rifaceva al senso pieno, cioè al senso inteso a Dio, ma non dallo scrittore sacro, e perciò ha evidenziato solo il successivo sviluppo della rivelazione e della fede comunitaria. La scelta del Concilio, superando il metodo delle citazioni, fu quella di concentrarsi sulla parola di Dio, quale unica sorgente della fede. I testi conciliari presentano così la progressione dei passi evangelici nella loro unità e nel loro sviluppo.
Viene così alla luce una presentazione di Maria intessuta di spirito evangelico, dove le parole semplici della scrittura evocano un pensiero lontanissimo dalla gloria dei privilegi dogmatici e dall'acutezza delle interpretazioni storico-critiche dell'esegesi. L'impressione, almeno iniziale, è quella di un impoverimento, di uno svigorimento della mariologia, osserva il Corsari. In realtà si tratta di un salto qualitativo che rinnova profondamente la base della pietà mariana, ricercando nella scrittura il fondamento di un consenso eroamente cattolico su cui possono convergere tutte le confessioni cristiane. Questa apparente proprietà biblica è in realtà il nervo, secondo il Corsari, di ogni pensiero mariano. Illumina infatti il posto di Maria nella storia della salvezza. Questo compito è precisato ricorrendo al tema della donna e al suo compito nel regno messianico. Si tratta di una figura collettiva che, nella figlia di Sion e nella Vergine Madre, adombra il compito messianico di Israele. Maria è l'erede e la realizzazione di questo popolo. In lei si realizza pienamente la vocazione e il destino di Israele. Il centro di questa realizzazione è la storica maternità di Maria, descritta come un dare al mondo la vita stessa che tutto rinnova, la maternità di Maria arricchita di doni degni e di una così grande carica. Ha il valore della libera risposta della creatura all'iniziativa di Dio. Corsani osserva che questa risposta è descritta come un acconsentire alla parola di Dio, come un offrire totalmente a Dio abbracciandone con tutto l'animo la volontà, come un mettersi al servizio della redenzione con Cristo e sotto di Lui. Senza tacere i cosiddetti testi antimariologici, il Concilio insegna l'unione della madre col figlio nell'opera di redenzione, il numero 57 dell'ottavo capitolo della Lumen Gentium. Questa unione fa di Maria la perfetta discepola di Gesù. Essa ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col figlio fin alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ritta, soffrì profondamente con suo figlio unigenito e si associò con l'animo eterno al sacrificio di lui, è detto nel numero 58 del Lumen Gentium. Il cuore del discorso biblico è quindi questa singolare comunione con il figlio e questo singolare servizio al suo compito redentore, che certo non può avvenire senza coinvolgersi profondamente nella vita nuova a cui l'umanità è chiamata, senza coinvolgersi profondamente nella Chiesa. Vediamo ora l'ordine di Maria, vediamo ora con il Corsani la funzione di Maria nell'ordine della grazia. Ecco, e qui il Corsani cita i numeri 60 e 65 del capitolo 8 della Lumen Gentium, dicendo che questi numeri sono il cuore del discorso mariano del Concilio. Non intendono offrire nuove verità, ma piuttosto riflettere intensivamente sulla parola mantenendovisi fedeli. Il Concilio parte dal testo della prima Timoteo 2,5, l'affermazione paolina che non c'è che un solo mediatore, l'uomo Cristo Gesù, non è un'aporia da risolvere, ma il fondamento irrinunciabile di ogni discorso dottrinale. Non ci può essere alcun ruolo di Maria accanto a quello di Cristo e indipendente da Lui. Non c'è alcuna competizione di Maria con Cristo nella pretesa di annullare il carattere divino e donato della salvezza. Al contrario, ogni influsso di Maria sulla salvezza dell'umanità sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonde sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia, detto al numero 60 della Lumen Gentium. Con particolare attenzione alla sensibilità protestante, che esclude qualsiasi forma di cooperazione umana, il Concilio precisa che il ruolo di Maria di fronte alla diffusività dell'amore di Cristo è come una funzione subordinata, detta al numero 62, come una forma particolare dell'essere in Cristo. Infatti si dice, recita, come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato e dai sacri ministri e dai sacerdoti e dal popolo fedele, dai presbiteri del popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi le creature, così anche l'unica mediazione redentore non esclude ma suscita nelle varie creature una cooperazione partecipata da un'unica fonte, detta al numero 62 dell'Lumen Gentium. Per quanto espresso in modo negativo più che in modo positivo, non si può che accogliere come una indicazione preziosa e feconda che il compito di Maria non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, anzi lo facilita, ed è dal numero 60 del Lumen Gentium. Per spiegare questo compito, il Concilio non si serve dei titoli contestati, passa sotto silenzio quello di corredentrice e inserisce quello di mediatrice in un elenco di titoli equivalenti, precisamente

relazione con Cristo, la madre eterna di Maria, e allora l'impegno a seguire il Figlio in una totale comunione al movimento di carità che dal Padre si diffonde verso metà in una totale adesione alla sua missione. Inteso così, il ruolo materno proprio di Maria è inseparabile, ne è il frutto, dallo spirito che di questa comunione è il criterio e la misura. Il consenso e la libertà con cui Maria vi aderisce nell'accogliere e nel seguire il Figlio sono i tratti distintivi della sua storia singolare e la configurano come tipizzazione dell'umanità credente. La maternità di Maria, cioè, è un'esperienza della grazia divina, è un'esperienza dello spirito d'amore attorno a cui la personalità di Maria si riunifica nella fede e nella carità. Precisando questa carità materna, il Concilio dichiara che Maria si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinando e posti in mezzo a pericoli e affanni fino a che non siano condotti nella Patria Beata, detta al numero 62 del Lumen Gentium, che essa coopera alla rigenerazione e alla formazione dei fedeli, si dice al numero 63. Il Costani dice: se non si vuole pensare che Maria usurpi qui il posto che la scrittura e la tradizione attribuiscono allo Spirito, bisognerà colmare la concisione o piuttosto il silenzio del Concilio con un'adeguata presentazione dei rapporti di Maria con lo Spirito. Maria non è soltanto ricettiva dello Spirito alla maniera di ogni discepolo, è piuttosto l'attuazione radicale del mistero dello Spirito, l'icona del potere trasformante e vittorioso dello Spirito nella storia dell'umanità. Nella sua realtà di figura della Chiesa, come detto al numero 63 della Lumen Gentium, Maria significa e comunica l'azione dello Spirito legandolo definitivamente all'umanità di Cristo. È quindi l'icona di un'umanità pneumatoforme, è l'archetipo della Chiesa e paradigma di ogni santità cristiana. Questa singolare prospettiva spiega la serietà e la decisività del ruolo di Maria, trasformata dallo Spirito conduce a Cristo. Con ragione Papa Paolo VI ha raccolto questo ricco insegnamento sotto il titolo di Maria Madre della Chiesa. Questa è il fondamento di ogni pietà e di ogni devozione autenticamente mariana. Ecco, nella prossima trasmissione completeremo la lezione di Don Colzani parlando degli sviluppi mariologici post-conciliari.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Oh, we're in our chair.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa questo nutrimento del tuo amore, rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci avviso. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, anche grazie per il coro. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Prendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.
2: Grazie.

0: Dalla parrocchia Madonna delle Fiducia in Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Laudetur Jesus Christus.
1: Thank you.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

sabbi, ma di noi a simora. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo, in tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul.
2: Sorella, madre, Maria, Francesca, Righi, monaca, cistercense, trappista, e diremo cosa vuol dire, badessa del monastero di Valserena in provincia di Pisa. Monaca perché?
3: Monaca perché, ancora se vogliamo me lo posso anche chiedere, però in un certo senso se posso dire in breve qualche cosa di come sono arrivata al monastero, ero l'ultimo anno del liceo, quando c'era stato, ero nella scuola, nella famosa scuola Parini,
2: nella classe, lei milanese,
3: nella
2: no?
3: Classe, sì.
2: E possiamo dirlo che ha fatto il 68 in qualche
3: sì,
2: modo?
3: Assolutamente, assolutamente sì, proprio perché facevo il 68.
2: Ah, cioè non solo perché era l'epoca, perché partecipava alle rivolte studentesche?
3: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, con totale convinzione, tant'è vero che assolutamente, vabbè, era un po' una parte dell'educazione della mia famiglia. Buona borghesia milanese, ma però con la fotografia di Mao nel salotto.
2: Ok.
3: Quindi io lo facevo con tutto il cuore e con molta, diciamo, entusiasmo. Dopodiché tutti noi di quella classe, siccome facevamo troppo entusiasmo e troppe manifestazioni, all'ultimo anno del liceo siamo stati divisi in tutte le altre classi periferiche della città.
2: Dovete
3: di Milano.
2: Dovete essere proprio tremendi.
3: Molto, moltissimo. Cioè, non, so che a un certo punto hanno detto o li bocciamo tutti oppure li mandiamo da altra parte. E ci hanno divisi e mi hanno mandato in una scuola più periferica dove c'era una comunità cristiana però viva, che la mattina si trovavano a dire le lodi. Io ho cominciato a capire, cercare di capire
2: questi strani figuri,
3: questi esseri che non si vergognavano di essere cristiani ma che andavano a dire le lodi la mattina, quindi mi interessavano. Io comunque avevo il cartellino in primo banco opposizione con la cosa di religione, quindi per farla breve, a un certo punto io ho stimato il professore di religione che parlava di quello che credeva. E quando gli ho chiesto se secondo lui avrei, pensavo una persona di valore morale, gli ho chiesto se avrei dovuto secondo lui o continuare a studiare come avrei voluto fare o sposarmi come volevo fare, e non sapevo bene cosa scegliere le due cose.
2: Perché non potevano essere entrambe?
3: E ho sposarmi subito.
2: Ah, subito.
3: Oh, subito.
2: Sì. Perché era fidanzata quindi?
3: Beh, stavo con una persona a cui volevo molto bene. E pensavo di però l'alternativa era o vado a studiare oppure. Lui mi ha detto una cosa molto semplice, cioè pensa che al Signore interessa qualsiasi cosa tu faccia, tu interessi. Quindi interessi tu, e per me quello lì è stato l'inizio. Ho cominciato a pregare, mi sono messa in ginocchio, sono stata 3 giorni in camera o in casa dove ero e ho cominciato a lasciare.
2: Quasi una caduta da cavallo, però.
3: Senza quasi, tolga pure il quasi, è stato così. Per un po' sono andata alle manifestazioni con il libretto delle ore. Poi ho capito che.
2: Pensi se la fermava la polizia, diceva: beh, no, questa non ci preoccupa.
3: Ecco, comunque dopo ho scelto, fra l'una cosa e l'altra dovevo scegliere e ho scelto questo.
2: Però questo non significa ancora il monastero.
3: No, non ancora, però ha significato l'Università Cattolica, che è stata la mia culla della fede.
2: Filosofia.
3: Filosofia, perché ho scelto qualche cosa che mi avvicinasse alla teologia.
2: Ecco, perché madre, apro una parentesi fondamentale per me. Mettiamola così, la Chiesa ha dimenticato la filosofia, cioè ha dimenticato di aiutare gli uomini a tirar fuori le domande grandi della vita?
3: Credo che ci siano state delle filosofie che hanno fatto in modo di tacitare queste domande. Non è la Chiesa che ha dimenticato la filosofia, casomai è andata forse dietro, non lo so, hanno preso più potere altre filosofie che non, se vogliamo, una sapienza cristiana che tocca l'esperienza e che è indirizzata alla persona umana. È proprio esattamente che fa nascere le domande e che fa fare le domande alla persona giusta.
2: Quindi lei in cattolica, facendo filosofia, si è messa su questa strada di ricerca?
3: Io ho scelto di seguire i corsi di Monsignor Giussani, che avevo conosciuto, al quale anche avevo chiesto se dovevo sposarmi o no. detto per essere.
2: Ma alla fine non si è sposata però.
3: No, quel giorno lì, quando mi disse quella cosa, mi era appena stato dato l'anello di fidanzamento, senza neanche essere cosciente, però l'ho preso e l'ho messo nel cassetto e ho detto adesso ci penso. E quindi ho cominciato a pregare e ho lasciato spazio a questo amore che era come più grande, non cancellava il primo, ma lo riabbracciava dentro un'altra cosa più grande.
2: Ma l'amore terreno l'ha capita? La sua famiglia l'ha capita?
3: La mia famiglia all'inizio no, assolutamente no. L'amore terreno, devo dire, con molto tempo, però sì, è stato secondo
2: ma
3: me una.
2: Posso chiederle, madre, che cosa cercava? Cioè, lei non era votata alla clausura, no? Cioè, cosa cercava?
3: Ma nessuno è votato alla clausura, scusi.
2: Nessuno è votato alla clausura?
3: No. La clausura è un piccolo particolare che tutti pensano che sia l'unica cosa. Vorrei soltanto poter dire che no, non è quella. Qualcuno non cerca la clausura, cerca il rapporto con Cristo. Per una certa condizione del rapporto con Cristo è importante anche una certa solitudine, clausura, separazione dal mondo. Ma oggi è diventato la definizione dei monaci, ma non è vero. Cioè, non perché non ci sia separazione, però non è quello che ci definisce, è l'amore a Cristo, è un'altra cosa.
2: Bene, però lei per cercare un rapporto con Gesù bisogna cercare qualcos'altro prima, bisogna avere una ricerca profonda. Lei che cosa cercava? Non le bastava l'impegno politico, l'amore, gli amici?
3: No, avevo delle domande dentro che non riuscivo alle quali non riuscivo a dare risposta. Per esempio, non mi soddisfava il fatto di pensare che la morte è la fine di tutto, non mi stava bene.
2: È un problema.
3: Non mi stava bene quella cosina lì. Altre domande, e l'incontro con la fede alla fine è stato come la scoperta che c'era una possibile risposta alle domande che avevo dentro.
2: Quindi, che differenza c'è tra l'irrequietezza, che è tipica dei giovani e di alcuni giovani più di altri, e l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino, no? Che trova pace solo in Dio.
3: L'irrequietezza è la condizione di chi si domanda e non riesce a trovare. L'inquietudine è di chi ha già trovato e può lavorare sulla domanda che ha dentro e sulla risposta che ha cominciato a vedere.
2: Quindi lei è rimasta una monaca inquieta?
3: In un certo senso sì, perché penso e spero di poter continuare a lavorare per tutta la vita. La madre Cristiana Piccardo, che ha appena compiuto anni 100,
2: la vostra grande superiore,
3: mi è la testimonianza viva di che cosa significa continuare a essere in ricerca fino a quando hai 100 anni e sembra che ne hai, non dico 25, però una persona giovanissima.
2: Ecco, spieghiamo un attimo, immagino che questa ricerca però non sia un vagare, no? Cioè una ricerca che sa dove poggiare il capo.
3: Esattamente. Cioè è una ricerca che parte da una consapevolezza e di una memoria viva che ho cominciato a conoscere in Università Cattolica, che ho poi, come dire, completato con quello che ho conosciuto e ho ricevuto dal monastero, che quando, vabbè, è una cosa tipo un po' da ridere che si può raccontare anche, però alla fine io ho cominciato quando ho fatto la professione solenne a tradurre San Bernardo, ero pastora. Per cui avevo tanto tempo mentre badavo le pecore.
2: Ah, pastora proprio? Pastora?
3: Sì, avevamo il grigio di pecore.
2: Ah, okay. Sì.
3: E avevo tanto tempo fra una cosa e l'altra, mentre loro che mangiavano, che li portavo in giro, ho cominciato a tradurre San Bernardo. Ho tradotto quasi tutti i sermoni liturgici di San Bernardo. Ora, mettere insieme tutta quella è la sapienza monastica con la sapienza che avevo ricevuto in Università Cattolica, questo ti permette di essere continuamente in ricerca, anche con gli stimoli che tu ricevi dal mondo, dalle persone, dalle domande che le persone ti fanno.
2: Lei parlava prima della clausura, che non è una chiamata. La chiamata c'è per tutti, ma ho letto che sostiene, un po' provocatoriamente forse, che non è vero quel che si dice di solito: non ci sono più vocazioni. È una frase sbagliata. Perché? È quello che ci dicono ultimamente statistiche, sondaggi.
3: Sì, è vero. Cioè, è vero che le vocazioni dappertutto, non solo anche al matrimonio, sono più vocazioni a un matrimonio stabile, vogliamo dire così. Ma per me è proprio come il modo di dire: è come se ciascuno, le persone hanno perso il rapporto, la coscienza dell'essere chiamati vuol dire la coscienza che c'è uno che ti vuole e che ti vuole talmente tanto che ti dà un compito e un destino. E perdere questo significa, ma tutti hanno una vocazione, solo che come si cancellano le domande fondamentali della persona, E la domanda fondamentale è: io cosa sto a fare al mondo? E questa è la vocazione. La risposta a questa domanda è la vocazione.
2: E la, che risposta si è data?
3: Seguire il Signore, seguire questa persona che avevo conosciuto, e seguirlo nel luogo dove io avevo trovato, quando sono arrivata nel monastero per varie vicende, la prima volta che sono entrata in chiesa ho avuto la sensazione precisa che lì c'era qualcuno che mi aspettava, e nel monastero, così come ho incontrato, ho detto: ma qui c'è veramente tutto quello che c'è bisogno per la vita umana, perché sia piena, vera, bella e felice. C'è tutto, c'è la solitudine, c'è la comunione, c'è l'amicizia, c'è la tradizione, c'è il futuro, c'è tutto, c'è la preghiera liturgica, che era una delle cose che il Don Giusto insegnava.
2: Don Giusto sarebbe Don Giussani, sì. Lei è stata molto amica.
3: Più che molto amica, l'ho seguito nei corsi di teologia che faceva. Invece ero sempre al primo banco, ma avevo tolto l'opposizione, e quindi poi sono diventata sua autista, perché lo accompagnavo in giro. Così, più che amica, sono stata una figlia del Giusto. E quando mi ha portato, chiedo scusa, di Monsignor Giussani, e quando mi ha portato.

0: di una vera paternità e maternità nello spirito, che aiuti la persona, che anche accompagni, che anche faccia come capire le cose, che possa spiegare quando uno fa delle domande. Sì, questo ci vuole. Alla fine questo fa parte della nostra esperienza monastica.
1: Però le monache, i monaci, tanto più trappisti. Cosa vuol dire trappisti? Ricordiamo cos'era la trapp.
0: Anche lì è conosciuto come il trappista, quelli che si flagellano, quelli che vanno così, che si dicono quando ti incontri ricordati fratello che devi morire, eccetera eccetera.
1: Mi viene in mente Roberto Benigni in un film.
0: Sì, ecco. Io credo che anche lì c'è una conoscenza storica carente. La nostra storia è meravigliosa e anche quella è poco conosciuta e mi piacerebbe farla conoscere di più. Una idea monastica che, diciamo brevemente, dalla persecuzione è stata l'occasione della diffusione del carisma in tutto il mondo.
1: È vero che voi avete 5 voti e non 3?
0: Sì, sono
1: quali
0: questi,
1: sono?
0: Questi 5.
1: Ah, la cintura. Mi
0: sono i 5 nodi della cintura.
1: Cioè?
0: Allora, sono i 3 classici, obbedienza, castità e povertà, però ci sono i 2 tipici della regola di San Benedetto, che diciamo che sono i nostri primi voti in realtà. Quindi i primi voti per noi sono, se vogliamo, sono le 2 braccia della croce, un voto di assoluta diciamo fermezza, che è la stabilità, e il voto di conversione, che vuol dire muoversi, è quella essere in ricerca per tutta la vita.
1: Voi state poco ferme perché in realtà non passate il giorno in contemplazione ma lavorate, no?
0: Sì, però ci alziamo alle 3 e fino a, cioè, abbiamo qualche cosa come 8 ore di coro almeno.
1: 7 ore monastiche.
0: 7 ore.
1: E di giorno e di notte, naturalmente.
0: Sì.
1: Allora le chiedo, madre, ma la libertà, che è uno dei beni a cui maggiormente l'uomo aspira e che è parte della felicità, come si concilia la libertà con l'obbedienza, la libertà con lo stare chiusi, la libertà col seguire qualcuno?
0: La libertà di seguire quello che tu riconosci vero per la tua vita, al di là di tutte le controindicazioni che ti possono essere date. Se una persona ha l'intuizione che una cosa è bella e buona per la tua vita, la segui. In qualche modo è come un innamorarsi di una persona moltiplicato per 1000. Quindi la libertà significa la libertà di obbedire. È nell'obbedienza che tu ritrovi la tua capacità di essere libera. Ma abbiamo un'idea anche lì sbagliata di libertà come autonomos. Io mi do la mia legge. Quando io scopro che c'è una legge di un altro che ha cura di me e io seguendo questa legge sono veramente felice, allora la libertà è la libertà di obbedire, audire, ascoltare e seguire questa legge.
1: E le...
0: che è più che una legge, chiedo scusa, è un rapporto, è un incontro e quindi una cosa dinamica.
1: Le ragazze che chiedono di passare del tempo con voi perché hanno forse, sono sempre di più, no? I giovani che cercano luoghi di silenzio, luoghi appartati, luoghi dove poter riflettere, pensare, magari farsi venire un pensiero.
0: Sì e no, sì.
1: Sì e no, perché?
0: Beh, quest'anno col giubileo abbiamo avuto tanti gruppi, diversi, molto diciamo anche numerosi, non siamo abituati, 100 e più persone, sì, che venivano andando giù a Roma e si fermavano, si sono fermati. Nello stesso tempo, dopo il Covid, c'è stato un attimino di sosta sulla questione.
1: Però voglio dire, le persone che poi chiedono di fare un'esperienza con voi, che magari si fermano, non hanno paura? Cioè riescono a sentirsi abbracciate e quindi libere e quindi stabili?
0: È un cammino questo, certo. Okay. Che ciascuno può avere una paura all'inizio oppure prima di fare una scelta. Vedo che è anche difficile oggi più che un tempo forse prendere delle decisioni. C'è come di più l'idea che bisogna fare tante esperienze e dopo, quando hai fatto tante esperienze e però non hai fatto esperienza di chi tu sei, uno non sa più scegliere, perché ha una serie di cose una dopo l'altra ma non sa qual è la sintesi.
1: Quanto conta per voi il rapporto con la natura?
0: Tantissimo.
1: Perché c'è un'ecologia diffusa che è anche un buon sentimento soprattutto dei giovani, no? Ma spesso diventa una religione oggi l'ecologia.
0: Sì, anche lì se vuole io direi sempre il monastero è il luogo dell'ecologia dell'umano, cioè di riportare l'umano alla verità della sua natura. così come Dio lo ha creato, immagine sua. E in questo per noi il rapporto con la natura è importante. Le dicevo prima, il rapporto, io a Milano sicuramente non avevo imparato a mungere le pecore e neanche a portarle al pascolo, però l'ho imparato a casa vuol dire Valserena. Non avevo imparato neanche a

0: usare la zappa e tutte queste questioni che ho imparato lì. E sinceramente è come un rapporto concreto con la tua corporeità e con la natura così come è.
1: Ora labora et lege. Mm-hmm. Questo è il motto benedettino. Si dimentica sempre l'ultimo verbo, lege. Mm. Perché?
0: Non so perché si dimentica, ma in realtà bisogna farlo, nel senso che l'ora lege et labora, se vogliamo, il lege è ciò che permette di pregare, cioè la lettura, nel senso lettura divina in primo luogo, cioè la parola di Dio, ma anche la lettura della tradizione, lettura delle cose che sono interessanti, è ciò che permette di far nascere nel cuore le domande. E quando la domanda è nata, allora può diventare preghiera, e quando diventa preghiera poi diventa anche lavoro, cioè costruzione di una casa adeguata alla domanda che tu ti sei fatto, alla risposta che hai trovato, in modo che ciascuno possa avere, a seconda del tipo di persona che è, di vocazione che ha, il tipo di nutrimento di cui ha bisogno. Ci sono persone che magari sono venute in monastero, che hanno fatto sì e no le prime classi, non dico elementari o quasi, e ci sono persone che hanno 2 o 3 lauree e che stanno facendo un dottorato. Tutte queste mettere insieme è anche una delle sfide del nostro, se vogliamo, che il nostro compito ci chiede.
1: Ecco, il vostro compito, la sfida più grande qual è? Perché i monaci benedettini hanno aiutato a formare la coscienza cristiana e a formare, direi, proprio la civiltà europea anche. Oggi il compito dei monaci qual è?
0: Ricordarsi chi sono e ricordarlo anche agli altri, in un certo senso. Detto così è detto male, però è questo, in modo particolare oggi, che dove la memoria è facilmente cancellata.
1: Perché?
0: La memoria storica è cancellata, come dicevo prima, per la filosofia, così anche per la conoscenza storica. Non voglio fare il laudator temporis acti, no? Però sì, cioè bisogna conoscere un po' le cose. Cosa diceva Benedetto XVI nel famoso discorso ai Bernardin?
1: A Parigi.
0: Parentesi, sì, che è stato, se le interessa, è stato l'inizio della nostra rivista Vita Nostra, perché produciamo, oltre che creme, anche libri. Cioè che i monaci devono essere presenti nella cultura, cioè non devono nascondersi, appunto, la clausura soltanto. La clausura, non voglio dire che non ci vuole la separazione dal mondo, ma c'è modo e modo di intendere la cosa. Per cui produciamo anche, per esempio, libri che dicono la nostra esperienza. Testimoniale, la badessa precedente a me ha fatto un meraviglioso lavoro che racchiude tutto il suo insegnamento sulla vita di San Benedetto e la regola. Certo, non è una cosa che oggi viene da noi, vengono a chiedere le marmellate di Vitorchiano e le creme nostre. I libri bisogna fare un po' di pubblicità. Posso fare pubblicità a un libro?
1: Secondo me sì.
0: L'ultimo libro che abbiamo editato è un numero speciale per il Giubileo della Speranza, dedicato a Maria, Stella della Speranza, e è la traduzione di un testo di Cesario di Eisterbach, un cistercense della seconda generazione, che fa un percorso che parte dalla conversione e arriva a...
1: È curioso, il nome è totalmente sconosciuto, credo, al 99,9% delle persone. È vero che si è persa memoria di chi ha fatto la storia della cultura e anche della fede cristiana in questo nostro mondo, e così come si è persa memoria dei santi. Ogni tanto si vedono nomi strani, no? Però sono persone che hanno avuto un radicamento nel loro tempo e che probabilmente hanno una storia fascinosa anche per l'oggi, no? Secondo lei questa dimenticanza è frutto solo del tempo che passa e quindi qualcosa si dimentica, oppure, come ha detto all'inizio, qualche volta ci si vergogna di essere cattolici?
0: Sì, non ci si vergogna perché non si conosce qual è la nostra identità reale. Lo dicevo perché alla scuola Parini c'era un piccolo gruppo di cattolici e erano 3-4 gatti, e si vedeva che non erano molto, erano come intimoriti di essere così pochi e così soli.
1: Oggi sono tutti intimoriti i giovani che vogliono dirsi cristiani, perché vengono presi in giro dai loro compagni.
0: Però devo dire che con questo giubileo noi abbiamo visto le piazze riempirsi. Io ho visto la nostra chiesa piena di giovani che hanno chiesto di fare l'adorazione eucaristica.
1: E lei, che è anche un intellettuale, che appunto continua a rimanere filosofa, Che magari. Come commenta e come giudica questa risposta, per esempio, alle chiamate di un uomo anziano in Piazza San Pietro e tutti questi giovani? È una roba strana, no?
0: È una roba che secondo me risponde a una domanda inespressa di tanti giovani. È come sta, secondo me è stato una specie di dono di questo anno giubilare. Qualche cosa per cui le persone hanno come sentito che c'era qualche cosa per cui valeva la pena muoversi. Dico così, non lo so, però io stessa guardo e dico che bello. Penso che sia la risposta a una domanda inespressa, questo accorrere davanti a questo uomo vestito di bianco.
1: Che non è soltanto l'unica autorità morale che è rimasta in questo mondo di matti o di prepotenti, è qualcos'altro.
0: Non lo so bene, sì, senz'altro, è effettivamente il vicario di Cristo. Non so se noi ci crediamo ancora, se sappiamo dirle ancora le cose. Le dico anche che ho un pochino l'esperienza, noi abbiamo una fondazione in Africa, in Angola. Nello stesso tempo in cui dico che per una popolazione giovane c'è più bisogno di una catechesi iniziale, mi sembra di poter dire lo stesso anche per noi. Noi in qualche modo abbiamo ancora bisogno di una piccola catechesi. Ci sono dei giovani che non hanno ricevuto l'educazione. Per fortuna la mia famiglia mi ha dato comunque il sacramento, e quando mi sono convertita mi sono ricordata, ho saputo che ero stata battezzata. Ma sono tutte cose che non entrano, diciamo, in circolo nell'esperienza della vita poi adulta. Quindi è questo che bisogna.
1: Da un certo punto di vista è un terreno fertile. I primi cristiani non erano circondati da persone battezzate.
0: Certo. Però non avevano tutta una lettura negativa del passato sul cristianesimo, come noi abbiamo oggi.
1: Anche per qualche responsabilità, eh?
0: Molte, senz'altro.
1: Appunto.
0: Quanto più abbiamo avuto doni, tanto più abbiamo responsabilità.
1: Senta madre, c'è una bella musica, una canzone che le piace e che le apre il cuore quando magari è un po' intristito, o non è mai intristito, questa è una bella cosa anche. Si può essere tristi essendo monaci?
0: Uno sì, può essere un peccato.
1: Ah, è un peccato.
0: È un vizio, sì. La tristezza appartiene al vizio dell'accidia, che vuol dire non avere il gusto, il senso delle cose spirituali. E uno può fare esperienza anche di essere triste, può essere triste come dolore e può essere compassione, allora è un'altra cosa, è una cosa benedetta.
1: Grazie. Allora una canzone che esprime gioia.
0: Detto così, io accompagnavo l'organo prima di essere badessa, ma detto così non saprei. Ave Speranza Nostra.
1: Beh, lo sa bene.
0: Ave
1: allora.
0: Speranza Nostra, sì.
1: L'ascoltiamo, grazie.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo 14. Di nuovo a casa. Solamente dentro il guscio non c'erano problemi di respirazione, o meglio, c'erano, ma solo perché i profumini di Capitan Galassia non si erano ancora diradati. I vulcaniani, infatti, avevano munito il guscio termico di un impianto di aereazione proprio e perciò nello stretto pertugio l'ossigeno non mancava. Capitan Galassia non poteva fare a meno di notare di essere rimasto solo con India. Era una ghiotta opportunità per rompere il ghiaccio. «Cara, parlami un po' di te».
1: «Sei incredibile», rispose la ragazza. «Siamo nel bel mezzo di una missione di salvataggio. Vuoi essere un po' più serio?» Il tono della risposta era stato così sprezzante che buon Theodore Galassia si convinse che la giovane Alba Longhese non era innamorata di lui. Per il momento.
2: «Certo che questi gusci sono così romantici», si limitò a farle notare sottovoce il vecchio lupo spaziale senza ottenere alcuna risposta. «L'ambiente ideale per un bacio», provò a proporre ancora il capitano, richiamando indentro la pancia per darsi un tono. «Piuttosto bacio un porco spino».
0: Proprio in quel momento rientrò Ronny.
3: «Presto, è fatta, la nave è libera», annunciò trionfante.
4: «Per di più abbiamo i serbatoi pieni e un sacco di scorte in dispensa. La terra ci aspetta».
1: «Fantastico», disse India, che non vedeva l'ora di uscire da lì. «Presto saremo liberi».
4: «Enrico»,
0: si lasciò sfuggire il piccolo cinese lunare. Questa volta perfino nel cervello di Theodore Galassia si accese una lampadina. Passi per il mancato bacio, dopotutto non sarebbero mancate altre occasioni, ma questa storia della ricchezza non poteva finire così senza che lui ne sapesse niente. Non appena tornarono sul ponte di comando, decise di fare la voce grossa.
2: «Caro equipaggio», cominciò a dire mentre con le mani giocherellava con il fulminatore laser, «mettiamo le cose in chiaro. La pulce dell'universo mi appartiene con tutte le cose che si trovano a bordo».
0: India, per tutta risposta, diede un calcio a un polpaccio di Ronny.
4: «Non potevi stare zitto?»
0: In un attimo fu il caos.
4: «Ecco, non è giusto», replicò arrabbiatissimo il piccolo cinese lunare. «Io vi ho salvati, arrampicandomi nel sistema di areazione centrale a rischio della vita, mentre voi non avete fatto un bel niente».
1: «Che cosa?» protestò con voce allarmata India, rivolgendosi ora all'uno ora all'altro. «Io vi ho salvato con il mio guscio termico. Senza di me eravate fritti».
2: «Fesserie!» gracchiò paonazzo Theodore Galassia. «Siamo salvi solo perché a me è venuta in mente l'idea dell'aria irrespirabile».
4: «Per forza!» replicò Ronny mentre cominciava a ridere. «Ce ne siamo accorti!»
0: rincarò la dose mentre rideva a crepapelle la bella Alba Longhese.
2: «Basta!» urlò squarciagola l'imbarazzato capitano. «Andate in cabina a fare il primo turno di riposo. Ne riparleremo al vostro risveglio».
0: India e Ronny non si fecero ripetere l'invito. Dopotutto era davvero stupido mettersi a bisticciare adesso.
4: «Il capitano ha ragione», pensò il piccolo cinese lunare. «Avremmo dovuto dirglielo del valore del guscio. Solo restando insieme possiamo farcela».
0: Il gelo del fluido ibernante congelò i suoi pensieri. C'era tempo per ricomporre quella frattura. A
1: almeno così sembrava. Capitan Galassi intanto era frastornato.
4: Di quale tesoro stavano parlando? Si chiedeva. Hanno forse trovato la carta furba e non me l'hanno detto? E cosa c'entrano i porcospini? E come si guida questa carcassa? Adesso mi tocca aspettare 5 giorni prima che il pel di latte si risvegli. Spazio siderale dei miei stivali!
1: E così decise di farsi uno spuntino. Il vecchio Theodor Galassi avrebbe pasteggiato lunghe sorsate di grappa mercuriana, ma il nuovo Theodor Galassi, da quando era guarito, non ne voleva più sapere di quella terribile miscela alcolica. Per la prima volta da quando era imbarcato sulla pulce dell'universo, decise di bersi una boccetta di proteine liquide.
4: «Voglio tenermi in forma per conquistare il mio grande amore», pensò mentre sorrideva al suo volto riflesso, «e soprattutto per ritrovare quella gorgonzola marcia di Van de Bidon. Non vedo l'ora di fargli sputare fuori tutti i miei 1000 spaziodollari e tutti i suoi denti. Gli insegno io chi è Theodor Galassia», aggiunse fra sé e sé con un ghigno cattivo prima di addormentarsi di colpo.
1: La boccetta che aveva appena trangugiato era proprio quella nella quale Ronnie aveva aggiunto il sonnifero per catturare India. Peccato che il piccolo mozzo si era poi scordato di accertarsi che fine avesse fatto la pericolosa fiala. La pulce dell'universo si ritrovò orfana del comandante. A bordo tutti erano immersi in un sonno profondo, proprio mentre fra le caccole del radar cominciava a luccicare un puntino luminoso. Di lì a poco un puntino di scarica satellite si avvicinò minaccioso. Poi si schiantò sulla carena della sgangherata nave spaziale.
4: Che botto!
1: La fiancata destra della pulce si ammaccò fino a danneggiare irrimediabilmente il motore principale, nonché l'unico che si trovasse a bordo. Cominciarono a precipitare lentamente ma inesorabilmente verso il vicino sistema di Alba Longa. Per fortuna lo spazio è grande, così Ronnie fece in tempo a risvegliarsi, a male

0: «Ci stiamo schiantando!» urlò il piccolo cinese lunare. Poi virò a destra, quindi a sinistra, azionò i piccoli razzi frenanti fino a consumarli totalmente. Infine, bucata l'atmosfera di Alba Longa, pilotò l'astronave cercando di fare il possibile per evitare un impatto devastante. Un gran boato accolse l'ultima manovra del pilota bambino. La fusoliera si spaccò in due, il guscio termico esplose e anche il motore si frantumò in mille pezzi. Per fortuna, tutti i viaggiatori della Pulce rimasero illesi, seppure scaraventati così lontano dall'astronave che quando si destarono avevano solo il nulla intorno, come se fossero precipitati direttamente da un incubo dentro un deserto di pietre e arbusti. La povera India si ritrovò accanto a una gigantesca pozzanghera puzzolente. Aprì gli occhi e domandò sconvolta: «Dove sono?» L'incredibile risposta gliela diede la figura che aveva davanti: una vecchia signora esterrefatta, con la faccia viola e rugosa, un cesto in mano pieno di ortiche blu e l'espressione di chi non crede a quanto piovuto dal cielo. India la osservò stupita e disse soltanto: «Mamma, che ci fai qui?»
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: RNC, la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami.
3: Un'estate fa.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Un'estate fa. Oggi, con Samira Rocchetti che è regia, viaggiamo indietro nel tempo verso un anno sospeso tra il sapore nostalgico degli anni 90 e l'inizio di un'era del tutto nuova, ipertecnologica e globalizzata, il 1994. L'estate è ricordata come una delle più calde del decennio, un luglio infuocato spinge tutti al mare, mentre nelle case iniziano a fare la loro comparsa i primissimi condizionatori domestici. Ci si mette in viaggio sulle autostrade a bordo delle nuovissime Fiat Punto, delle storiche Fiat Uno con l'adesivo bebè a bordo, delle Lancia Y10 e delle coloratissime Renault Twingo. Niente navigatore o smartphone, la guida è affidata al mitico tutto città cartaceo, mentre la coda al casello si paga rigorosamente in contanti o con la via card. In spiaggia il look è inconfondibile, le ragazze continuano a sfoggiare costumi interi sgambatissimi alla Baywatch, elastici in spugna colorata e bandane. I ragazzi portano pantaloncini lunghi da surfer, canottiere oversize, occhiali da sole da ciclista con lenti iridescenti e cominciano, soprattutto tra i più giovani, i tatuaggi trasferelli trovati nelle patatine. La tecnologia da borsa mare è dominata dal Game Boy grigio con Tetris e dal Walkman impermeabile giallo della Sony, caricato ovviamente con le audiocassette registrate dalla radio. A far ballare le spiagge e i club questa estate è una traccia dance italiana destinata a diventare un successo mondiale da oltre 10 milioni di copie. This is the-

0: Mentre la musica dance domina la radio, il paese attraversa una profonda trasformazione politica. Il 1994 segna la fine definitiva della Prima Repubblica e la scomparsa dei partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, spazzati via dalle inchieste di Tangentopoli. A riempire quel vuoto politico arriva un evento che cambia la storia d'Italia. A gennaio, un noto imprenditore televisivo decide di fondare un partito e fare il suo ingresso nella scena pubblica.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
0: A marzo la coalizione guidata da Berlusconi vince le elezioni politiche e il 10 maggio giura il primo governo Berlusconi, è l'inizio della Seconda Repubblica. Ma il 1994 è anche l'anno in cui l'inchiesta a Mani Pulite vive le sue fasi più incandescenti. Ad aprile Cesare Romiti, numero 2 della Fiat, ammette il pagamento di tangenti in una lettera al Corriere della Sera e Sergio Cusani viene condannato per lo scandalo Enimont. A luglio esplodono forti scontri tra politica e magistratura per il cosiddetto decreto Biondi, ribattezzato Salva Ladri, che porta alla temporanea scarcerazione di molti imputati eccellenti, fino al clamoroso epilogo di fine anno, perché ad arresti e polemiche si aggiungono le dimissioni irrevocabili del magistrato simbolo del Pool di Milano.
2: Buon pomeriggio. Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura. Lo ha fatto scrivendo una lunga lettera, una lettera molto coinvolgente, al suo superiore diretto, il procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli. Una lettera che si conclude: lascio la magistratura con spirito di servizio e con la morte nel cuore per riportare serenità e fiducia nelle istituzioni e spersonalizzare l'inchiesta Mani Pulite.
0: In TV il 1994 è il momento di massima consacrazione di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Una 17enne Ambra Angiolini diventa il fenomeno di costume dell'anno, guidando le ragazze del programma con il famoso auricolare e lanciando brani come questo.

0: e poi mantiene.
1: La TV estiva regala programmi iconici. Il Festival Bar, condotto proprio da Ambra e Fiorello, un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, Beato tra le donne su Rai 1, e per la TV dei ragazzi il debutto di Solletico. Anche la pubblicità diventa un fenomeno culturale travolgente.
2: Vai tu che sai le lingue.
3: The best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti snake one.
1: Lo spot che avete riconosciuto ha lanciato un giovanissimo Stefano Accorsi. Ma la primavera del 1994 porta con sé anche una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Durante il weekend del Gran Premio di San Marino a Imola, il 30 aprile, muore in prova il pilota Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, il 1 maggio, la Williams del tricampione del mondo Ayrton Senna impatta tragicamente alla curva del Tamburello.
4: Buonasera, ancora una tragedia nel mondo della Formula 1. Ayrton Senna, per 3 volte campione del mondo, è morto in un drammatico incidente avvenuto subito dopo l'avvio del Gran Premio di San Marino sulla pista di Imola. Alla curva del Tamburello la sua Williams Renault si è schiantata a 300 km all'ora contro un muro di recinzione. Inutili tentativi di soccorso. Senna è morto 3 ore dopo il ricovero all'ospedale di Bologna.

0: Il 1994 è stato in effetti un anno straordinario anche per la musica italiana. Sanremo debuttava nella sezione giovani, Giorgia con E poi, questo brano meraviglioso che abbiamo ascoltato, si affermava anche Laura Pausini con Strani amori. Negli Stati Uniti il grunge perde il suo simbolo con la scomparsa di Kurt Cobain a Seattle il 5 aprile.
1: Cobain è stato trovato morto in una stanza al primo piano della sua casa a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Era morto probabilmente da almeno 24 ore, un suicidio, si direbbe, anche dal biglietto trovato al fianco del cadavere. All'inizio di marzo Kurt Cobain aveva già sfiorato la morte a Roma, a causa di un micidiale cocktail di alcol e droga che lo aveva spedito in un coma dal quale era rientrato dopo poche ore. La magia è morta, dicono questi ragazzi, e con la morte di Kurt Cobain si chiude forse un'epoca, quella del grunge rock, che per una stagione aveva fatto di Seattle il centro del mondo musicale.
0: Il 1994 è in effetti un anno di grandi addii musicali. Ci lasciano artisti leggendari come Harry Nilsson, Harry Mancini, Cab Calloway, Antonio Carlos Jobim, e il 6 agosto a Lampedusa l'immenso Domenico Modugno, autore di oltre 230 canzoni e icona globale della nostra musica.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.
0: Per il cinema italiano il dolore più profondo arriva il 4 giugno. A soli 41 anni, appena 12 ore aver concluso le riprese del film Il Postino, che conquisterà 5 nomination agli Oscar, ci lascia il grande Massimo Troisi. Questo è un frammento della sua ultima intervista.
3: L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca. Questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino?
4: Io mi divertirei di più a giocare a pallone, chiaramente, però se fornisce prima poi, perché chiaramente è una cosa che lo sport presuppone, una forza fisica, una cosa che poi finisce prima, e che può essere la creatività del lavoro artistico. A me mi è piaciuto l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che cioè poi ha cominciato a fare cinema.
0: Il 1994 al cinema è un'annata irripetibile in tutto il mondo. Nelle sale escono capolavori come Forrest Gump, Le ali della libertà, The Mask con Jim Carrey e il colosso Disney Il Re Leone, la cui colonna sonora risuona ovunque. A maggio, al Festival di Cannes, un giovane regista rivoluziona la grammatica del cinema moderno conquistando la Palma d'Oro.

0: del signor Wolf. Risolvo problemi.
1: E Quentin Tarantino con il suo Pulp Fiction. Torniamo alla musica. C'è una canzone di Marie-Claire Dubaldo che diventa uno dei tormentoni dell'estate e poi troverà nuova vita nella celebre scena del flamenco del film Il Ciclone.

0: C'è la musica e poi c'è lo sport. Con un'estate dominata dai mondiali di calcio giocati per la prima volta negli Stati Uniti, partite giocate a mezzogiorno sotto un sole rovente per favorire la prima serata europea, stadi pieni e maglie coloratissime. L'Italia di Arrigo Sacchi parte male, ma viene trascinata fino alla finale di Pasadena dalle magie indimenticabili del divin Codino Roberto Baggio. Il 17 luglio, proprio a Pasadena, si gioca Italia-Brasile. Dopo lo 0-0 ai supplementari, si va ai rigori. Sbagliano Baresi e Massaro, fino all'ultimo drammatico tiro dal dischetto.
1: Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
0: L'immagine di Baggio a testa bassa resta l'icona più malinconica di quell'estate. Ma il 1994 sportivo regala anche la nascita del mito del pirata. Al Giro d'Italia esplode il talento di Marco Pantani, che vince le tappe leggendarie di Merano e Aprica e arriva terzo al Tour de France. Sul fronte internazionale il 1994 è un anno di svolte epocali. Il 10 maggio Nelson Mandela giura come primo presidente nero del Sud Africa dopo la fine dell'apartheid. Contemporaneamente, l'Africa centrale viene scossa dal drammatico genocidio in Ruanda. A Londra si incontrano per la prima volta le future Spice Girls e a Roma riapre dopo il restauro la Cappella Sistina. E persino la tecnologia muove passi decisivi. Il 18 novembre i Rolling Stones trasmettono in diretta internet 20 minuti del loro concerto a Dallas, mentre la Sony presenta in Giappone la prima PlayStation. In Italia, l'anno si chiuderà a novembre con il drammatico straripamento del fiume Tanaro e la devastante alluvione del Piemonte.
2: Buonasera dalla TG2, edizione straordinaria per aggiornarvi sulla drammatica situazione creata dal maltempo in larga parte dell'Italia del Nord. La zona più colpita con un pesante bilancio di vittime è, come sapete, il Piemonte, ma la perturbazione si sta gradualmente spostando verso la Toscana e l'Emilia. Si può dire che l'intero nord e alcune parti del centro sono in preallarme. Subito la linea a Torino per gli aggiornamenti. Orlando Pereira.
3: Sì, eccoci, è veramente un panorama di lutti e distruzione, quello che grava sull'intero Piemonte in questa terribile serata di novembre. Sono 32 i morti finora ufficialmente accertati, ma la cifra purtroppo salirà certamente. Secondo gli esperti arriverà forse al centinaio di morti.
0: Un anno denso, il 1994, lungo, indimenticabile, che ha tracciato il solco per il mondo in cui viviamo oggi. Grazie per averlo rivissuto con noi in questa puntata di un'estate fa. Con Samira Rocchetti che è regia, vi lasciamo con la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1994. Lui è Umberto Tozzi. Alla prossima puntata.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: nuovo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore, questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde all'istanza del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono, chi ci farà del bene?
3: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: di me, oh Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Regno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Carl Philipp Emanuel Bach, adagio e allegro dalla sonata in sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dalla Sonata in Sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo Francesco Paolo Tosti a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A Mare Chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, ideale. E le voci parallele sono quelle dei tenori. Jussi Björling, 1937 la data di registrazione. A seguire Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras.

di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Le voci parallele erano quelle dei tenori Jussi Björling, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC, Notte di Classica. Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, dal lato primo. Io son l'umile ancella. Dal lato secondo, l'anima o stanca. Dal lato terzo, dormi, dormi, o pastorello. Adriana Lecouvreur è Micaela Carosi, soprano. Maurizio, conte di Sassonia, e Marcelo Alvarez, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Renato Palumbo. Maestro del coro Claudio Fenoglio. Registrazione dal vivo.

Di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, abbiamo ascoltato Io son lumilencella dall'atto primo, L'anima o stanca dall'atto secondo, Dormi, dormi o pastorello dall'atto terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, Première Suite, Rondo, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

de Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondò, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, Trombe, Joël Ponte, Clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Niccolò Paganini, sonata Napoleone, per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Sonata Napoleone per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. Note di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

0: di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

C'era una volta un'orchestra. In memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Berlin Casella. Ninna Nanna Russa. Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Gian Andrea Gavazzeni.

Di Berlin Casella abbiamo ascoltato Ninna Nanna Russa, orchestra sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI, direttore Gian Andrea Gavazzeni. Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, sequenzia, Stabat Mater dolorosa, cuius animam gementem, que morebat et dolebat, eia mater fons amoris. Mirella Freni, soprano, Teresa Berganza, contralto. Solisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Ettore Gracis.

Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato Stabat Mater, sequenzia. Stabat Mater dolorosa, cuius animam gementem, que morebat et dolebat, eia mater fons amoris. Mirella Freni, soprano. Teresa Berganza, contralto. Solisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Ettore Gracis. Niccolò Iommelli, Miserere, per due soprani e orchestra d'archi. Soprani Esther Orel e Bruna Rizzoli. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo.

0: di Niccolò Iommelli abbiamo ascoltato Miserere per due soprani e orchestra d'archi. Esther Orel e Bruna Rizzoli, soprani. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo. Abbiamo trasmesso C'era una volta un'orchestra. In memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Un pianoforte. Frédéric Chopin, notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2. Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1. Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1. Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2, Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1, Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1, Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.

Un pianoforte notte sona lontanamente, e a musica si sente per l'aria sospira. E luna dorme ovì con coppa sta nonna in un motivo antico e tanto tempo fa. Dio, quanta stella in cielo! Che luna! E caria dolce! Quanto una bella voce vorria sentire cantà. Ma solitario e lento more un motivo antico. Se fa più cupo vico dinta l'oscurità. L'anima mia soltanto rimane a sta finestra. Aspetta ancora. E resta incantandosi a pensare.

Sarà un crescendo. Una chitarra. Anton Diabelli, sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Allegro risoluto. Adagio. Menuetto allegro. Rondò. Allegretto. Chitarrista Diego Milanese.